0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi? Vincent van Gogh.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se non mi ami tu, non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai. Samuel Beckett.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Avremo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Albert Jess.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Conta quello che si fa, non quello che si dice. Cesare Pavese.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dietro ogni traguardo c'è una nuova partenza. Dietro ogni risultato c'è un'altra sfida. Finché sei vivo, sentiti vivo. Vai avanti, anche quando tutti aspettano che lasci perdere. Madre Teresa di Calcutta.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo perché tutto l'universo ha cospirato per farmi arrivare fino a te. Se non ricordi che amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: You've got one last.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Dalai Lama.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.

0: Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.
1: Who are you?

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La libertà di ognuno ha per limite la libertà degli altri. Alphonse Karr.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: C'è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati. George Sand.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita siete voi stessi. E se la vita è difficile da sopportare, è perché è molto difficile sopportare se stessi. Carl Gustav Jung.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: A scuola mi chiesero cosa volessi diventare da grande. Risposi felice. Mi dissero che non avevo capito l'esercizio. E io dissi loro che non avevano capito la vita. John Lennon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando poi davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta. Respira con la profondità fiduciosa con cui hai respirato il giorno in cui sei venuta al mondo, senza farti distrarre da nulla. Aspetta e aspetta ancora. Stai ferma, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va dove lui ti porta. Susanna Tamaro, va dove ti porta il cuore.

0: di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.

0: sembra la parola giusta per iniziare una settimana
1: sigla.
0: Perché se sciogli anche la lingua,
1: voglio... ma sì, fai un po' di esercizi, la lingua comunque serve parecchio.
0: Poi il gl quando si va ai corsi di dizione è sempre una roba dove si lavora, sai che ci sono quelli che gl fanno gli
1: anche questo.
0: Partite già bene, perché qua è una puntata
1: buongiorno.
0: Di Caffè Latte con te, Laura Ghislandi, buongiorno.
1: Max Parisi, buongiorno anche a lei.
0: E il nostro Mattia Brenna, vi abbiamo già insegnato delle cose, quindi direi che la puntata si mette già in discesa, quando facciamo scuola noi.
1: Beh, voglio dire, due insegnanti di tutto rispetto che si rendono conto di essersi svegliati almeno 10 minuti dopo aver iniziato la trasmissione.
0: Brava, mi piace questo. Però... perché quando hai detto ci rendiamo conto di essere svegliati, io non sempre mi sono reso conto di essermi svegliato,
1: no,
0: quasi un sogno.
1: Infatti, se c'è una cosa che ci contraddistingue per l'appunto è la sincerità.
0: Su quello, non ragazzi, qua trovate veramente una porta sfondata. Partiamo con la musica, che è un'altra cosa che ci contraddistingue qui su Radio Monte Carlo.
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Partiamo da un presupposto: è periodo di vacanze, è periodo in cui il weekend uno decide cosa fare, andiamo a fare una gita fuori porta, comincia a esserci il bel tempo, e chi è che non dice a un certo punto andiamo a fare una bella escursione sull'Everest?
1: Eh beh, soprattutto per le gite fuori porta, voglio dire, ci metti
0: in giornata, parti la mattina presto verso le 5 e mezzo,
1: fai una bella scalata e poi torni. Allora, sul Monte Everest in realtà è stato registrato un nuovo record, perché mercoledì scorso, 20 maggio, ci sono stati 274 alpinisti che hanno raggiunto la vetta nella stessa giornata dal versante nepalese.
0: Allora, io non è che dico, non c'è che il rifugio Carbonetto, saluto i miei amici del rifugio Carbonetto in Vallestura, dove uno a un certo punto arriva con la macchina, fa magari gli ultimi 10 minuti a piedi. Dico, l'Everest è una cosa impegnativa, 274 persone in un giorno.
1: E hanno battuto tra l'altro il record precedente 2019, invece lì erano 223.
0: Pochini.
1: Un numero un pochino più esiguo.
0: Beh, con 50 persone in più comunque in questo record nuovo. Il tema però è quello di cui si è parlato molto anche negli ultimi anni, intanto dell'overtourism, che anche l'Everest si dice non è proprio dietro l'angolo, la gente così a mazzetti.
1: No, ma anche perché da una parte c'è l'impresa sportiva che sicuramente affascina, ma dall'altra c'è proprio questa preoccupazione per il sovraffollamento, perché poi la gente
0: sporca.
1: Non è proprio così educata.
0: Infatti uno dei problemi fondamentali che si sta affrontando, diciamo, nell'ambito turistico dell'Everest è proprio quello di tutta la materiale che viene abbandonato poi nei campi base, insomma, per tutta la scalata, che sta diventando un problema, perché non è che vai a recuperarlo col camioncino della spazzatura.
1: No, è vero anche che però le autorità cinesi hanno chiuso quel versante, quindi tutti si sono
0: buttati di là,
1: andati su quello nepalese.
0: È come si diceva una volta negli anni 70: l'Italia è sporca, buttiamo i rifiuti in Svizzera, così non si è più tranquilli. Questo per dirvi, attenzione dove andate, anche posti incredibili come l'Everest, a un certo punto vi trovate e dici, ma guarda che c'è Franco il mio vicino di casa.
1: Cosa fai qui?

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
1: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
0: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: io ho un amico veramente che si chiama Franco, non è che l'ho buttato così a caso, e lo ritrovo spesso in località in attesa.
1: Infatti ha anche scritto un Franco, non ci dice da dove,
0: non
1: ma
0: è il Franco mio però. Allora è momento di previsioni del tempo.
1: Loro sì che sono franchi, e scusate se l'ho buttata lì, lo so, gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Meteo.
3: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, non ci attendono grosse sorprese in questa prima parte della settimana, perché l'alta pressione insisterà sull'Italia, e questo significa che ci attendono ancora delle giornate in gran parte soleggiate e caratterizzate da un caldo tipicamente estivo. In particolare oggi una mattinata piena di sole praticamente dappertutto, poi nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle Alpi e più giù anche in Calabria e Sicilia, e in queste due regioni non si può escludere la formazione di qualche breve improvviso temporale. Nel resto del paese sempre prevalenza di tempo soleggiato, e poi il caldo, perché oggi le temperature saliranno ulteriormente in gran parte del paese, quindi temperature al di sopra delle medie stagionali, soprattutto al centro e al nord. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, anche qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 26 gradi.
0: Grazie agli amici di meteo.it, un nuovo aggiornamento riguardo alle previsioni del tempo fra meno di mezz'ora qui su Radio Monte Carlo. Un po' di musica
1: dall'Everest, andiamo nella giungla. Jungle, carry on.

0: Tiriamo avanti, direbbe la canzone se fosse italiana, Carry On, con questo Jungle novità qui su Radio Monte Carlo. Mentre tiriamo avanti, Opa! Pensiamo che c'è gente che ogni notte si ingegna per fare soldi sostanzialmente, e in questo caso devo dire che la cosa coincide, perché uno ha fatto i soldi facendo i soldi.
1: Allora io protesto, perché il problema non è chi ha queste idee, certo. Perché avere idee, tu puoi pensare di produrre qualsiasi cosa. Secondo me bisognerebbe andare a ricercare in chi ha acquistato questa banconota da 0 euro, fatta come le banconote nostre, quindi sì, completamente riproduce quello che abbiamo nei portafogli.
0: Sì, insomma, c'è, buonanotte, è fatta sulla scorta della banconota da 500 euro, quindi nel mio portafoglio non credo che sia mai entrata, anzi no, se lo dico con certezza, non è mai entrata una banconota da 500 euro, non so la tua, ma
1: raramente. Hanno la filigrana, gli ologrammi, quelli cangianti, il filo di sicurezza, la microstampa e anche il numero seriale, che è univoco, uno ce n'è e quello ti tieni.
0: Attenzione, però non c'entra niente la zecca, o comunque non viene stampato da Bruxelles, ma è un imprenditore privato che nel 2015 ha detto: sai cosa faccio? Faccio un souvenir, prendo il formato della banconota da 500 euro, ci stampo sopra 0 euro di valore, mi metto d'accordo con un'azienda che produce proprio le banconote vere, utilizza alcuni dei materiali che loro utilizzano e faccio questa banconota da 0 euro. Dal 2015 oggi, boom, è esplosa la mania della banconota da 0 euro.
1: Sì, viene messa da una delle stamperie ufficiali dell'Eurozona, come abbiamo detto. Allora, nell'articolo neanche i giornalisti hanno avuto il coraggio di dirci a quanto la vendano questa banconota da 0 euro.
0: Si parla però di centinaia di euro per ogni banconota. I collezionisti, perché poi è stata fatta in tiratura limitata, mica sono... Allora ragazzi, quando c'è da fare una cosa che costa un po' di più, basta dire tiratura limitata, la gente impazzisce.
1: Poi la metti nella cornice,
0: esatto,
1: te la appendi.
0: Ah, beh. Grandi appassionati di numismatica ci si sono buttati a pesce e sono disposti a pagare anche centinaia di euro per una banconota del valore di
1: 0 euro.

0: infatti vedi, sono arrivati messaggi al 342-41-41-762, non c'era neanche bisogno della firma, ma sai, solo le manine che applaudono, perché a un imprenditore che vende una banconota da 0 euro non bisogna farle altro che un applauso.
1: Ma infatti il problema non è mica suo.
0: No, assolutamente. Caffè latte, caffè latte, caffè
2: latte con te. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con Caffè Latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
1: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli alle

0: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
1: Prossimamente live, in concerto.
2: Martedì 2 giugno, The Rolling Stones, Paint It Black con Ezio Guaitamaki, Folco Orsele, Andrea Mirò e Brunella Boschetti. Mercoledì 3, The Wayne Scoffery Quartet. Giovedì 4, Rosalba Piccini featuring L.D. Bandini Trio. Venerdì 5, Celebrate Cuba. Sabato 6, Chicago Blues Night. Domenica 7, Catfish Row Quartet featuring Greta Panettiere.
1: Infoline,
3: Hisense Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Radio Monte Carlo da Ed Sheeran. Restiamo in Inghilterra perché siamo un po' più a sud, verso Londra, dove c'è comunque la casa reale. Torniamo a parlare della famiglia Windsor, perché vi abbiamo raccontato che il principe William sta lavorando per vendere una parte di questi terreni dalla Cornovaglia, che lui vorrebbe appunto poi trasformare questi soldi che gli deriveranno dalla vendita in un'operazione di benefica. Sostanzialmente vuole costruire circa 12.000 abitazioni per persone con difficoltà economiche.
1: È un gesto sicuramente. Beh, nel 2026 uno dice vabbè, ma sono reali, potrebbero farlo comunque. Vero, sono parzialmente d'accordo con questo, però ci vuole anche poi il coraggio di fare il passo. E devo dire che loro, tra l'ambiente e la popolazione, comunque si stanno barcamenando bene.
0: Stanno, secondo me, come dire, rinnovando anche l'immagine della famiglia reale. La Royal serve soprattutto per un ramo della famiglia. Comunque William e Kate, attraverso la loro fondazione, come abbiamo già raccontato, vorrebbero creare questo gruppo di abitazioni anche per dare appunto altre opportunità lavorative a famiglie indigenti, tutte persone che hanno problemi nell'ambito economico, e quindi anche, fra l'altro, supporto psicologico, che, come abbiamo visto, ragazzi, è una cosa da non trascurare.
1: Ancora poco considerata, secondo me, nelle società moderne di qualsiasi paese. Però c'è un altro fatto che è sempre lì,
0: perché è lì che io volevo arrivare.
1: Ma è il tappetino che ci rimane, perché noi il fatto che i due fratelli non si parlino non è che l'abbiamo proprio superato.
0: No, anzi, ma io penso che anche Papa Carlo, che infatti in questa operazione di William ci ha messo un po' anche il cappello dicendo sì, bene, mi piace, perché è un'operazione benefica, ha cominciato a lavorare dietro le quinte per cercare di ricucire la situazione fra i due fratelli.
1: Allora, questo è quello che ci raccontano, perché ricordiamo che Re Carlo è stato in America e
0: non è andato, ma non mi ha risposto.
1: Non è minimamente andato, cioè non si è visto in compagnia del figlio.
0: Ma non si fa, a livello diplomatico si lavora dietro le quinte.
1: Ah beh, certo.
0: Il re non è che si presenta alla porta a suonare, dai.
1: Perché tu non chiami tuo figlio al cellulare, che avrà sicuramente.
0: Ma non gli ha dato la paghetta e non ha pagato, se c'era la Summer Card.
1: Che bei momenti.

0: non c'aveva la scheda per gli Stati Uniti e quando è arrivato lì il telefono non gli funzionava, non gli va in roaming. E poi dall'altra parte comunque William aveva finito gli sms della Summer Card, erano solo 10, e ha detto papà li ho finiti.
1: Ma tu ti ricordi quando Re Carlo si è spostato, stava facendo il tour dei paesini, si è spostato con la sua carta igenica personale?
0: No, questo
1: lo
0: non
1: dico
0: me lo
1: bassa voce, me
0: lo racconti poi magari domani sì. Con calma ne parliamo. Adesso chiudiamo questa prima parte di Caffè Latte con Te, entriamo con gli amici di TGCom24 nella realtà.
1: Vabbè, a fra poco, sì.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump congela l'intesa. La firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti è slittata e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice il presidente americano. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Intanto è stato fermato un gruppo flotilla in Libia con due italiani, attivata la Farnesina. Le forze di difesa israeliane si smarcano invece dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza, accuse respinte anche dal ministro Ben-Gvir. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti. Massicci bombardamenti nella notte in Ucraina. La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Ferma condanna dell'Europa. Mosca è in un vicolo cieco, terrorizza i civili. La premier Meloni assicura: siamo al lavoro per la pace. Affluenza in calo per le amministrative in quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Ieri alle 19 aveva votato il 34,5%, 2 punti percentuali e mezzo in meno rispetto alle precedenti comunali. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali. Il Como conquista la prima storica qualificazione alla Champions League, traguardo raggiunto anche dalla Roma. Il Milan perde in casa contro il Cagliari e resta fuori, come la Juventus che col Torino fa 2 pari. In B, Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1, Antonelli, re del Canada, per lui 4ª vittoria di fila. Queste le Breaking News di TGCom24.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
5: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione ci accompagnerà per tutta la prima parte di questa nuova settimana, quindi tempo soleggiato e caldo estivo ancora per qualche giorno. In particolare nella giornata odierna, una mattinata con tanto sole dappertutto, nel pomeriggio un po' di nuvole sulle Alpi all'estremo sud, con la possibilità di qualche breve improvviso temporale in Calabria e Sicilia, sempre bello altrove. E per quello che riguarda le temperature, oggi massime in generale stazionarie o in ulteriore lieve aumento, al di sopra della norma. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene anche qui splenderà il sole con una massima intorno a 26 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
7: Buon

0: caldo lunedì di maggio, lunedì 25 maggio, buongiorno ancora da Radio Monte Carlo. Laura Ghislandi, anche a te buongiorno di nuovo.
1: Buongiorno, buongiorno Max Parisi, sì, caldo, peccato che poi alle 5 e mezza abbiano acceso l'aria condizionata in radio e io sia qui splendida come se fosse il 15 di agosto.
0: È venuta in costume stamattina Ghislandi, buongiorno.
1: Chi indichi? No, Mattia Veniniletto?
0: Mattia Veniniletto che è qua, che assiste insomma senza parole a questa scena di una... Non hai niente da dire, vero?
2: Buongiorno.
1: Tienila lì.
2: Buongiorno.
1: Per favore.
0: Già è una giornata, voglio dire.
2: Qua temi delicati.
0: Ho due milanisti.
1: Forza Monza!
0: Eccola là.
1: Vorrei comunque salutare il nostro direttore, che penso che questa mattina si alzerà molto contento. Sì, la butto lì. Da milanista comunque la voglio buttare lì.
0: Meglio sempre trovare l'allegria nelle avventure di qualcun altro, così non piangiamo dei
2: nostri. Ma non c'è solo il calcio comunque in questa
1: giornata.
2: Bravo, bravissimo.
0: Ti abbiamo interpellato? Ti abbiamo chiesto...
2: Mi sono autointerpellato.
0: Okay.
1: C'è il ciclismo, ne abbiamo da parlare questa fuga.
0: Cioè, ci sono un sacco di cose.
1: Hai visto che Russell Crowe ha preso la palla?
0: No,
1: a un certo punto a Roland Garros.
0: Mi sono perso perché ero impegnato con altri sport. Allora, partiamo subito con la musica di Radio Monte Carlo, un grande successo.
1: Sollevamento della forchetta, tu, vabbè. Shade, Feel No Pain.

0: canzone ideale da dedicare a milanisti e juventini. Non sentite dolore in questa situazione, perché poi purtroppo il calcio ne è uscito un po' con le ossa rotte dal weekend.
1: Ma infatti a Torino poi ne parleremo, faremo tutto l'approfondimento.
2: Comunque io vengo a fare questo programma sempre nei giorni peggiori.
1: Sì, è vero.
0: Lo fanno apposta.
1: Allora, ma parliamo del Monza,
0: ecco,
1: dai.
0: No, Mattia, venite dai
2: che
0: titoli.
2: Apre su tutti i giornali.
0: Certo, sì.
2: No, a parte gli scherzi, i giornali aprono ovviamente con il famigerato accordo tra Stati Uniti e Iran, fra Trump e gli Ayatollah, di cui si è parlato tanto negli ultimi mesi. Adesso finalmente sembra che abbiano trovato una quadra. Però, come titola il Corriere della Sera, apriamo col Corriere: Trump congela l'intesa, il presidente non ha fretta, l'Iran dice l'ostruzionismo degli Stati Uniti sulle clausole, il tycoon mantiene il blocco navale fino alla firma dell'accordo, c'è ancora distanza sulla questione dell'uranio e più tardi magari ne parleremo. Dello stesso avviso Repubblica: accordo Stati Uniti-Iran, gli ultimi ostacoli, quindi ci sono ancora delle cose da limare, ottimismo sull'intesa, ma Trump dice non c'è fretta, i nodi su Hormuz e il nucleare. La Stampa invece apre sempre con un taglio internazionale, ma questa volta più sull'est Europa, sulla guerra in Ucraina, con Putin che colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea. Avevamo parlato venerdì anche del famoso attacco in profondità di Kiev, è arrivata la vendetta della Russia dopo l'incursione ucraina con il super missile, chiamato così, che può raggiungere il vecchio continente. Poi anche qui slitta la firma dell'accordo Iran-Stati Uniti, Hormuz resta chiuso. USA-Iran, la firma slitta anche sul Messaggero, anche se c'è da dire, e qua cambiamo un attimo argomento, il Messaggero dedica un'ampia apertura con una bella fotonotizia con la Roma bentornata in Champions dopo, se non sbaglio, 6 anni dall'ultima partecipazione, grazie alla vittoria di sera sul Verona. E a questo punto andiamo, oggi doveroso, sulla Gazzetta dello Sport: Milan-Juve fuori, festa Roma-Como che festeggia una prima storica qualificazione in Champions League.
0: La favola del Como, mi piacerebbe dirti, ma ho notato
2: sei
0: che sulle
2: cattivo.
0: Favole sei meno, come dire, propenso ad accettarle.
2: Mai piaciuto neanche da bambino. Guarda.
0: Vero, le favole del calcio, vabbè, in questo caso la favola del Como già da qualche stagione che cerca di infilarsi in questo club di grandi squadre.
1: Ho già specificato in onda che questa mattina sono andata a far benzina e ahimè l'infartino lì davanti alla pompa mi è venuto in 2 secondi.
0: Quando si apre
1: questo.
0: Lo stretto di Hormuz, poi si ritorna anche a un prezzo normale.
2: Ancora un po'
0: benzina.
2: Di pazienza. Trump ha detto che non c'è fretta.
1: Ma adesso abbiamo superato.
0: Lui, dire.
1: Abbiamo superato anche il diesel, cioè questa mattina.
0: Ma da
1: noi,
0: questo era successo già con la rimodulazione delle accise. Sono state eliminate quelle, cioè, insomma, abbassate quelle sul gasolio e rialzate quelle sulla benzina.
1: Torno a ripetere, meno male che c'è il Monza che almeno un po' il
0: vero.
1: Morale ce lo tira su.
0: Quando ci sono le belle cose, signori. Harry Styles su Radio Monte Carlo, quella che ascoltiamo è American Girl.

0: American Girls, il nuovo di Harry Styles, che però insomma vive in Italia, poteva fare anche un Italian Girls, ci poteva stare.
1: Vabbè, adesso stai a guardare il capello. Innamorato follemente, cioè comunque si sta facendo una bella vita a Roma, direi. Vabbè,
0: appunto, già che c'era, poteva dedicare anche una canzone alle Italian Girls. Vabbè, scherzi a parte, fra poco altri approfondimenti, anche perché abbiamo dei temi importanti come quello sulla qualità della vita, che Mattia Venini detto ci tiene.
1: Sì, perché noi affrontiamo, è un argomento che affrontiamo sempre molto volentieri. Vediamo cosa ci riserva oggi. Lascerei così un busillis nell'aria.
0: Un po' di mistero, busillis. Infatti torniamo
1: bene. Un po'. Come mi è uscito non lo so.
0: Avvocato tu?
1: Non lo so.
0: Tra poco Pino Daniele su Radio Monte Carlo.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Gloria Gaynor, in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica a Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande ed esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: E permesso?
6: Prego.
5: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
6: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
5: Gliel'ho consigliato io.
6: No, il manutentore è anche carino, sa?
5: Pure.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
9: Sì.
8: Quando ti dicono che è misura.
9: Sì.
8: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
12: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
11: Gio, ma che dici, sono un disastro.
12: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
13: 1, 2, 3.
14: Perché fermarsi?
13: 5, 6.
14: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
13: Carrefour.
15: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
16: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99 euro ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99 euro. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99 euro.
15: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
17: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
18: Tutti per Oro Cash.
19: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
20: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
21: Mi hai detto che ami l'Islanda.
20: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
22: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
23: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
24: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
23: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
25: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
26: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000. Car Clinic.

0: L'ho già detto, Pezzone, capolavoro, Pino Daniele, sì. Apprezza anche Mattia Veniletto.
1: Pezzone incredibile.
0: Yes, I Know My Way su Radio Monte Carlo, 6:24 minuti, abbiamo detto e avremmo parlato di un tema un pochino fuori, diciamo, dagli schemi.
2: E cioè la qualità della vita.
1: Qualità della vita, la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per fasce d'età, giunta alla sesta edizione e presentata nel weekend in anteprima al Festival dell'Economia di Trento. Partiamo subito da qualche primato, da qualche dato sparso, poi entriamo nello specifico. Vi dico subito: Firenze, provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani, mentre Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani. Questo è un quadro
0: generale. Così, con alcuni dettagli.
1: Poi appunto entriamo nello specifico, partiamo dai giovani, bambini, giovani. Bolzano guida il paese per fecondità con 1,55 figli per donna, mentre Cagliari conquista il primato per presenza di pediatri, ma registra contemporaneamente uno dei dati più critici sulla natalità, appena 0,75 figli per donna. Milano si distingue invece per servizi di prossimità, scuole con palestra e infermieri pediatrici, ma scivola nelle ultime posizioni per spazio abitativo medio disponibile alle famiglie, appena 56,6 metri quadrati abitabili.
0: Ci sono parecchi rovesci della medaglia, insomma, avere un tre quarti di bambino è facile.
2: Ma infatti, scusate, ma giusto per capire, questo 0,7. No, ma proprio per il volgo, cosa vuol dire?
0: Meno di un bambino a famiglia.
1: Ok. Cercherò di essere più chiaro.
2: Scusa, una domanda che sorge spontanea.
0: Che noi con la matematica abbiamo litigato da bambini, appunto, Mattia.
1: Arriveremo anche su questo. Comunque, invece, un breve focus sul fronte degli anziani, con Trento che primeggia nell'assistenza domiciliare, nella partecipazione civile, mentre Milano registra gli assegni pensionistici più elevati d'Italia, pari a 26.300 euro annui. Poi qualche dato nazionale.
0: Sì.
1: La fecondità nazionale scende a 1,14 figli per donna, sempre di media, quindi poco più di un bambino per donna.
2: E poi noi ridiamo, ma non ci sarebbe nulla da ridere.
1: No, per niente, ma cerchiamo di sdrammatizzare un po'. L'età media delle neomadri sale a 32,7 anni, quindi quasi a 33 anni. Okay? E i matrimoni calano a meno di 3 ogni 1000 abitanti. Okay?
0: Quindi ci si sposa poco e si fanno anche pochi figli.
1: Perché arriveremo alla cosa della matematica, perché peggiorano le competenze scolastiche rilevate dai test Invalsi, risultano inadeguate per il 44% degli studenti quelle numeriche e per il 39,9% quelle alfabetiche.
0: Aia, quindi come vedi siamo perfettamente
2: matematica
0: nella media, cara Laura.
2: Noi
0: siamo il prodotto di questi anni di mala educazione a scuola.
2: Ma io pensavo che poi, sai, negli anni 90 per esempio gli anziani erano più sulla Liguria, che era attrezzatissima per accoglierli durante l'inverno. Adesso stanno a Trieste.
1: Chiudo con un ultimo dato, secondo me particolarmente, insomma, indicativo e interessante. Crescono le persone che vivono da sole dell'8% e aumenta il consumo di antidepressivi, più 3,3%.
0: Questo purtroppo invece è un dato che ci dovrebbe preoccupare, come parliamo spesso insieme a Laura, di salute mentale, che dovrebbe essere invece una priorità di questi tempi.
2: Ma soprattutto l'aiuto primario di una società, cioè la salute, che sia fisica o che sia mentale, insieme all'educazione, parere personale, sono una buona combo per tirar su, insomma, delle generazioni.
0: Delle buone generazioni.
2: E magari con delle spinte in più.
0: Chi lo sa. Intanto parliamo di previsioni del tempo, va.
2: Con gli amici di Meteo.it.
3: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
4: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, non ci attendono grosse sorprese in questa prima parte della settimana, perché l'alta pressione insisterà sull'Italia e questo significa che ci attendono ancora delle giornate in gran parte soleggiate e caratterizzate da un caldo tipicamente estivo. In particolare oggi una mattinata piena di sole praticamente dappertutto, poi nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle Alpi e più giù anche in Calabria e Sicilia, e in queste due regioni non si può escludere la formazione di qualche breve improvviso temporale. Nel resto del paese sempre prevalenza di tempo soleggiato e poi il caldo, perché oggi le temperature saliranno ulteriormente in gran parte del paese, quindi temperature al di sopra delle medie stagionali, soprattutto al centro e al nord. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, anche qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 26 gradi.
2: Grazie sempre agli amici di Meteo.it. 6:28, buongiorno ancora a tutti, Radio Monte Carlo, questo è Caffè Latte con Te. Dopo il meteo ovviamente c'è il traffico.
1: Prime code della settimana. giorno. Partiamo dal nord Italia, sulla A4, rallentamenti per traffico tra Milano Est e Cormano in direzione Torino. Scendendo al centro, sull'Autosole, sulla A1, rallentamenti sempre per traffico tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud. Sempre sull'Autosole, però più a sud, si segnala una scorta veicoli tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord.
0: Queste okay, segnalazioni. Grazie ovviamente Mattia Veniletto. Sei pronta tu a vivere questa settimana intensamente?
2: Da quale punto di vista? Perché ne ho parecchi.
0: Temperature, per adesso parliamo solo di temperature.
2: Non lo so.

0: Baby, va detto così un po' rallentato alla fine, perché vedi che va così la canzone.
1: Ma questa mattina ti sei svegliato bello croccante,
0: hai
1: direi,
0: capito,
1: Max,
0: sì,
1: Parisi.
0: Sì, ho mangiato gli autori ieri sera, tutti quanti arrosto. Allora, abbiamo due temi fondamentali che riguardano soprattutto lo sport. Uno è il calcio, lo so che ti farà soffrire parlarne, ma ci sono anche questioni di cronaca.
1: Beh, poi, dopo quello che è successo, insomma,
2: io
1: a Torino,
2: sono un
1: professionista, direi,
2: comunque.
0: Fino a quando non si deve toccare l'argomento Milan. Allora, sì, e poi ovviamente Formula 1, tennis, insomma, stato un
1: ciclismo.
0: Ah, c'è ancora il Giro d'Italia.
1: Beh,
0: no?
1: C'è stata una volata di questi primi quattro ieri che nessuno si aspettava. Dal primo chilometro non li hanno più ripresi.
2: C'è anche la vela, se volete.
0: C'è anche la vela,
1: esatto,
0: è vero, l'America
1: rossa,
0: scappa. Hai ragione, hai ragione. Fra poco, dopo Lou Reed, qui su Radio Monte Carlo. Buongiorno, caffè latte, caffè latte,
3: caffè latte con te. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury
8: e teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte, Cystiset Forte!
12: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
16: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
17: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
19: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. 8x1000unionebuddista.it.
21: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.

0: grande classico della musica internazionale, Lou Reed, Walk on the Wild Side. Andiamo proprio sul lato, diciamo, più selvaggio, purtroppo, del calcio, perché ieri, ahimè, oltre al risultato sportivo, abbiamo dovuto registrare, abbiamo accennato anche con Laura Ghislandi, a queste scene, diciamo, da Far West che si sono a cui si è assistito prima del derby di Torino.
1: Esatto, per chi ha seguito un po' la serata di calcio avrà visto che tutte le partite si giocavano in contemporanea, tranne appunto il derby di Torino, che è slittato di un'ora perché fuori

0: In terapia intensiva la prognosi rimane riservata, insomma, quindi insomma, si è rischiato
1: l'ennesima tragedia.
0: Esatto,
1: sì,
0: si è rischiata l'ennesima tragedia. Per arrivare alle questioni poi di campo,
1: più prettamente sportive,
0: andiamo sullo sport. È successo il ribaltone Champions, almeno a metà, perché la Roma ha vinto come da pronostico a Verona e torna in Champions dopo diversi anni. Invece il Milan è crollato clamorosamente in casa col Cagliari, lasciando il lasciapassare per la Champions League al Como.
1: Storica
0: prima qualificazione in Champions. Ricordiamo che fino a due anni fa era in Serie B,
2: esatto.
0: Como. L'anno scorso prima stagione in Serie A, quest'anno dopo tanti anni, quest'anno prima storica qualificazione in Champions, quindi obiettivamente sportivamente bisogna fare i complimenti a Fabregas, tanto criticato il suo giochismo,
1: certo,
0: no?
1: Sì.
0: Se ne parlava, invece alla fine
2: poi
0: ha avuto ragione lui,
1: ha avuto ragione lui,
0: quindi la classifica finale per quelli che erano gli ultimi verdetti vede la Roma e il Como in Champions League, la Juventus e il Milan in Europa League, l'Atalanta in Conference, ma questo già si sapeva. C'era anche un ultimo verdetto in zona retrocessione che ha visto la Cremonese, tra l'altro appunto sconfitta dallo stesso Como, scendere in Serie B.
1: Lecce che invece si salva al terzo anno di fila.
0: Esatto, Lecce di Francesco si salva al terzo anno di fila, invece fallisce la salvezza il maestro Giampaolo con la Cremonese. Ma cambiamo sport perché ce ne sono stati tanti. Volevate ancora
1: un'ultima
0: parola sul calcio?
2: In realtà mi stavo chiedendo se ci fossero stati degli arresti, perché non sono aggiornata su questo per quanto riguarda Torino.
0: Sì, ci sono stati degli arresti, molte persone in questura, poi insomma bisognerà vedere anche quanti DASPO scatteranno, quante misure verranno prese. Ovviamente si rischia la solita chiusura della curva per i tifosi della Juventus,
2: ma sarebbe il minimo.
0: La stagione è finita,
2: non per la Juve in generale,
1: si chiude il prossimo anno, ovviamente.
0: Sì, esatto, sì.
1: Guarda, facciamo così, andiamo dopo, ci teniamo un po' di spazio per altri sport, perché è stato, appunto, dicevi giustamente Mattia, un weekend molto intenso. Adesso però la musica su Radio Monte Carlo con Samuele Bersani, la sua Spaccacuore.

0: meravigliosa. Samuele Bersani su Radio Monte Carlo, spacca cuore, siamo scivolati al 1996. Torniamo ai giorni nostri perché nella pagina sportiva c'è anche giustamente...
1: Scivoliamo in altri sport, vogliamo partire da cosa?
2: Tanti,
1: cosa hai scelto?
2: Tanti sport. Per partire ho scelto la Formula 1. Oh. Ho scelto la Formula 1 perché Kimi Antonelli ha vinto il suo quarto Gran Premio consecutivo. Dopo Shanghai, Suzuka e Miami ha trionfato anche a Montreal in Canada e adesso ha ben 43 punti di vantaggio sul compagno di squadra Russell in testa alla classifica, quindi insomma
1: bomba.
2: Lui continua a dire non penso al mondiale, penso al mondiale,
1: però...
2: ma intanto gara dopo gara
0: fa bene però a mantenere i piedi per terra.
2: Registriamo anche un ottimo secondo posto di Hamilton, uno dei suoi migliori risultati in Ferrari, e il terzo posto di Verstappen, Leclerc appena fuori dal podio, quarto posto.
0: Questa è andata così.
1: Poco.
2: Poi per te, Laura, andiamo ovviamente sul Giro d'Italia.
1: Vai, vai, vai.
2: Il Giro d'Italia che ieri è arrivato, è tornato dopo 5 anni qua a Milano.
1: A cui hai partecipato, peraltro, voglio dire.
2: A cui ho partecipato, anche sono riuscito a intrufolarmi nel percorso, prendendomi anche gli applausi della folla. Se qualcuno sta ascoltando, ero io, quello con la camicina di seta che passava così.
1: Salutiamo anche i poliziotti che ti hanno fatto uscire dal percorso.
2: Mi hanno fatto uscire velocemente, esatto. Però, alla fine, venendo un po' alla cronaca sportiva, la tappa è stata vinta, adesso qua mi scuseranno i norvegesi e il nostro campione in particolare per la pronuncia, da Dvernes Lavik, norvegese della 1X, che ha resistito dopo 155 km all'attacco e ha vinto in Corso Venezia davanti a Maestri e Marcellusi. Tra l'altro c'era da registrare anche una sospensione?
1: Zanoncello, Enrico, sì, italiano, per aver messo in difficoltà un altro ciclista. Ha preso anche 500 franchi di multa.
0: Ha tentato di dargli una testata o gli ha dato una testata?
1: No, non gliela ha data.
0: Ha minacciato,
2: Bisognerebbe vedere gli highlights.
0: Poi andiamo a ricontrollare, perché lei comunque nella squadra di...
1: Io ero in Piazzale Loreto
0: di controllo.
1: Ieri.
0: Chiudiamo invece parlando di tennis, ormai siamo nella settimana del Roland Garros.
2: Siamo nella settimana del Roland Garros, ieri sono scesi in campo i primi italiani nel primo turno, con Sonego che ha avuto la meglio sul francese Hébert, invece Bellucci ha perso contro un altro francese Ali, mentre Cina ha vinto contro lo statunitense Opelka, singolare maschile.
0: Prima vittoria in un grande slam,
2: esatto. Nel femminile invece sconfitta per Bronzetti contro la ceca Buskova. Oggi in campo Berrettini contro l'ungherese Fuchskovic, il derby tra Cobolli e Pellegrino, e nel singolare femminile Paolini contro l'Ucraina Yastremeska. Adesso scusate,
1: oggi non sei mica male,
0: per essere mattina a quest'ora comunque già andiamo bene. Grazie ovviamente Mattia,
2: grazie
0: Miniletto.
2: A voi, grazie.
1: Altrimenti abbiamo sempre Gerry Romano da chiamare
0: a quest'ora,
1: per le pronunce
0: quando non è sveglio.
2: Io sono sempre in contatto con lui per le pronunce.
0: George Benson, Remember.

0: Love for Love, amore per amore. Grazie. Grazie a George Benson per averci reso la giornata ancora più piena di amore. Qui su Radio Monte Carlo lo facciamo spesso. Io non posso che ringraziare ancora una volta Laura Ghislandi.
1: Sei veramente un uomo intelligente, caro Max Parisi. Grazie mille, grazie anche a Mattia Brena per quanto riguarda la parte tecnica.
0: Ma posso desiderare una compagna migliore che ti spacca di risate ogni mattina, ragazzi? Questo è un miracolo.
1: E ancora non mandano in onda i fuori onda, perché quello è il vero spettacolo. Comunque ci hanno anche segnalato un po' di cose tecniche sull'app. Adesso
0: noi
1: le risolviamo.
0: Noi riportiamo.
1: Esatto, ma torniamo domani puntuali alle 5.
0: Vi aspettiamo qua su Radio Monte Carlo. Adesso ci arrivano gli amici di Bonjour Bonjour.
1: Ma buona giornata, va là!
2: Bonjour! Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
16: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
17: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Oggi è ancora possibile un accordo con l'Iran. Ad affermarlo in queste ore il segretario di Stato degli Stati Uniti, Rubio, dopo lo slittamento della firma dell'accordo tra Teheran e Washington. Non c'è fretta, aveva detto ieri Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Ansia per due italiani scomparsi in Libia, nel territorio controllato dalle forze del generale Khalifa Haftar. Fermato un gruppo flotilla con due connazionali, attivata la Farnesina. Intanto le forze di difesa israeliane si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Putin bombarda pesantemente Kiev con una pioggia di missili e droni, usando anche un'arma che può colpire l'Europa occidentale, un missile a medio raggio, Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Ferma condanna di Bruxelles, Mosca è in un vicolo cieco, terrorizza i civili. La premier Meloni al lavoro per la pace. Urne aperte fino alle 15 per recuperare quasi 4 punti percentuali persi ieri nel primo giorno delle amministrative. Alle 23 era andato a votare il 46,3% degli aventi diritto, contro il 50,20% della precedente tornata. Questa la media nazionale tra i 748 comuni, di cui 18 capoluoghi. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali. Il Como conquista la prima storica qualificazione alla Champions League, traguardo raggiunto anche dalla Roma. Il Milan perde in casa contro il Cagliari e resta fuori, come la Juventus che col Torino fa due pari. In B, Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1, Antonelli, re del Canada, per lui quarta vittoria consecutiva. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
21: Sai che suono ha la serata perfetta?
22: Deliveroo!
21: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
23: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: con
10: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
12: Radio Monte Carlo Meteo.
23: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione ci accompagnerà per tutta la prima parte di questa nuova settimana, quindi tempo soleggiato e caldo estivo ancora per qualche giorno. In particolare nella giornata odierna, una mattinata con tanto sole dappertutto, nel pomeriggio un po' di nuvole sulle Alpi all'estremo sud, con la possibilità di qualche breve improvviso temporale in Calabria e Sicilia, sempre bello altrove. E per quello che riguarda le temperature, oggi massime in generale stazionarie o in ulteriore lieve aumento, al di sopra della norma. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene anche qui splenderà il sole con una massima intorno a 26 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
12: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
17: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 dei Fiori si è verificato un incidente tra il bivio per la 26 dei Trafori e Genova Voltri in direzione Genova. Sulla 1 Roma-Napoli, incolonnamenti tra Colleferro e la diramazione A1 Roma-Sud in direzione Firenze. Code sul tratto urbano della A24, da Portonaccio alla tangenziale Est, e sulla 1 diramazione Roma-Sud da Torrenova al grande raccordo anulare. Nel tratto Roma-Napoli dell'autosole un veicolo ha perso il carico tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere in direzione della capitale. Sulla tangenziale di Pescara, materiali dispersi all'incrocio per la statale 16 Adriatica, sul raccordo Siena-Bettolle, corsia chiusa per un incidente a Bettolle. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
12: Tra poco a Radio Monte Carlo Bonjour Bonjour con
10: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì, il plant based all'italiana.

0: Lo so che avete mille cose da fare, ma vorrei dirvi: mettetevi comodi, la mattinata è lunga, parleremo di tutto quello di cui c'è da parlare.
1: Beh, insomma, di tutto, non è di che abbiamo, non abbiamo la possibilità di parlare di tutto. Parleremo di tante cose, ma non tutto.
2: Lasci fare, dica tutto.
0: Lasci fare. Soprattutto di calcio.
2: Calcio, perché è successo
1: ma il
2: qualcosa?
1: Calcio, ma non interessa più a nessuno il calcio, è finito il campionato, dai.
0: Buongiorno amici, buon lunedì, mica parleremo solo di calcio, anzi, state tranquilli. Qua fino alle 10 ci siamo noi. Monica Sala, buongiorno.
1: Davide Lentini, buongiorno.
0: Buongiorno Stefano Andreoli.
2: E buongiorno a tutti quanti.
0: E buongiorno ad Andro Mercù.
3: E buon lunedì.
0: Eccola. È felice Andro.
3: Ma sì, è una bella giornata.
1: C'è chi è meno felice, cosa vuoi? Questa è la vita.
0: C'è Mattia Brenner regia come sempre, buongiorno Mattia. C'è Monica Tonini a centralino, Claudia Di Rio in redazione. Noi siamo pronti soprattutto con la nostra grande musica, quella della radio di Gran Class. E subito Sherry Lynn, Got to be Real.

0: To Be Real con Sherilina Radio Monte Carlo, reduci da un fine settimana spero piacevole, spero bello, di relax, di cose piacevoli fatte tra amici.
1: Beh, allora, fine settimana bellissimo, ma le temperature secondo me si è alzata troppo.
0: Si è alzata,
1: troppo,
0: è arrivato.
1: Non siamo ancora abituati.
0: È arrivato il grande caldo, però posso dire che questo secondo me è il periodo perfetto dell'anno, perché c'è caldo ma ancora non ci sono quei 40-45 gradi che arriveranno di sicuro. In spiaggia c'è gente ma non c'è quell'affollamento, anche in giro si vedono le persone giuste, è proprio la condizione ideale.
2: Ma non tutti i carolentini possono andare in spiaggia,
0: no, certo,
2: o in giro, eh?
0: E infatti, però vedevo, ad esempio, sono stato il fine settimana al lago, ho visto, al lago di Garda, ho visto tanta gente in giro, ma poca gente che stava in spiaggia, dove peraltro ero io. Ho inaugurato la stagione col primo bagno fatto al lago.
1: No,
0: non è mai
1: non
0: capitato.
1: Ci credo, ti sei tuffato nel lago insieme
0: lago.
1: A tanti tedeschi, perché questa è la stagione dei tedeschi,
0: no,
1: e degli stranieri sul lago di Garda.
0: È il periodo proprio giusto questo fine settimana, perché oggi in Germania è festa, quindi tutti alla parte della Svizzera tedesca e della Germania si sono allungati verso i nostri laghi e hanno passato e stanno passando, perché sono ancora lì adesso loro, un fine settimana un po' più lungo. Però come dicevi tu, è arrivato il grande caldo e sono arrivate anche le prime notti tropicali, che uno già dice il 25 di maggio. Ebbene sì, in Liguria sono state già registrate temperature superiori ai 20 gradi centigradi di notte, vuol dire che quelle sono considerate notti tropicali.
1: Quindi ci sono tante persone che non sono riuscite a dormire e pensa che io avevo ancora la copertina, non me ne sono accorta. Sì.
2: Non l'ho tolta neanche io, non ho già avuto tempo, perché è pesante, devi piegarla, riporla.
1: No, non pesante, una copertina, però io ho dormito con la copertina, ho dormito benissimo.
0: Almeno la trappuntina, non il piumone con cui si dorme.
2: Io ce l'ho ancora.
1: No, la trappuntina.
0: Ma io con chi lavoro la mattina, ragazzi?
2: No, non c'ho avuto tempo, Poi fino all'altro ieri era fresco, uno dice, vabbè, sono rimasto così, preso alla sprovvista.
0: Ma almeno l'hai appallottolata in fondo al letto? C'è proprio
2: oggi non c'era più, oggi era per terra.
1: No, la mia c'era tutta, ma non era pesantissima.
0: Comunque, non so dalle vostre parti, ma in alcune zone d'Italia, davvero soprattutto la notte, fa già caldo. Quindi,
1: però avevo il pigiamino leggero.
0: Almeno quello.
2: Pure il pigiama.
1: Cioè. No, quei pantaloncini corti.
0: Non vi dico come ho dormito io, perché altrimenti...
1: Nudo! Come
0: certo, col caldo
1: certo,
0: che fa! Dai che c'è Antonio Venditti su Radio Monte Carlo in questo mondo di ladri.

0: In questo mondo di ladri, Antonello Venditti su Radio Monte Carlo, corruzione, ingiustizia, questa è una canzone più che azzeccata, no? Che andrà secondo me sempre di moda.
1: Ma speriamo di no, altro che invece.
0: Ma sì.
1: Purtroppo vediamo sempre le cose peggiorare, ma ok. 7:16 Radio Monte Carlo, ci segnalano 27 gradi in Puglia, a Taranto per essere precisi, però di notte la temperatura lì scende e quindi bisogna tenere la trapuntina.
0: Cioè, fantastico, questo andrebbe bene per me, ma dovrebbe essere così per tutto l'anno.
1: 7 gradi stamattina invece a Trento. Nicola ci segnala che lì fa ancora freschino.
0: Beh.
1: Ma da quelle parti, un poco più su, visto che parlavamo di come si è passato il fine settimana, tanta gente in giro a cercare anche un po' di refrigerio per questa prima ondata di caldo, c'è chi ha pensato di fare il nuovo record di Sabrage. Sapete cos'è?
2: Sabrage, cos'è?
0: Sabrage
2: deriva da sabre, la sciabola in francese.
1: Bravo.
2: Sapete, la scherma e tutto quanto, ma sabrage quindi vuol dire sciabolaggio, sciabolatura,
1: la sciabolata delle bottiglie, quelle di champagne, di spumante, di del nostro Franciacorta ad esempio, chissà, di prosecco.
0: Posso
1: anche
0: dirti che ho sempre avuto la tentazione di provarci.
1: Beh, ma è facile, guarda, cioè, puoi farlo tranquillamente. Comunque questo tizio ha stappato 96 bottiglie in 60 secondi.
2: Alla faccia.
1: In un minuto. Si chiama Mirko Reiner, è altoatesino, ha un ristorante però in Canton Ticino, già aveva fatto il primo record di 47 bottiglie in un minuto, stavolta quasi raddoppiato, siamo a 96, ma come
2: ma
1: si fa?
2: Ma poi chi l'ha bevuto soprattutto? La domanda è quella, 90 bottiglie, poi deve averci della gente, perché poi la bollicina mi va male.
0: Tutte aperte, infatti a qualcuno le avrà offerte tutte queste bottiglie.
2: Si hanno fatto il record, ha celebrato chiaramente.
1: Giusto.
2: Con una super bevuta.
1: Giustamente. Comunque non è così difficile, io già provato.
2: Si può usare anche un coltello da cucina, peraltro, non serve chissà quale sciabolone.
1: No, puoi usare una carta di credito e fa molto chic, oppure anche un bicchiere, il classico flute, lo puoi usare dalla parte bassa
2: del piede
1: lì. Devi però, Monica, seguire, la bottiglia deve essere molto fredda, devi seguire la linea
2: che si intravede, quella di saldatura nel vetro, diciamo così.
1: Vedi che anche Andreoli è pratico di Sabrage.
0: Io me lo immagino lui con la carta di credito che va lì, che fa le sciabolate con le sue carte di credito.
1: Posso usarla per sciabolare, non per fare altro.
2: Non c'è niente dentro. È un pezzo di plastica la sua carta di credito. Spende
1: lì,
2: troppo lentini, scusi.
1: Lì funziona benissimo quando la passo.
0: Ma io ti voglio vedere con la sciabola, veramente.
2: Ma comprasi una più bottiglia, lo so, cavatasco.
1: No, invece fa molto chic, è molto particolare.
2: Come no, certo.
1: Però ci sono quelli che mi fanno ridere ogni tanto, si vedono che ci provano e non ce la fanno e la bottiglia si scalda. Dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not.

0: Pezzo perfetto per il lunedì Changes di David Bowie, lunedì giorno di cambiamenti, di ripartenze. Avrete l'energia per ripartire oppure niente, tutto uguale a prima?
1: Cioè lunedì l'energia, lunedì cambiamenti.
0: Però si fanno i propositi di lunedì, si ricominciano le cose,
2: Nuova settimana, bisogna già pensare a cambiare almeno qualcosa, altrimenti tutto uguale. Amici, buongiorno da Radio Monte Carlo. Si parlava di questo record di sciabolata di bottiglie, 96 in un minuto, fatto da questo gestore di un ristorante.
1: Da un sommelier.
2: E anche sommelier, Mirko Reiner, in Alto Adige. C'è chi ci scrive: io ho sciabolato ieri sera al gol della vittoria del Cagliari sul Milan.
1: Perché sì, effettivamente è un termine che viene utilizzato anche nel calcio per dire una rovesciata, una cosa del genere.
2: In questo caso ha festeggiato perché ha stappato la bottiglia.
0: No, ma sta divagando Monica Sala. Sarà stato un tifoso del Cagliari forse.
2: Ma no, forse...
0: Non penso di quale altra squadra potrebbe essere tifoso.
2: Di tutte le altre,
0: se festeggia i gol del Cagliari.
2: Di tutte le altre contro il Milan.
1: Ma perché hanno giocato ieri? Non mi
2: sembra
1: risulta.
2: Di sì, poi ti spieghiamo tutto. Tra un po' ti spieghiamo tutto. State qua, bonjour bonjour, fino alle 10.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops!
6: Ops!
7: Ops!
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops!
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
12: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro.
11: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
17: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
18: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
19: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
20: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
21: Ciao, da Tamara Donà
22: e da Giancarlo Cattaneo.
21: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
22: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
23: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it. In collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: L'amore, l'amore, falling in love again, quando ci si innamora di nuovo, Eagle Eye Cherry su Radio Monte Carlo. Monica, hai un diavolo per capello stamattina.
1: Sì, è proprio il caso di dirlo.
0: Vabbè, senti, tanto sai già quello che sta per succedere,
1: sì,
0: no?
1: Sì, lo so cosa sta per succedere, lo so benissimo.
0: Concentrati e sentiti questo che ti dedichiamo. Oh. Ragazzi, ci ridiamo su, ma diamo un abbraccio ai tifosi del Milan, anche tu Stefano, anche tu Andro.
2: Ma io sono solidale, siamo tutti cugini in fondo.
1: Sì, ecco. Come no, lo dici adesso.
0: Milan e Juve fuori dalla Champions League, ieri l'ultima di campionato, bisognava decidere, queste partite avrebbero dovuto decidere, così è stato, chi sarebbe finito in Champions. Milan e Juve fuori, Roma e Como invece insieme all'Inter e al Napoli, che già si sapeva, sono dentro Champions League il prossimo anno.
1: Il Como si è confermato proprio alla grandissima sorpresa del campionato. La Roma torna in Champions dopo 7 anni. Bene, se vuoi possiamo parlare di quelli che si sono salvati.
0: No. Dobbiamo fare una piccola parentesi, aprire una piccola parentesi sui brutti incidenti di Torino, purtroppo.
2: Ennesima cosa accaduta prima del derby di Torino. Tifoso juventino ferito da una bottiglia in testa lanciata da non si sa chi. Gli ultras che cercano di far fermare la partita, di non giocarla. Tutto slitta di oltre un'ora. Nel frattempo le altre partite si giocavano. Insomma, una situazione non bella, purtroppo vista e rivista tantissime volte.
0: E la Juve aveva già capito che sarebbe stato molto complicato, se non impossibile, accedere alla zona Champions con la vittoria alla fine della Roma. Quindi
2: le due partite si erano accavallate intanto, quindi c'è stata una contemporaneità, doveva esserci, invece non c'è stata. No. Quindi una partita che alla fine non interessava più a nessuno, 2-2 tra Juve e Torino. Però guardiamo il lato positivo. Quando si fa l'Europa League, che è una, chiaramente le squadre più forti vanno in Champions League, quindi se tu fai l'Europa League hai più chance di vincerla.
1: Cioè,
2: perché ci sono squadre più scarse che la disputano.
1: Adesso critico,
2: capito?
1: La mia squadra, cioè hai detto le squadre più scarse vanno in Champions, vanno in Europa League. È vero, questa per noi è stata una stagione fallimentare. Cosa vuoi che dica di più? Sono arrabbiatissima.
0: Fai bene ad essere arrabbiata.
2: Ricordiamo che i noi di cui parla Monica Sala sono quelli del Milan, ma anche la Juventus non ride, appunto, perché finisce anche lei in Europa League.
0: Proprio così, Milan e Juventus in Europa League, l'Atalanta invece in Conference League, abbiamo detto, in Champions. Inter, Napoli, Roma, Como. Monica, il prossimo anno potrete concentrarvi di più sul campionato.
2: Beh no, perché l'Europa League la devi comunque giocare. A quel punto arriva nono e non discuti niente.
0: C'è meno pressione.
1: Vabbè, abbiamo finito per questa mattina.
0: Abbiamo finito.
1: Abbiamo finito
0: col campionato per adesso.
2: Sì, ora per 3 mesi tutto tranquillo.
0: Infatti. Teddy Swims su Radio Monte Carlo.

0: Teddy Swims su Radio Monte Carlo. Bene, io direi che possiamo tornare a parlare del tempo. Perché
1: è
0: un argomento che ci riguarda
1: molto
0: da vicino,
1: certo.
0: Faceva caldo fine settimana.
1: No. Salutiamo invece gli amici di Cagliari, altro che giustamente dicono: va bene, abbiamo condannato il Milan a non giocare in Champions, ma fateci complimenti. E hanno ragione, bravi, perché ci chiedevamo prima della partita tra Milan e Cagliari. Cagliari è già salvo, quest'anno in Serie A farà vincere il Milan. E invece no.
0: E purtroppo l'avevo detto, ho detto il Cagliari non ha niente da perdere e quindi venderà cara la pellaccia.
2: Potevano fare 5-6 gol quelli del Cagliari, perché a un certo punto la partita si era messa così, quelli del Milan tutti in attacco a cercare.
0: Sì, ma non c'è bisogno che tu
2: il
0: la
2: gol.
0: Spieghi tutta.
2: E quelli del Cagliari hanno avuto 5-6-7 occasioni.
0: No, non devi entrare nel tecnico.
2: No, lo dico perché l'ho vista, avendo l'Inter già giocato, non sapevo che fare. Ieri sera ho visto Milan-Cagliari.
1: Amici, facciamo invece i complimenti davvero al Como. Il miracolo Como viene chiamato, la favola. Questi nel 2019 giocavano in Serie D, il prossimo anno se la vedranno con Bayern Monaco, con l'Atletico Madrid, capito?
0: Dal un'impresa Como. Straordinaria, sì, dobbiamo fare i complimenti al Como.
1: Hanno buttato un bel po' di soldi, la nuova società, questi due fratelli Artono, imprenditori indonesiani tra i più ricchi d'Asia, proprietari di un impero nato nel tabacco, poi adesso hanno banche, tecnologia, di tutto, hanno creduto in questa operazione, si sono comprati il Como, hanno messo un bel po' di soldi, hanno trovato un giovane allenatore molto bravo, Fabregas, che forse voleva, anzi sicuramente voleva anche l'Inter, ma lui ha deciso di buttarsi sul Como e buttarsi in questa avventura, ha reclutato i calciatori giusti e guarda dove sono arrivati.
0: Beh, insomma, non li hanno buttati via quindi i soldi, perché
1: no.
0: Guarda dove sono arrivati.
1: Adesso rifaranno anche lo stadio. Peraltro si è creato proprio una lira attorno al Como, perché quanti VIP vanno a vedere, ovviamente vicini lì al lago, si fanno un bel weekend e si vanno a vedere le partite di calcio.
0: Sì, tantissimi VIP
1: appunto
0: sono passati a guardare le partite del Como.
1: È la società Splua di quest'anno.
2: Mamma mia, io quando vedevo il Como giocare, peraltro, non credevo ai miei occhi, perché questi giocatori, tutti giovani, molti sconosciuti, si sono amalgamati alla perfezione, merito di Fabregas, che ha chiuso tra l'altro la carriera al Como dopo aver vinto i mondiali con la Spagna, insomma un campione che si è proprio messo in gioco lì, e sicuramente le grandi squadre ora faranno a gara per accaparrarselo appena andrà via da Como.
0: E comunque non è detto un buon allenatore, bravi giocatori, che si possa vincere e arrivare a questi risultati.
2: Devono anche essere scarsi gli altri, hai ragione, infatti. C'è anche questo fattore da considerare.
1: Chissà che festa ieri sera a Como, bravi ragazzi, vi meritate tutto.
2: E salutiamo anche invece la Cremonese, che saluta la Serie A dopo che era partita fortissimo nei primi posti della classifica, purtroppo è crollata e lascia il massimo campionato.
1: C'è Amy Winehouse ora, Radio Monte Carlo, Tears Dry on the Hone.

0: Winehouse, This Dry on the Horn su Radio Monte Carlo. C'è ancora un tassello da definire in questo campionato di calcio per chi il prossimo anno andrà in Serie A tra Catanzaro e Monza. Si sono giocati ieri la prima partita dei playoff con il Monza che ha vinto 2-0, ritorno venerdì e quindi vedremo lì chi delle due squadre potrà accedere alla massima serie.
1: 2-0, i Brianzoli praticamente hanno ipotecato il passaggio.
2: Sta buona.
1: Non lo so, il Catanzaro comunque manca dalla Serie A da 40 anni.
2: E infatti, però adesso hanno perso in casa 2-0.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
9: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
10: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: fa caldo, stringimi, fa caldo.
1: Tanto fa caldo, ma stringimi cosa?
2: Vabbè, accendi l'aria condizionata, il ventilatore. Non ho capito io. Adesso non ti stringi più perché fa caldo, quindi salti tutta la stagione estiva.
0: Senza avvinghiarti.
2: Non lo so, vai sotto la doccia, entra nella vasca da bagno. Guarda che ci sono tanti modi, eh.
0: Non è praticissimo, è bello da vedersi. Uno pensa, ah, facciamo lo strano sotto la doccia, ma non è così semplice. Poi guarda che
2: la doccia, mamma mia,
0: scomodo, poi te lo
1: sotto
0: spiego.
1: Col sedere uno tocca il miscelatore, quindi esce tutta calda, tutta fredda.
0: Sbaglia,
1: ragazzi,
0: qualcosa.
1: È un lavoro questa roba qui, è un lavoro, io ve lo
0: Stringimi,
1: dico.
0: Mattia Bazar su Radio Monte Carlo. Settimana che si apre, ma che per molti sarà lunga, lunghissima, perché il prossimo weekend per qualcuno sarà un weekend lungo, c'è di mezzo un ponte.
2: Ah già, è vero che c'è il ponte. C'è il ponte del 2 di giugno.
0: Appunto,
2: ed
0: per
2: è
0: voi.
2: Anche bello, ti fai sabato, domenica, lunedì e martedì con soltanto un giorno.
0: Voi, noi siamo qua lunedì 1, martedì 2, siamo sempre qui. No, però qualcuno si potrà fare davvero tutti questi giorni. 2 giugno, però quest'anno è un evento molto particolare, festa della Repubblica che compie 80 anni.
2: Beh, dobbiamo fare una seria riflessione su questo, 80 anni della nostra Repubblica, e ci ha pensato anche la stessa Repubblica a questo.
0: Il presidente Mattarella e il Quirinale hanno invitato gli italiani a mandare, italiani, mandate un video anche registrato con il cellulare per raccontare in pochi secondi che cosa rappresenta la Repubblica per noi. L'intento è quello di realizzare una sorta di archivio vivente, perché poi questo video si mette appunto sulla piattaforma del Quirinale. Uomini, donne di ogni età, di ogni regione, basta essere cittadine e cittadini italiani, persone residenti in Italia e essere maggiorenni.
1: E sul sito del Quirinale appunto i contributi dei VIP si confondono con quelli delle persone comuni. Tante personaggi famosi hanno dato il loro piccolo contributo, filmati anche artigianali. Insomma, è un'iniziativa molto simpatica per questa ricorrenza importante,
2: anche innovativa, direi.
0: Come no? Tra i VIP c'è anche Checco Zalone, Checco da Bari, che dice: per me la Repubblica è libertà, e quando si è liberi ci si sente re.
1: Ma come dei re?
0: Così sente.
2: vabbè, è il solito, dai, è il solito Checco Zalone.
0: È Checco da Bari. Poi sai che qualcuno giustamente sostiene che 80 anni fa ci fu un grande falso.
1: Un grande broglio, vabbè, esatto. Adesso non stiamo a badare
2: anche
1: via al capello.
2: Anche i complottisti.
0: Al referendum, Repubblica, monarchia. Però
1: saluto anche mio papà, che è nato pochi mesi dopo, ad agosto, nella Repubblica. Anche lui farà 80 anni tra pochissimo.
0: Pensate, quindi uno dei primi nati sotto la Repubblica italiana. Auguri a papà Andreoli, alla Repubblica.

0: Jerry Rafferty, Radio Monte Carlo, lunedì mattina. Avete ingranato la marcia per questa nuova settimana insieme?
1: Io stavo provando ad annusare.
2: Baker Street,
0: senti
2: per
0: odore
2: forza.
0: Di pane, pane, di brioche, focaccia.
1: E tutto il resto. Salutiamoli, tutti quelli che fanno questo lavoro, che si svegliano molto presto con questo caldo. Non è che puoi mettere l'aria condizionata lì dentro.
0: Beh, certo, due. Vicino al forno,
1: no,
0: che caldo.
1: Può. Il pane deve lievitare, al caldo, per cui è una dura vita la loro, e come. Siamo pronti, ci sono gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con le nostre news, ma anche meteo e autotraffic.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Iran e Stati Uniti potranno raggiungere un accordo già oggi. Lo ha annunciato il segretario di Stato americano Rubio da Nuova Delhi, dopo che è saltato l'annuncio previsto per ieri. Abbiamo un accordo abbastanza solido sul tavolo che riguarda la capacità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma anche entrare nei negoziati sulla questione nucleare. Ma se l'accordo non ci sarà, ha sottolineato, risolveremo in altro modo la questione. Ansia per due italiani scomparsi in Libia, nel territorio controllato dalle forze del generale Khalifa Haftar. Fermato un gruppo flotilla con due connazionali, attivata la Farnesina. Intanto le forze di difesa israeliane si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Putin bombarda pesantemente Kiev con una pioggia di missili e droni, usando anche un'arma che può colpire l'Europa occidentale, un missile a medio raggio, Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Ferma condanna di Bruxelles, Mosca è in un vicolo cieco, terrorizza i civili. La premier Meloni al lavoro per la pace. Urne aperte fino alle 15 per recuperare quasi 4 punti percentuali persi ieri nel primo giorno delle amministrative. Alle 23 era andato a votare il 46,3% degli aventi diritto, contro il 50,20% della precedente tornata. Questa la media nazionale tra i 748 comuni, di cui 18 capoluoghi. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali. Il Como conquista la prima storica qualificazione alla Champions League, traguardo raggiunto anche dalla Roma. Il Milan perde in casa contro il Cagliari e resta fuori, come la Juventus che col Torino fa due pari. In B Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1, Antonelli, re del Canada, per lui quarta vittoria consecutiva. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, certo.
6: Eh beh, ma i nostri controlli.
7: No, no, no,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV-Line!
6: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio Monte Carlo, meteo. Con
10: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
11: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Inizio di giornata con qualche annuvolamento significativo all'estremo nord-est nel sud della Sicilia e tante schiarite nel resto d'Italia. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento lungo le Alpi, in Basilicata e soprattutto tra Calabria e Sicilia, e nelle zone interne saranno possibili anche dei brevi ed isolati rovesci temporali. Caldo tipicamente estivo, specialmente al centro-nord, massime comprese fra i 29 e i 34 gradi al nord e in Toscana, per lo più tra i 25 e i 31 gradi altrove. Venti in generale di debole intensità con residui locali rinforzi di maestrale in Puglia. Sul Principato tempo soleggiato e una massima di 29 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 direttissima si resta in coda per 4 km a causa di un incidente tra il bivio per la variante Badia in direzione Firenze. 4 km di incolonnamenti per incidente anche sulla 13 tra Occhiobello e Ferrara Sud, viaggiando verso Bologna. Un veicolo in avaria crea 3 km di coda invece sull'A14 tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Taranto. Sulla A22 4 km di incolonnamenti per incidente tra Carpi e Campogagliano in direzione Modena. Sulla A24 invece 4 km di coda per traffico intenso tra Fine Complanare e il bivio per la tangenziale est, procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roia si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Trucco e Porre. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Stamattina vedo facce più stanche del solito anche tra le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, reduci magari dal weekend della prima comunione.
1: Ah, questo
0: figli.
1: È il periodo, prime comunioni, cresime, ma sai che impegno, impegno, soldi, ecco. Tutto il resto.
0: Anche per questi bambini che però magari sono felici, ricordo, grande impegno e commozione per la prima comunione.
2: È un sacramento, ragazzi, certo. Che dobbiamo fare.
0: Soprattutto perché poi mi avevano regalato il primo computerino con i primi videogiochi all'epoca.
2: Ah, niente catenine. Cose più
1: Volta andavano le catenine, i braccialettini, adesso no, non li vogliono più.
0: E la penna stilografica bella.
1: Ah, che conservavi poi nel tempo e che non usavi per paura,
2: esatto,
1: di romperla.
2: Certo, 8 anni la penna stilografica, ma la penna sai scrivere, scusa.
0: Ma si usano ancora a regalare queste cose, figurati, credo proprio.
1: Non credo proprio.
0: Vabbè. Buongiorno amici, soprattutto voi che siete reduci da questo fine settimana di comunioni e cresime, Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, quelli di Bonjour Bonjour con voi fino alle 10 su Radio Monte Carlo. Angels, Robbie Williams.

0: C'è qualche angelo qua dentro?
1: Che?
0: Dove?
1: Come,
0: dove?
1: Scusami, ce l'hai davanti? Ce l'hai davanti con l'aureola, con tutto, un angeletto.
0: Angels di Robbie Williams su Radio Monte Carlo. Buongiorno a voi, ci stanno scrivendo in tanti. Reduci da cresime, comunioni, i regali. Si regalano ancora le penne, abbiamo scoperto.
1: Ma non li usano più, no, cioè, tu hai mai visto un ragazzino usare una stilografica?
0: No,
1: una...
0: però la penna bella magari te la regalano adesso, un domani quando dovrai firmare, cosa ne so,
1: la laurea.
0: La laurea oppure il mutuo. Firmerai con quella penna.
2: Io ho firmato con la penna dell'agenzia immobiliare
0: anche,
2: il mutuo.
0: Io anche. Però regali se ne fanno ormai per tantissime occasioni. Stanno aumentando anche in Italia le feste organizzate per celebrare il divorzio.
1: È vero, sono sempre più comuni. Tanto che qualcuno quindi ha iniziato pure a celebrarli in modo originale. Hai capito?
0: Sì, ho letto di questo uomo abruzzese. Si chiama Francesco Palombino. È finito sui giornali perché per il suo divorzio ha organizzato un festone 150 invitati, più di un matrimonio.
1: Ma cosa, ha speso tutti questi soldi per un divorzio?
0: Beh, però ti fai fare anche tanti regali, guarda.
2: Tutto organizzato, ragazzi, come se fosse un matrimonio. Tavoli assegnati, tu stai lì. Cena, open bar, torta finale per il divorzio.
0: È così. Ma come sarà la torta di un divorzio? Beh. Ci saranno le statuine dei due sposi
2: che si tengono il muso?
0: Che litigano,
1: sì. Magari
0: non so.
1: Uno girato di qui e l'altro girato di là.
0: Abbiamo parlato di torta, è arrivato Massari.
1: Buongiorno Massari. C'è?
3: Ciao, c'è? Ragazzi.
0: Eccolo lì.
3: Anche stavolta io rispondo presente. Non avete detto però una cosa fondamentale,
1: cioè?
3: Che la torta per il divorzio l'ho preparata io.
0: Ecco, non avevamo dubbi, Massari.
3: Lentini, avverto dall'ironia.
0: No, si figuri.
3: Visto che avete chiesto come è fatta una torta di divorzio, vado subito a spiegarvi la mia ricetta nel minimo dettaglio.
1: Va bene, però cerchi di essere chiaro almeno per una volta, Massari.
3: Sarò
1: dai,
3: chiarissimo.
1: Meno male.
3: Si tratta di una torta a sei piani a base di pan di Spagna farcito con crema chantilly e frutta fresca. È una guarnizione al cioccolato bianco e mousse di caramello salato con una nota di amarena e coriandolo. Soddisfatti?
1: No, maestro Massari, cioè noi effettivamente siamo sbalorditi. Si è capito tutto.
0: È stato bravissimo, Massari. Grazie, la possiamo salutare.
2: No, scusa, Davide, volevamo sapere cosa c'è in cima alla torta. No, le statuine non l'ha detto.
0: Maestro, ma io devi chiedere. Ho fatto una cosa tutta dritta per una volta. Niente.
3: A domanda rispondo. Per essere più realistici, ci saranno due statuine diverse dal solito.
1: Per forza.
3: Lui è in canottiera sul divano con una birra e una PlayStation.
0: È luogo comune.
3: Mentre lei al piano di sotto ha avvinghiato al suo Toy Boy che fa l'istruttore in palestra.
1: Che bel quadretto.
3: Ma la cosa più importante è la scritta sulla torta.
0: Eccoci, cosa c'è scritto?
3: Ci ho scritto sopra in puro cioccolato fondente.
0: Andreoli, vedi, non glielo dovevi chiedere. Siamo alle solite, non si è capito niente.
3: Lentini, cosa nelle orecchie? Diserbante.
0: Non si è capito.
3: Ho detto via.
0: Cosa?
3: Per favore, provi lei, Sala.
1: Vabbè, provo io. Allora, che so, ha detto
3: Bravissima.
0: Certo.
3: Lei ha un talento naturale. Sulla torta c'è scritto proprio game over.
0: Che game over?
3: Altro che lentini.
0: Ma come facciamo a capire se lei dice
3: mi dispiace, la risposta è esatta, ma il tempo è scaduto.
0: Ci ho azzeccato qui.
3: Posso però aggiungere che nelle bomboniere per il divorzio non ci saranno i classici confetti,
1: no,
3: ma pastiglie di antidepressivo alla mandorla. Arrivederci.
0: Grazie, Massari.
1: Una torta a sei piani io mi ci tufferei, infatti, devo essere sincera.
0: Però prima devi divorziare, cara Monica, altrimenti
2: sono divorziata.
0: C'è pieno di gente.

0: Un'emozione inaspettata, noi ce l'auguriamo che possa sempre essere bella, però positiva. Raffa su Radio Monte Carlo.
1: Le emozioni
0: che possono provocare anche i divorzi, perché no? Anche quello è un tipo di emozione.
1: C'è chi si libera e quindi sta bene a un certo punto, magari quando è consensuale. Senti, siamo arrivati alla fine del nostro rapporto, separiamoci qua, divorziamo, ognuno per la propria strada. È un'emozione che fa felici tutte e due.
0: Che sarebbe la cosa migliore.
1: Si celebrano i divorzi. In America è nata questa iniziativa, ormai ha preso campo anche in Italia, sebbene divorzi e separazioni siano in calo negli ultimi anni in Italia.
0: Sì, sì. Diciamo che per esempio nel 2024 ci sono stati quasi 78.000 divorzi, però comunque in calo.
1: Un 3% in meno, le separazioni addirittura un 9% in meno. Però dicevo, le feste si fanno anche da noi, ci sono vere e proprie agenzie che organizzano party privati, eventi personalizzati, ti fanno anche la lista divorzio, perché il tema è anche questo. Quando tu vivi insieme 10-15 anni e hai una casa e tutto lì dentro, uno dei due deve mollare la casa e ripartire da zero e devi comprarti tutto.
0: Quindi ha bisogno di tutto,
1: certo.
0: E quindi si ritorna alle vecchie liste,
1: anzi,
0: con tutte le cose in casa e non solo i soldi.
1: Lista divorzio.
2: Tra l'altro ha molto più senso rispetto al matrimonio, quando magari molto spesso la coppia già vive insieme, ha tutto quello che serve per vivere. Invece quello che divorzia deve trovare casa. È un impegno superiore.
1: Per questo si fanno anche le feste di divorzio, perché uno raccimola un po' qualcosa per andarsene poi a vivere da solo.
0: Quindi capisco anche che ci siano queste agenzie, perché ci sono meno matrimoni.
2: Anche deve diversificare questo. Il business. Però scusi, se io ho dato la busta già per il matrimonio magari 6-7 anni prima e poi ora mi trovo a dover ripagare un'altra cosa, cioè mentre magari uno che rimane a convivere tutta la vita e non ci guadagna niente.
1: E ci sarà anche quello che dirà: senti, io ti ho dato i soldi per il matrimonio, visto che
2: non li voglio,
1: ti voglio indietro ora che tu non sei più in coppia, capito?
0: Ma poverino, scusami,
1: ci sarà qualcuno.
0: Ti invita, deve festeggiare il divorzio e non gli vuoi neanche fare il regalo.
1: No, è fatto proprio apposta per farsi fare i regali, altro che. Comunque, chissà, magari qualcuno avrà avuto da noi lo spunto, se sta separandosi o divorziando, per organizzare una festa, sempre che appunto ci possa guadagnare qualcosa.
2: Beh,
1: altrimenti
2: l'importante è comunque prenderla bene, via.
1: Questo è il punto. Bengals su Radio Monte Carlo, Manic Monday.

0: po' di follia ci vuole lunedì mattina almeno alle 8.22. Manic Monday, sono Bengals. Quanti ascoltatori che ci stanno scrivendo sulle feste di divorzio che si fanno anche da noi in Italia. Qualcuno dice, come Manuela, che sono di cattivo gusto. C'è chi invece lo ha fatto, anche se non organizzata chissà come, però ha preso, è una nostra ascoltatrice, Antonella, le amiche ed è andata a farsi una serata diversa dal solito.
1: Beh, è la festa della liberazione, no? Perché quando sei costretto in un matrimonio che non ti va più e che non ti fa più felice, allora dici, ah, che come mi sento libero.
0: C'è sempre una punta di tristezza per un progetto fallito, finito perlomeno, però se uno dei due l'ha voluto o tutte e due, c'è anche l'idea della liberazione.
2: Anche perché è inutile continuare a insistere quando qualche cosa si rivela, insomma, non funziona.
1: Non è quasi mai così, che tutte e due lo vogliono, però...
0: Ha maggior ragione che si faccia sta festa. 8.23, Radio Monte Carlo. Amici, se ancora non l'avete fatto, provate il gusto inaspettato delle bevande vegetali Ora Sì. Qualità tutta italiana, sorprendenti e leggere, una vera e propria gioia per il vostro palato.
1: Avena, mandorla, soia e per i più esotici anche il nuovo cappuccino avena e matcha. La linea barista Ora Sì è perfetta se cercate leggerezza senza rinunciare al piacere per un cappuccino cremoso come quello del bar.
0: 100% tutto vegetale. Ora Sì, il plant base all'italiana.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati sempre.

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
1: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
6: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
5: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
6: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
7: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
8: Per molti il futuro è solo incertezza.
9: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
11: Wow.
10: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.

0: storia di questa canzone?
1: Beh, Whitney Houston e George Michael non andavano proprio tanto d'accordo all'epoca, no? Avevano avuto dei problemini e poi, insomma, hanno fatto pace e hanno fatto questo pezzo meraviglioso insieme.
0: Quindi questa è la canzone della pace.
1: Della pace.
0: Tra Whitney Houston e George Michael. If I Told You That su Radio Monte Carlo. C'è una città in Italia che attira più di tutte le altre, di molte capitali nel mondo, addirittura capitali, i nomadi digitali. Sono quelli che possono girare qualsiasi città e lavorare da remoto.
1: Che lavoro meraviglioso, cioè tu ti sposti, lavori dove vuoi, fai un anno di qui, due anni di là. Beh, se non hai le responsabilità della vita, non hai una famiglia, non hai
0: puoi
1: un mutuo,
0: farlo.
1: Lo puoi fare.
0: C'è chi lo fa anche con la famiglia, prende e porta finché i figli non devono andare a scuola, o magari se non hai figli e soltanto una compagna o un compagno, lo fanno, e molti, anche per pochi mesi, stanno di qua e di là. Questa città, comunque, lo hanno scoperto dal consumo dei gigabyte ed è tra i più alti d'Europa, è Palermo.
1: Palermo, che è meravigliosa, cosa vuoi di più? Allora, la gente è affabile, c'è il mare, mangi bene, magari forse non è cara come tutte le altre città, e allora perché non andare
0: anche
1: a Palermo?
0: Dici giustamente tu, non è cara rispetto ad altre città, perché le altre dove si concentrano questi nomadi digitali sono ad esempio Abu Dhabi, Miami, Barcellona.
1: Beh, Miami è carissima,
0: secondo me anche Barcellona rispetto a Palermo.
2: E questa statistica l'hanno fatta guardando il flusso di dati che si scambiano per lavoro, insomma, hanno capito che lì c'è gente che lavora da remoto e quindi Palermo in cima alla classifica. Devo dire che dovendo scegliere tra Abu Dhabi e Palermo non avrei dubbio, onestamente.
1: Finisci di lavorare, scendi, vai a Mondello, ti fai un bel bagno ed è finita lì.
0: Anche ad Abu Dhabi si può fare il bagno, ci sono tante cose belle, solo che lì davvero la vita costa molto di più. Ma dal sondaggio che è stato fatto, anche per capire perché molti scelgano Palermo, tra le prime risposte c'è proprio quella: si creano delle amicizie, si crea una rete, amicizie che spero di poter coltivare anche quando da domani magari sarò in un altro posto. Ad Abu Dhabi forse è un po' più complicato riuscirci.
1: Ma parlare col vicino di casa ad Abu Dhabi forse è più difficile. Molto più semplice a Palermo.
0: Però che bella cosa. Amici di Palermo, magari confermateci o meno se avete avuto modo di conoscere questi nomadi digitali.
2: Invece chi è ad Abu Dhabi può dirmi se ad Abu Dhabi lo fanno le busiate con le cozze e il tenerume? Secondo me no.
0: Secondo me le fanno pure, dipende come però, perché
2: adesso
0: là puoi mangiare tutto.
2: Non mi fido, non mi fido.
0: Io neanche, anche se ci sono stato, non è male come posto, però viverci è un'altra cosa. Bruno Mars, Radio Monte Carlo, Risk It All. For just a

0: Little Bruno Mars, Radio Monte Carlo, che pezzo meraviglioso, parla di amore totalizzante, di amore vero, che passione. Senti queste note, no? Che arrivano.
1: Sì, sì, no. È proprio molto, molto, molto, si sente.
0: Ti sono arrivate, le
1: come
0: senti?
1: No,
0: non hai avuto i brividi.
1: Sì, la passione vera. E grandissimo Bruno Mars alle 8.38. Ma la passione, guarda, ce la trasmettono anche gli amici palermitani. L'abbiamo scoperto, si è scoperto che è la città in Europa, peraltro tra le città in Europa più apprezzata dai nomadi digitali, sì, che sono quelli che girano il mondo, stanno 6 mesi da una parte, 6 mesi dall'altra, possono lavorare da remoto. Vincenzo da Palermo dice: sono diventato amico di una coppia neozelandese, è nata un'amicizia spontanea e speciale, loro sono lì a lavorare, ho insegnato loro la cucina siciliana compresa la pasta e riesce anche a insegnare loro il dialetto palermitano. Difficilissimo.
0: Difficilissimo, ma questi non vanno più via, scusami. Secondo infatti... te lasciano Palermo per ritornare in Nuova Zelanda? Ma dai.
1: Se sono nomadi dovrebbero dopo 6 mesi a Palermo andare da un'altra parte.
0: Guarda, si stabiliscono lì. Ma
1: sì,
0: comunque il comune di Palermo ha investito oltre 10 milioni di euro proprio sul digitale.
1: Ah, vedi.
0: E c'è anche in cantiere una costruzione appena fuori della città per ospitare tutto il co-working.
1: Vogliono attrarre sempre di più questi nomadi digitali, daranno anche accesso gratuito per praticare lo sport in alcune strutture pubbliche, visite culturali gratuite e, dicevi bene, spazi di co-working anche nelle chiese dismesse.
2: Addirittura, perché molto spesso la differenza la fa la connessione internet. Bisogna investire anche su questo tipo di infrastruttura che è vitale come più di una strada al giorno d'oggi. Purtroppo certi palazzi, magari dei centri storici, zone che sarebbero bellissime, non sono raggiunte da internet veloce, quindi è come si fa.
1: Vedi, è bello però scoprire che soprattutto gli stranieri si appassionano a certe zone, certe città d'Italia che magari noi bistrattiamo.
2: Anche
1: invece,
2: perché lo straniero medio pensa che l'Italia si ferma al Medioevo, quindi quando vedono che anche qua c'è internet, la corrente, l'acqua potabile, dicono: oh, mamma mia, ma che roba, ragazzi.
0: E comprano le nostre case, si trasferiscono.
1: Comprano anche noi tra un po', altro che
0: punto. Ci hanno già comprato parecchio.
1: Infatti, venite. Facciamo la pasta buona e poi questi zac un attimo che ci comprano. Però bene, bella cosa, ribadisco, salutiamo gli amici di Palermo, ma anche tutti i nomadi digitali che magari in Italia hanno scoperto Radio Monte Carlo. Flying Cannibals adesso.

0: She drives me crazy. Scusa, fanno così.
1: Mi è venuta in mente una scimmia. Non so come mai.
0: Vabbè. Fan Young Cannibals su Radio Monte Carlo. Guarda che ti tiro su subito il morale, Monica, oggi che sei abbattuta, il tuo Milan fuori dalla Champions, c'è il quiz e ti tiri su.
1: Guarda, con questo, guarda, no, risolvi tutti i problemi del Milan.
0: Canzone da indovinare, canzone straniera. Lei, l'artista, faceva la corista per Michael Jackson.
1: Sì.
0: Peraltro, questo che stiamo per ascoltare, che voi dovete indovinare, è il suo più grande successo, ma lei lo odiava all'inizio. Poi, quando ha capito che le pagava le bollette, questa canzone, ha detto, vabbè, forse.
2: Tanti artisti spesso non sono molto legati alle canzoni che gli hanno dato la popolarità, infatti, perché magari sono troppo facili, magari a scapito di pezzi che loro ritengono migliori. Questo è uno di quei casi.
0: Lei a 33 anni ha vinto anche un Grammy come Best New Artist. Di chi parliamo? Provate a indovinarlo sentendo la nota.
2: Sta chitarrina, si capisce un po'.
1: Sì. Beh, di indizi ne hai dati tantissimi.
0: 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2, risentiamo la nota iniziale. Provate a indovinare, nome dell'artista, titolo del brano, tra poco lo ascoltiamo a Radio Monte Carlo.
3: Oggi faccio il testimone al buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da su

0: Poco lo ascoltiamo a Radio Monte Carlo.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
15: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
14: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
18: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
19: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
18: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Estate anni 90, questa di Sheryl Crow, All I Wanna Do, e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo hanno indovinato il quiz.
1: Sì, hanno indovinato, sai che non ho trovato nessuno, nessuno ha sbagliato.
0: Bravissimi.
1: Ma sanno che bravi tutto. Sono, sanno tutto.
0: Tutto, tutto, tutto. Che succede adesso?
1: Succede che c'è il Geographic del nostro Stefano.
2: Si festeggiano, l'abbiamo sentito, sempre più divorzi e sempre meno matrimoni. Un grande comico americano che si chiama Louis C.K., dopo aver divorziato, ha raccontato perché, secondo lui, il divorzio dovrebbe sì essere festeggiato ancor più del matrimonio. Intanto, prima cosa fondamentale, il divorzio è per sempre. Per davvero, non come il matrimonio che prima promette amore eterno e poi diventa una gara per vedere, oddio, quanto riesco a resistere senza impazzire. No, il divorzio, quello è veramente eterno, scolpito nella pietra. Esistono matrimoni infelici, lo sappiamo, matrimoni difficili. Come va il tuo matrimonio? Sai, non tanto bene. Mentre il divorzio non conosce crisi. Anzi, spesso il rapporto con l'altra persona dopo il divorzio migliora. Dimenticati i contrasti, si può persino in certi casi rimanere amici. Uno dirà, ma se ci sono di mezzo i figli, è proprio questo il punto. Quando hai dei figli è ancora meglio, perché quando sei in coppia con dei figli piccoli non hai un istante di tregua, tutto gira intorno ai figli, energie fisiche, mentali vengono spese, si rischia sempre di crollare. Mentre con il divorzio, quando stai con i figli solo per la metà del tempo, è tutto perfetto, perché quando stai con i figli per la metà del tempo è facilissimo essere un bravo genitore. Dici al bambino, ecco, tra poco verrà a prenderti la mamma, tu varcherai questa porta, io comincerò a bere e fare baldoria fino a collassare sul divano, ci vediamo mercoledì prossimo, piccolo mio. Certo, qua si scherza, ma la crisi del matrimonio purtroppo è vera, è reale, perché alla fine prendersi impegni troppo gravosi piace sempre a meno gente, si sta rovinando un po' la poesia, forse alla fine inventeranno, forse hanno già inventato qualche parte del mondo, il matrimonio light, magari a scadenza, magari in prova, il 4 più 4 come per gli affitti, oppure daranno mariti e mogli in leasing, noleggio a lungo termine e così via. È un po' triste, certo, si dice sempre che quando c'è l'amore c'è tutto, ma ci vuole sempre anche un po' di forza, di volontà in più, quella che forse ha sempre meno gente.
1: Beh, questa sì, è l'apologia del divorzio, nel senso della parola.
2: Non l'ho io, l'ho fatta io, ho citato, è una citazione.
0: Ma poi siamo sicuri che sia per sempre? Non c'è qualcuno che ci ripensa, si torna indietro?
2: Pensi a Liz Taylor, quell'altro, sono sposati, mollati, risposati.
0: Quante volte. Vabbè, perseverare umano, ma no, com'era? No, sbagliare umano, perseverare diabolico. La fretta

0: canzone, una signora, e Loredana Bertè su Radio Monte Carlo. Sarà una signora, un signore, un personaggio di fantasia. Il personaggio che dovete indovinare oggi? Chi lo sa?
1: Beh, il sesso si capirà subito.
0: Dici?
1: Sì, è per forza.
0: Ah sì?
1: Eh sì.
0: Boh, sentiamo gli indizi dai quali dovrete capire il nome del personaggio e indovinarlo.
1: Betlemme.
0: Sì.
1: Isola dei Famosi.
0: Sì.
1: Cameriera.
0: Ah, cameriera, certo, ok. È donna, quindi possiamo dire, a meno che il personaggio non abbia...
2: Non ha una cameriera, magari.
1: Non aggiungiamo nient'altro. Non aggiungiamo nient'altro.
0: Ti sei un po' tradita.
1: Sono buona, è lunedì, scusami, allora, qualche aiutino bisogna darlo.
0: Allora diciamo, le donne, appunto.
1: È una donna, oh, almeno, boh, fino a prova contraria.
0: Allora, ridiciamo sti indizi. Sì.
1: Betlemme, Isola dei Famosi, cameriera.
2: Io di Betlemme ne conosco una, ma sicuramente non è lei.
0: non credo
2: che abbia mai fatto l'isola. Non mi pare.
0: Non credo, Andrea. Non è quella. 342 4141 7162. Diteci di chi stiamo parlando, qual è il personaggio di oggi. Forse tra poco avremo la soluzione. Ora News Meteo e Autotraffic.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Iran e Stati Uniti potranno raggiungere un'intesa oggi. Lo ha annunciato il segretario di Stato americano Rubio da Nuova Delhi, dopo che è saltato l'annuncio previsto per ieri. Abbiamo un accordo abbastanza solido sul tavolo, che riguarda la capacità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma anche la questione nucleare. Rubio però sottolinea, se l'accordo non ci sarà, risolveremo in altro modo. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti. Massicci bombardamenti notturni in Ucraina. La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio, Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Ferma condanna dell'Europa. Mosca, in un vicolo cieco, terrorizza i civili. Elezioni amministrative, urne aperte fino alle 15. Alle 23 di ieri sera era andato a votare il 46,3% degli aventi diritto, contro il 50,20% della precedente tornata. Questa è la media nazionale tra i 748 comuni, di cui 18 capoluoghi. È l'ultimo grande appuntamento elettorale, prima delle politiche, del prossimo anno. Ansia per due italiani scomparsi in Libia, nel territorio controllato dalle forze del generale Khalifa Haftar. Fermato un gruppo flotilla con due connazionali. Attivata la Farnesina, intanto le forze di difesa israeliane si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo, 2-2, Juventus fuori dalla Champions, come il Milan. Storica qualificazione invece per il Como. Traguardo raggiunto anche dalla Roma in B, Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1 Antonelli, re del Canada, il bolognese della Mercedes, ha vinto la quarta gara di fila. Sul podio si è ritrovato con Hamilton a destra e Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Ciclismo, il Giro d'Italia, sprint vincente del norvegese Tverrsnes Lavik. Nella Voghera Milano, Vingegaard resta maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, certo.
6: Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio Monte Carlo, meteo. Con
9: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Inizio di giornata con qualche annuvolamento significativo all'estremo nord-est nel sud della Sicilia e tante schiarite nel resto d'Italia. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento lungo le Alpi, in Basilicata e soprattutto tra Calabria e Sicilia, e nelle zone interne saranno possibili anche dei brevi ed isolati rovesci e temporali. Caldo tipicamente estivo, specialmente al centro-nord, massime comprese fra i 29 e i 34 gradi al nord e in Toscana settimana, per lo più tra i 25 e i 31 gradi altrove. Venti in generale di debole intensità, con residui locali rinforzi di maestrale in Puglia. Sul Principato tempo soleggiato e una massima di 29 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 direttissima si resta in coda per 6 km a causa di un incidente tra il bivio per la variante Badia in direzione Firenze. Incolonnamenti per incidente anche sulla A13 per 2 km tra Occhiobello e Ferrara Nord viaggiando verso Bologna. Un veicolo in avaria crea 3 km di coda invece sull'A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione del capoluogo emiliano. Sull'A22 6 km di incolonnamenti per traffico intenso tra Carpi e il bivio per l'Autosole procedendo verso Modena. Infine sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Montemurro. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Aspetta, aspetta, aspetta, che mi sembra di capire che qua abbiano indovinato il personaggio.
1: Hanno
0: oggi.
1: Hanno indovinato anche oggi, sono veramente incredibili. Abbiamo dato un piccolo aiutino, no? Perché già svelando il sesso del personaggio misterioso...
0: Hai ristretto il campo. Gli indizi di oggi quali erano?
1: Betlemme, Isola dei famosi, cameriera.
0: E questi tre indizi uniti portano a un nome, quello di...
1: Belén Rodríguez.
0: E per quale strano motivo?
1: Vabbè, Belén ha un significato, che è Betlemme.
0: Sai che non lo sapevo.
1: Non lo sapevi?
0: No. Invece gli ascoltatori di Radio Monte Carlo sì, lo sanno perché hanno indovinato e l'hanno anche spiegato. Poi
1: Isola dei Famosi, lei ha partecipato all'Isola dei Famosi e l'hanno comunque conosciuta da lì, no? È partita sostanzialmente da lì. E cameriera perché prima di diventare modella, conduttrice, tutto quanto, per guadagnarsi qualche soldo aveva fatto la cameriera quando era ancora in Argentina.
0: Sanno tutto i nostri ascoltatori e quindi hanno indovinato anche oggi il personaggio misterioso.
2: Curiosità di Betlemme, non la sapevo nemmeno
0: io. Neanche tu, vedi. Bravi voi, complimenti davvero. Noi siamo Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, quelli di Bonjour.
2: Belen
0: Bonjour
2: non c'è.
0: Per adesso no, poi magari chissà
2: che ne sappiamo.
1: Magari arriva, ti piacerebbe. Ah, tua moglie dorme, è vero?
2: Sta dormendo,
1: certo. Bene, bene.
0: Dai che c'è Chris Rias su Radio Monte Carlo. Josephine.

0: Josephine Crisseri aveva dedicato questo pezzo alla figlia, perché si chiama così, e stavo pensando a tutte le Giuseppine che ci sono anche in Italia, che è un nome molto diffuso.
1: Anche perché non è semplice dedicare una canzone a un nome così particolare.
0: Infatti, ma lui l'ha fatto.
1: Buongiorno amici, 9 minuti, siete su Radio Monte Carlo, c'è attesa per la discesa in campo domani di Sinner al Roland Garros. È l'unico torneo del grande slam che ancora gli manca da vincere.
0: Però grandi avversari non ci sono, a parte Djokovic, vedremo come andrà a finire.
1: Alcaraz non si è presentato.
0: È fortunato ancora. Esatto.
1: Tra l'altro è uscita la classifica degli sportivi più pagati al mondo.
2: Quelli che guadagnano di più, e Sinner per la prima volta è entrato nei top 50, proprio all'ultimo posto, al 50esimo, pensate.
1: Per la prima volta, al 50esimo, pieno di soldi, con tutto quello che guadagna.
2: Ma c'è chi guadagna ben di più, pensa che Cristiano Ronaldo, malgrado abbia superato i 40 sia a fine carriera, ancora guadagna da tutte le sue varie attività oltre 300 milioni di dollari all'anno.
0: Io mi accontenterei di quello che guadagna Sinner.
2: Certo,
0: comunque.
2: 55, 56.
1: No, aspetta, Roberta. A 55 non ci arriva, sono 54,6.
2: Scusate.
0: Manca qualcosa, che non è che puoi arrotondare così.
1: Domani gli faranno fare il testimonial di un altro sponsor, e altro che 55, li supera come.
0: Attenzione, vabbè. Perché noi siamo collegati proprio con Yannick.
1: È vero.
0: Buongiorno Yannick.
1: Cosa fa?
2: Cosa fa? Si allena? Yannick?
0: Yannick, ma ci senti?
3: Sì, sì, ciao, buongiorno.
1: Ha faticato.
3: Scusate, ma stavo facendo Liegestütze.
1: Cos'è?
3: O come dice qualcuno, flessione, tipico allenamento italiano.
1: Ma come italiano? Vabbè, comunque, Yannick, ti rubiamo soltanto 2 minuti. Tanto come stai e che sensazioni hai per domani?
3: Ma sai, qua a Parigi sarà molto molto difficile.
0: Sì.
3: Come diciamo sempre noi sportivi italiani, ich muss sehr concentrato.
1: Certo. Cosa? Tutti lo diciamo.
3: Devo essere molto molto concentrato, perché tutti vogliono battermi, no?
1: È vero.
3: Ma col mio team ci siamo preparati sehr gut, molto molto bene. Adesso vediamo cosa succede.
0: Non possiamo che dirti in bocca al lupo allora. Ma tra l'altro abbiamo sentito che sei entrato nella classifica degli atleti più ricchi al mondo.
3: Ma sai, questo a me non interessa.
0: No?
3: I soldi non sono tutto nella vita.
1: È vero.
3: Ci sono valori molto, molto più importanti, come l'amicizia, la fratellanza, soprattutto la famiglia.
1: Bravo, no? Un bel messaggio, bravo Yannick.
3: Scusate un attimo.
1: Cosa fa?
3: Mami!
1: No!
3: Basta!
1: Ma cosa?
3: Ich habe mir eine neues Auto gekauft! Soldi sono miei e faccio quello che voglio. Was ich will.
1: I soldi.
0: Ma Yannick, che sei sempre arrabbiato con la mamma, possibile?
3: Sai, mia mamma Siglinde è molto attenta ai conti di famiglia, no? È arrabbiata perché ho usato i soldi della mia paghetta per comprare una macchina nuova.
1: Come la paghetta? C'hai la paghetta, Yannick?
3: Sì, tipica usanza di mamma italiana.
2: Ho capito, ma 50 milioni guadagni.
3: Ma lei non deve preoccuparsi, perché per i nostri risparmi noi abbiamo scelto...
0: No! Ancora!
3: Pustertal Sparkasse.
1: Ma cos'è?
3: La banca italiana con ottimi tassi di interesse.
0: Ma che dice?
3: Pustertal Sparkasse.
1: No,
3: perché noi in Italia sappiamo cosa vuol dire risparmiare.
1: Infatti.
3: Possiamo rifarlo?
0: No!
3: Dai, riproviamo.
1: Basta, bocca al lupo per domani, concentrati, che devi iniziare a giocare al Roland Garros contro Tabor, sto francese, mi raccomando Yannick.
0: Bravo Yannick, ce la farà.
1: Comunque sì, se vince anche il Roland Garros supera, no, i 55 milioni.
0: Certo.
2: In bocca al lupo a tutti gli italiani che cominciano a giocare oggi.
1: Dateci dentro, forza Italia.

0: Non solo brava, anche molto bella. Ella Langley, Choose in Texas su Radio Monte Carlo. Ci piace questa ondata di nuovi atleti, anche e soprattutto italiani, nel mondo dello sport. Abbiamo citato Jannik Sinner, ci sono tutti gli altri tennisti impegnati nostri italiani al Roland Garros. E c'è invece sul fronte della Formula 1 Kimi Antonelli, che pur gareggiando su Mercedes, però resta nostro.
1: È italianissimo,
0: è italiano,
1: dai,
0: giovanissimo, amico di Sinner. Ha vinto il quarto Gran Premio di Formula 1 di fila, quello del Canada nel weekend.
1: Mamma mia, è veramente strepitoso questo ragazzo. Purtroppo non è sulla Ferrari, ma è sulla Mercedes. Comunque anche la Ferrari è salita sul podio con Hamilton nell'ultimo Gran Premio.
0: Secondo posto per la Ferrari, al terzo Red Bull con Verstappen. Ferrari che oggi presenta, attenzione, la prima Ferrari elettrica. Si chiama La Luce, costa base 550.000
1: euro. Cosa vuoi che sia?
0: Euro.
1: Noccioline.
0: Però, con le personalizzazioni arriva a 700-800.000, è una delle macchine elettriche più ovviamente costose al mondo.
1: Allora, parte da questa base, no? Hai detto 550.000 euro, e poi devi metterci gli optional.
0: Detto, arrivi a 700-800.
1: Chissà che optional ci puoi mettere su
0: qualsiasi cosa.
2: Io prendo la versione base, se posso dire, mi accontenterei.
1: Ti accontenti della base, hai detto?
2: No. Pensando a quanto consuma una Ferrari in benzina e traslandolo nel mondo elettrico, che succede? Salta il contatore se vai troppo, se accendi l'accendi sigaro per caso ti va giù tutto.
0: Tra l'altro sulle prestazioni sembra molto interessante, avrà una batteria da 122 kWh, autonomia di 530 km.
2: Ah, mica poco.
0: Con una batteria puoi fare 530 km.
1: Non è tantissimo comunque.
0: Beh, però dai, scusa, dai. Quanto fai con un pieno?
2: 600, dipende come va la macchina, 600-700. A volte qualcuno diceva addirittura 1000 km per delle utilitarie molto leggere.
0: Comunque ha 1000 cavalli, oltre di 1000 cavalli di potenza.
2: Pensi che Kimi Antonelli non potrebbe guidarla, perché lui, essendo 19enne, di fatto ne ho patentato.
1: Ma
2: non
1: hai delle agevolazioni sul bollo, su tutte le cose, visto che è elettrica? Cioè puoi entrare nelle aree C, eccetera, senza pagare?
2: Ma secondo te uno che si compra una macchina da mezzo milione di euro gliene frega del bollo esente o no? Scusa.
0: Comunque abbiamo detto com'è che si chiama questa nuova Ferrari?
1: Luce.
0: Hai visto?
1: Ecco, hai visto.
0: Un giorno poi vi spieghiamo come funzionano queste cose qua dentro. A caso, Luce Elisa.

0: Luce con Elisa, luce dedicata proprio alla prima Ferrari elettrica che oggi verrà presentata a Roma, e si tratta proprio di un evento storico.
1: Bellezza.
0: Il passaggio proprio alle macchine elettriche anche per quanto riguarda la Ferrari,
1: anche se continuerà a fare le macchine tradizionali.
0: Per forza.
1: Si chiama proprio Luce la nuova Ferrari elettrica, peraltro per lo stile Ferrari, per realizzarla, per disegnarla, si è avvalsa della collaborazione di questa agenzia, si chiama Love From, società del progettista britannico John Ive, che è stato anche a capo del design di Apple,
2: cioè quello che ha inventato l'iPhone, per dire.
1: Quindi
2: ogni anno esce una Ferrari nuova, versione nuova, col cavo che non funziona più bene per caricarla, che devi comprarne un'altra.
0: Non credo, non funziona così.
1: Non è detto. Comunque è uno stile molto, molto minimal, quello di Luce.
0: Come tutte le macchine elettriche, comunque.
1: E come gli iPhone, tra l'altro, proprio sui cruscotti ci saranno poche cose per evitare che uno si possa distrarre. E quindi bene, bene così. Se siete su una Ferrari nuova Luce, non guardate il cellulare.
0: Me l'ha regalata.
1: A maggior ragione.
2: E come no, certo.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49€. E per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19€. E acquistando due prodotti Infasil, hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
5: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio è rustico e si sente.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima.
13: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
14: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: 1, 2, 3.
17: Perché
16: 4,
17: fermarsi?
16: 5, 6.
17: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
18: Carrefour.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: La festa tutte le volte delle All Saints con Bart Bacharach su Radio Monte Carlo, Always Something There, 9.32. Ci sono in queste ultime ore due storie che riguardano due storici imprenditori italiani, un po' verrebbe da dire come non se ne vedono più, che hanno creato dei veri e propri imperi grazie alle loro intuizioni e anche un po' di fortuna, ma grande lavoro, grande impegno. Uno è Maurizio Gozzolino, che se n'è andato ed è stato l'inventore del crodino.
1: Sì, che è un mix di erbe. Infatti stavamo pensando anche qui tra di noi, un mix di erbe aromatiche, quali potrebbero essere?
0: Non lo so, però
1: cioè,
0: se
1: sai
0: io...
1: che non mi viene in mente niente.
0: Se ti chiedo che gusto ha il crodino, tu me lo sai dire. Cioè, sì, c'è una nota d'arancia, però
1: beh,
0: poi
1: qualcosa,
0: il gusto...
1: Qualcosa di arancia ci deve essere,
0: sì.
1: No?
0: E poi il resto, boh.
2: Sa di crodino, è
1: esatto.
2: Inutile dirlo,
1: sì.
2: non trovi altre parole.
1: Cioè, il crodino è il crodino, basta.
0: Sì. Lui se n'è andato a 91 anni, ha avuto questa intuizione di utilizzare la fonte termale di Crodo, un paese del Verbania Cusio-Ossola, per fare delle bevande. Da lì è nato il crodino, che prende il nome proprio da Crodo, l'analcolico biondo che fa impazzire il mondo perché è conosciuto in tutto il mondo. La produzione adesso è a Novi Ligure, comunque pur sempre in Piemonte, siamo in provincia questa volta di Alessandria, e ha fatto un sacco di soldi proprio partendo dal crodino.
1: Quando tu ti vuoi fare un aperitivo e non vuoi qualcosa di alcolico, cosa
0: certo.
1: chiedi? Datemi un crodino.
0: L'unica pecca è che è piccolo, va via subito.
1: Te ne prendi due e hai risolto il problema.
0: Adesso hanno fatto anche la versione un po' più grande del crodino.
2: Infatti, perché quel bottiglino lì, due sorsate, neanche troppo generose, è già finito.
0: L'altra storia che riguarda un imprenditore è ancora vivo, si chiama Enzo Ricci ed è quello che nella storia ha inventato il brand, il marchio Tre Marie, i panettoni,
1: beh,
0: le brioche,
1: i biscotti, Natale, un biscotti. Tre Marie, sì, tutto quanto. A me ricorda particolarmente il panettone.
0: Lui,
1: ecco.
0: Enzo Ricci ha deciso a 91 anni, e li fa domani, il 26 di maggio, di cedere al nipote Alessandro tutto il suo patrimonio. Negli anni ha messo da parte 400 milioni di euro.
1: Tra liquidi e immobili e tutto. Società varie, comunque ancora in vita, ha deciso di lasciare tutto al nipote che ha 52 anni.
0: 400 milioni però, sono di panettoni,
1: sì,
0: di biscotti.
1: Non dirlo così, lo so che sei invidioso.
0: Cioè, perché tu no, sono io, sono l'unico.
2: Pensa,
0: guarda,
2: al nipotino, voi che regalo vi facevano?
1: Sì, uguale.
0: 400 milioni, continuo lì a rimanere su quella cifra. C'è di mezzo anche un palazzo in via Monte Napoleone a Milano, la via della moda, uno dei luoghi più famosi nel mondo, perché lì ci sono tutte le case, le maison, i brand di moda, e adesso quel palazzo è affittato a Dolce Gabbana.
1: Pensa che io non li ho neanche conosciuti, no? Ti rendi conto?
0: Perché sennò ti avrebbero lasciato 400 milioni.
1: Non credo.
0: Allora, guarda, tanto vale. Fortunato lui, Alessandro Ricci. C'è una nuova canzone, sarà di Monte Carlo, giovanissimo questo artista, si chiama Aaron, Wonderful Thing.

0: tomorrow, ma no, noi qui a Radio Monte Carlo non pensiamo già a domani, pensiamo adesso alla giornata del lunedì, a quello che sta per succedere.
1: Anche perché per molti la giornata deve ancora iniziare, sono le 9.40, c'è chi è da poco arrivato in ufficio, altro che domani. E anche noi, prima di salutarvi e darvi appuntamento a domani, abbiamo da ascoltare le ricerche del campus.
0: Che stanno per arrivare.
1: Tra poco qui a Bonjour Bonjour.
2: Dalle 10, non perdere Due come noi.
3: Due come noi, due come noi.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è

0: La giornata di sole, magari la possibilità oggi di non lavorare, di godersi questa giornata, la musica giusta con i Fiction Factory, quelli di Feels Like Heaven. Che volete di più, amici di Radio Monte Carlo?
1: Ma scusami, le ricerche del campus, allora, dove le metti?
0: Ce le abbiamo.
2: Oggi, ragazzi, alziamo le aspettative, la scienza al suo massimo. Cominciamo da questo opuscolo, Dimagrire in salute e in fretta, uscito oggi con Repubblica, ad opera di questo nutrizionista. Ho aperto una pagina a caso per capire come dimagrire in salute
1: fretta.
2: E in fretta. Pranzo, fiocchi di latte, 150. 50 grammi, un piatto di insalate di carote e finocchi. Ora, così dimagrisci.
0: Cosa vuoi fare, Andrea?
2: Non faccio niente perché c'è un'altra ricerca. Ho detto, resistiamo alla tentazione di strappare questo opuscolo, che magari a qualcuno può essere utile. E ho trovato una ricerca che viene dalla Cina. E dalla Cina non immaginerete mai cosa hanno scoperto dopo una ricerca condotta su 500.000 persone, che in Cina è un quartiere praticamente.
1: Sentiamo.
2: Quando tu fai una notte in bianco dormendo solo poche ore, conviene per la salute poi la notte dopo dormire di più.
1: Ma
2: perché
1: dai,
2: poi si recupera il sonno perso e tu stai meglio, capito?
0: Non è però così scontato, mio caro, non ho fatto bene a dirlo, perché può capitare di dormire poco anche
2: Guardi,
0: la notte dopo.
2: Tutto è anche fatica.
1: Straccia. Via.
2: Vabbè. Non si rompe.
0: Oggi vuoi proprio stappare
1: tutto.
0: Però qua dentro quanti quando dormono poco la notte e la notte dopo dormono di più?
2: No, solo lei, lentini.
1: No.
0: Nessuno.
1: Non si recupera niente qua.
0: Vedi che fanno bene a dirlo e a sottolinearlo. Dovevi tenerla la ricerca.
2: E vabbè, oramai l'ho strappata. Comunque, se avete perso del sonno, recuperatelo, vi farà bene.
0: Grazie mille per il consiglio. Animali notturni, a proposito, Malika Yan su Radio Monte Carlo.

0: e Rozier, chiudiamo così la puntata di oggi di Bonjour Bonjour.
1: Beh, mi piace come chiusura, dai, non è male.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Ti piace lasciarti con questa domanda?
1: Sì.
0: Se sei sexy,
1: sì,
0: abbastanza,
1: sì, sì,
0: oggi?
1: Lasciamo così, così in sospeso.
0: Rispondiamo
1: in, sospeso.
0: Rispondiamo in coro, Stefano.
2: Beh, non so se sia il caso.
1: No, lasciamo in sospeso perché dobbiamo rinnovare l'appuntamento per domani mattina alle 7.
0: Siamo qua di nuovo con Monica Sala,
1: con Davide Lentini,
0: con Andro Mercù.
3: E ci saremo anche domani.
0: Bravo.
3: È una minaccia.
0: Più sexy che mai, con Maria Brena.
1: Cioè, alle 7 del mattino, poi soprattutto.
0: Con Claudia De Rio in redazione, Monica Torini in centralino e con Stefano Andreoli.
2: Abbiamo detto poco fa che Yannick Sinner è entrato nella classifica degli sportivi più pagati al mondo, ma c'è una rettifica di Forbes.
1: Sì.
2: Non è vero, perché pare che da quei soldi vadano detratti i costi del campo da tennis, del noleggio.
0: Certo.
2: Sono comunque 20 euro all'ora.
0: Come
2: cioè,
0: no?
2: Gioca qua, gioca là.
1: Hai capito. Vi lasciamo con Rosetta Arena, con Filippo Firli. Non mancate domani mattina a partire dalle 7.
0: Baci.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. A Radio Monte Carlo, Bonjour Bonjour, con...
5: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Mattia Venini. Slitta la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il segretario di Stato americano Rubio minaccioso. Un'intesa è possibile già oggi o risolveremo in altro modo. Daremo alla diplomazia ogni possibilità di successo. Per i media mancherebbe solo l'ok di Trump e Khamenei. Riaperte le urne in 894 comuni per il secondo giorno di elezioni amministrative. Affluenza in lieve calo ieri sera alle 23 al 46,31%. Tra le città simbolo della tornata, Venezia e Reggio Calabria. Seggi aperti fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Alle 12 verrà conferito l'incarico per eseguire le autopsie sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Il primo esame verrà effettuato sulla salma di Gianluca Benedetti. Dalle perizie e dalle analisi delle telecamere GoPro, gli inquirenti sperano di capire le cause della tragedia. La classifica sulla qualità della vita per fasce d'età del Sole 24 Ore. Firenze, la provincia dove i bambini vivono meglio. Bolzano, ideale per i giovani. Trieste, per gli anziani. Sul fronte demografico, la fecondità scende a 1,14 figli per donna. L'età delle madri sale a 32,7 anni. Scontri ieri a Torino prima del derby della Mole. Gravemente ferito un tifoso della Juventus. Operato d'urgenza, le sue condizioni sono stabili. Sul campo 2-2 il risultato finale. Juventus fuori dalla Champions insieme al Milan. Qualificate invece Roma e Como. Retrocessa la Cremonese. Formula 1 a Montreal, quarta vittoria consecutiva per Kimi Antonelli. Il giovane italiano della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Verstappen, allungando così in classifica sul compagno Russell. Ieri il Giro d'Italia a Milano, la tappa al norvegese Lavik. Oggi giorno di riposo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
9: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Umbria Jazz, una notte indimenticabile con Radio Monte Carlo, questa era Do It To Me.
1: Buongiorno Rosaria, buongiorno a tutti,
0: buon lunedì. Filippo Firli e Rosaria Renna, due come noi e la nostra squadra. C'è Luca Onere che ha capito che sarà un lunedì difficile perché abbiamo già cominciato, io non gli ho fatto cenno, quindi scusami Luca, è per testare la tua capacità professionale. Era lui quello che stava ringhiando?
1: Sì, no, vedo dall'espressione in viso.
0: Salutiamo anche
1: sì, Chico Allotta qua.
0: A cui ho scroccato un caffè questa mattina, e poi Giulio Bartolomei in redazione, Monica Tonini al centralino.
1: Posso fare un saluto anch'io?
0: Al cancello che se n'è andato e non ritorna più.
1: Che sono venuti veramente prestissimo stamattina.
0: Altrimenti non saresti arrivato in radio perché non funzionava
1: Maria,
0: il cancello.
1: Esco, tu non esci, stai dentro.
0: Eri bloccato da casa, non riuscivi
1: con la
0: macchina.
1: Sia dal punto di vista del cancello elettronico.
0: Neanche manualmente
1: si sblindava. Oggi non mi volevano qui.
0: Hai Saturno contro, hai controllato?
1: Quello, io sono del cancro. E
0: quindi tu dici...
1: Da sempre.
0: Da
1: un istante dopo in cui sono nato.
0: Va bene. Diciamo che adesso non può che migliorare,
1: certo.
0: Spero, la situazione.
1: Sì,
0: c'è
1: sì,
0: peggio
1: sicuro.
0: Del cancello bloccato che non
1: sicuro.
0: Puoi uscire di casa, non lo so.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Forse era un segno, avrà voluto dire qualcosa.
1: Ma speriamo di no.
0: Sino alle 13 saremo insieme. La squadra l'abbiamo salutata. Ci siete anche voi al 342-4141-762, che questa mattina serve per una serata danzante, una serata meravigliosa con Gloria Gaynor in concerto in Italia.
1: What? Cioè stai dicendo che regaleremo i biglietti per Gloria Gaynor?
0: Avete capito bene, ma soltanto quando lo diremo più tardi.

0: grazie ai Fleetwood Mac, Miley Cyrus ha realizzato il sogno di cantare questa Secrets proprio con Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood. In questo lunedì mattina dobbiamo innanzitutto mandare un abbraccio a Silvia Notar Giacomo, che guarda, ci ha fatto trovare un bigliettino questa mattina in studio. Ciao Phil, Rosaria, buon lavoro ragazzi.
1: Ciao,
0: col
1: Silvia.
0: Cuore.
1: Ce l'ha fatta perché sabato è stata devastata, piccolo problemino di influenza, poi ce l'ha messa tutta e domenica
0: ieri
1: l'abbiamo sentita guerriera proprio in
0: brava,
1: onda.
0: Brava Silvia.
1: Grande Silvia, ti vogliamo bene, lo
0: un
1: sai.
0: Un abbraccio fortissimo a te. Poi ora dobbiamo fare il giro dei social e anche del nostro sito radiomontecarlo.net, quindi Facebook, Instagram, LinkedIn ed X. Però prima cominciamo dal compleanno di Lorenzo Vincenzi, detto Loris. Dal punto di vista tecnico, insomma, al lavoro responsabile per Radio Monte Carlo, oggi è il suo compleanno.
1: Ciao Loris, ci vediamo in Corso Vannucci, mi raccomando, sperando che non sia come l'anno scorso.
0: La
1: che sia
0: pioggia
1: un po' più tranquilla
0: sì, come sì, situazione esatto. A Umbria Jazz.
1: Yes.
0: Auguri a lui. Invece, ritornando agli eventi celebrati sui nostri social, ricordiamo che nell'85 i Dire Straits erano ai primi posti delle classifiche mondiali con Brothers in Arms, che è uno di quegli album che abbiamo consumato tutti.
1: E perché le cassette te le sei dimenticate,
0: anche
1: le cassettine
0: CD, cassette, CD, album
1: tutto,
0: a seconda,
1: tutto,
0: i vari supporti.
1: Tutto, veramente.
0: Però un album importante per l'influenza che ha avuto su tanti musicisti e sulla musica. E poi celebriamo un grande protagonista.
1: Sì, un grandissimo protagonista con una delle sue canzoni di svolta, perché esattamente il 25 di maggio, ma era il 1979, esce Alba Chiara di Vasco Rossi. Immaginate che l'impatto di questa canzone è stato così potente che lo Stato italiano ha deciso di omaggiarla coniando una moneta da 5 euro celebrativa proprio rispetto ad Alba Chiara.
0: Che di solito è la scelta del comandante per salutare tutti quelli che hanno fatto festa con lui live. E quindi questa mattina ce la dedichiamo, ve la dedichiamo e ricordiamo il momento in cui Alba Chiara divenne di tutti nel 1979. Eccolo su Radio Monte Carlo, Vasco Rossi, il nostro comandante. Questa è una delle sue più romantiche, più vere, più belle.
1: Mamma mia, pelle d'oca, tutti insieme, dai.
2: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Jet setter, go getter.

0: The New One in a Million nel mattino di Due Come Noi con Rosaria Arena, Filippo Firli su Radio Monte Carlo. C'era anche Neo.
1: Non avevamo dubbi sul cantare a squarciagola come abbiamo fatto anche noi poco fa con Alba Chiara di Vasco Rossi. Lo ha fatto anche il tassista Alfa 2 di Milano. Siamo molto felici di questo. Secondo me un po' meno i suoi clienti, quelli che porta a bordo. Oppure avete cantato insieme, che è anche meglio. Due come noi.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
4: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, it's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo due prodotti Luxury
10: e teniamo lo scontrino.
11: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
13: E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
13: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
15: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
17: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
18: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
19: Scelgo sempre la formazione più adatta.
20: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

0: For You Babies, i Simply Red, grandi amici di Radio Monte Carlo, che li segue sempre quando sono in tour ufficiale nel nostro paese. Con Filippo e Rosaria è cominciata la mattinata di Due Come Noi su Radio Monte Carlo. Saremo insieme sino alle 13, vi regaleremo anche il concerto di Gloria Gaynor, l'unica data italiana a Milano. E a proposito di concerti, uno dei grandi protagonisti della prossima estate sarà sicuramente Tiziano Ferro, che ha una dimensione speciale negli stadi, e lui ha parlato di questo nell'ultima puntata delle Iene. Si è messo veramente un po' a nudo raccontando il dietro le quinte.
1: Sì, sappiamo che è un uomo molto, un ragazzo molto sincero, quindi esprime rispetto alla responsabilità del suo pubblico grande senso di umiltà e di responsabilità verso tutti i lavoratori che girano con questo tour mastodontico e che quindi dipendono da ogni suo concerto. Avrebbe poi dato anche
0: sono tipo 800 famiglie di lavoratori.
1: 800 famiglie. Poi sapete che lui è un fiume in piena quando vuole raccontarsi. Avrebbe detto che rifiuta durante le sue sessioni dal vivo
0: di usare il gobbo.
1: Non usa il gobbo.
0: E anche ha un se è necessario trucco, perché ma chi se le ricorda tutte le canzoni, anche sono
1: talmente
0: due.
1: Tante.
0: E quindi che fa?
1: Poi basta un attimo di distrazione. Allora usa il trucco denominato, ribattezzato masinismo, perché l'ho copiato di nascosto a Marco Masini durante il Festival di Sanremo. Cioè se li fa suggerire in cuffia.
0: Mi ricordo qualcun altro che si faceva suggerire le cose in cuffia. E a proposito di chi gli dice però gli stadi non sono intimi, dovresti fare qualcosa in un posto per l'appunto più intimo, per metterti a nudo davanti ai fan, e lui dice di non essere d'accordo, perché andare allo stadio vuol dire denudarsi, farlo 100.000 volte di più, e quindi per lui è una dimensione estremamente umile.
1: Servirebbero 1.000 date a teatro per
0: anche
1: metterceli
0: questo,
1: tutti i fan
0: di
1: Tiziano
0: però
1: Ferro.
0: Però magari più in là nella vita, che non si sa, si possono fare anche esperienze diverse. Qui lo vediamo con Giorgia.
1: Eccolo qua con Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: I need you here, il biondino dei Boyzone. Loving each day, Ronan Keating.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Meno asfalto, più alberi e suolo permeabile per contrastare il caldo estremo e il cambiamento climatico. Genova diventa il primo comune italiano a introdurre la depavimentazione all'interno del nuovo piano urbanistico comunale, riconoscendo il suolo e il verde urbano come vere e proprie infrastrutture dell'ecosistema. Una scelta per ridurre le isole di calore, migliorare la qualità dell'aria e aumentare la capacità della città di assorbire l'acqua piovana, fondamentale di fronte agli eventi meteo estremi.
0: La depavimentazione consiste proprio nella rimozione di asfalto, di cemento o di altre superfici non più necessarie per restituire spazio alla natura con giardini e superfici drenanti. In un paese come l'Italia, dove il consumo di suolo continua ad essere veramente importante e ad avanzare, la scelta di Genova sarà proprio una svolta importante, quindi costruire meno e restituire terreno alla natura.
1: Radio Monte Carlo Planet.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
15: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
16: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
19: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità
7: e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
19: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8 per 1000 unionebuddista.it.
20: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: L'atmosfera dove vogliamo vivere proprio in questa canzone. Possiamo prendere la cittadinanza in Half a Minute di Matt Bianco su Radio Monte Carlo.
1: Vogliamo i complimenti perché oggi è lunedì, sentite come vi trattiamo dal punto di vista musicale, cioè proprio
0: veramente.
1: Vi portiamo sulle nuvole e non vi facciamo discendere più giù.
0: In realtà anche il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica vi trattiamo sempre bene con la musica di Radio Monte Carlo. Nel weekend, tra le cose importanti che sono successe, sabato c'è stata la premiazione del Festival Internazionale di Cannes e siamo felici che, nonostante non ci fossero film italiani in concorso, gli italiani si sono comunque fatti vedere in diverse produzioni, ma soprattutto ci sia un record che viene messo a segno da un produttore bresciano che si chiama Marco Perego ed è anche famoso perché ha sposato un premio Oscar come Zoe Saldagna.
1: Ha avuto una vita particolarmente attiva perché è un ex calciatore, è stato un artista, è tuttora un artista visivo e oggi produttore d'elite, ed è la dimostrazione di come il talento italiano sappia rigenerarsi anche all'estero, perché così nell'immaginario di tutti il produttore è quello che mette soldi, no? Mentre invece lui ha ribaltato questa prospettiva, perché a Cannes, vincendo i due premi più prestigiosi della Croisette, dimostra non solo di avere fiuto ma anche intuizione artistica, cioè
0: però i soldi li mette sempre,
1: certo.
0: Quindi
1: certo.
0: Comunque il grano, come dice un mio amico, i soldi ci vogliono sempre.
1: Fondamentale, no?
0: Lui è nato e cresciuto sul lago di Garda ed è la prima volta che il film che vince la Palma d'Oro, Fjord, di Christian Mungiu, è quello che si porta a casa il gran premio della giuria, il Minotaur del regista
1: Endri Zivagin.
0: Quindi complimenti a Marco Perego. Ecco, tutti e due, è la prima volta che lo stesso produttore prende questi due premi così importanti. Quindi, siccome trattasi di prodotto autoctono delle rive italiche, diciamo, ci fa molto piacere che non è solo noto per essere il marito di Zoe Saldagna, ma è anche qualcuno che, come dicevi tu, come sottolineavi tu, ha fiuto e ha puntato su due film che evidentemente si sono fatti rispettare in uno dei festival cinematografici più prestigiosi e importanti del mondo.
1: E quindi, insomma, saluti al bresciano Marco Perego, che sta al grande orgoglio italiano.
0: Sì.
1: L'abbiamo scoperta con Die on the Seal ed è stata veramente love at first sight, amore a prima vista.
0: Uscirà il 3 luglio il suo nuovo album che si chiama Visitor.
1: Eccola qua, subito su Radio Monte Carlo, con la canzone che fa da colonna sonora al Diavolo Veste Prada 2 con Material Lover, il ritorno di Sienna Spyro.

0: Capolavoro assoluto, Brandy e Monica su Radio Monte Carlo stamattina con Rosario e Filippo, The Boy Is Mine.
1: I nostri consigli per i film da vedere al cinema e poi l'appuntamento con TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
13: Buongiorno da Mattia Venini. Slitta la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il segretario di Stato americano Rubio minaccioso. Un'intesa è possibile già oggi o risolveremo in altro modo. Teheran ammette progressi su molte questioni, ma avverte, la firma non è imminente. L'esercito israeliano respinge le accuse di abusi nei confronti degli attivisti della flotilla, mentre la missione denuncia di aver perso i contatti con un gruppo di 10 persone in Libia, tra loro anche 2 italiani. Sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Riaperte le urne in 894 comuni per il secondo giorno di elezioni amministrative. Affluenza in lieve calo ieri sera alle 23 al 46,31%. Tra le città simbolo della tornata, Venezia e Reggio Calabria. Seggi aperti fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Dopo la morte dei 5 subi italiani, alle Maldive arriva la stretta sulle immersioni. Ci sarà bisogno di un permesso speciale che verrà concesso solo a ricercatori ultra certificati. Al via oggi intanto le autopsie, la prima perizia verrà svolta sulla salma di Gianluca Benedetti. Scontri ieri a Torino prima del derby fra i Granata e la Juventus. Nella guerriglia fra tifoserie è rimasto gravemente ferito un supporter bianconero. Operato d'urgenza, le sue condizioni sono stabili. Contusi anche 4 agenti. La partita è iniziata con un'ora di ritardo. 2-2 il risultato finale, con la Juventus che rimane fuori dalla Champions, così come il Milan, battuto 2-1 a San Siro dal Cagliari. Staccano il pass invece la Roma, 2-0 a Verona, e il Como, 4-1 sulla Cremonese. Lombardi in Serie B, l'ultima di Conte a Napoli, 1-0 sull'Udinese. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Chadel, regina di Radio Monte Carlo. Aspetta che faccio la crocetta sulla scaletta. Fatto, ascoltato The Sweetest Taboo di Chadel alle 11:06 di questo lunedì 25 maggio, dopo l'appuntamento con TGCOM24. Filippo Firli e Rosaria Renna. Oggi, tra l'altro, negli Stati Uniti d'America è festa, c'è il Memorial Day, la festività nazionale dedicata al ricordo di tutti i caduti e delle vittime di tutte le guerre in servizio per l'esercito americano. Quindi più che festa è una celebrazione. E lo dico in base al fatto che ci si aspetta che The Mandalorian e Grogu, il nuovo film dedicato all'universo Star Wars, che ha portato a casa già negli Stati Uniti 82 milioni di euro, con la festività di oggi comunque si potrebbe attestare oltre i 100 milioni, che a me fanno tremare,
1: certo,
0: le vene.
1: Sì. Anche se rispetto a Star Wars pare che il debutto sia solido ma non strabiliante, no? Perché insomma altri film di questo tipo di saga hanno ricevuto ben altro tipo
0: però,
1: di accoglienze, però sì,
0: voglio
1: esatto,
0: dire che nell'era
1: è un po' lo spin dello spin dello spin,
0: no, non è quello, nell'era post pandemica 100 milioni, signori della corte. Esatto,
1: signori della corte.
0: E quindi The Mandalorian e Grogu, che tra l'altro è ispirata alla serie di grande successo, ha vinto negli Stati Uniti ma mi sembra anche nel nostro paese.
1: Esattamente. Secondo posto Michael,
0: quanto ha fatto?
1: 1.6 milioni da mercoledì, pensate. Sì, c'è un ritorno al cinema per Star Wars, che appunto ha ricalcato il debutto di Solo di qualche anno fa. Seconda posizione nel box office in Italia, Michael, piace a tutti, chiunque dei nostri amici ci
0: ma
1: racconti
0: l'esperienza.
1: Ma in realtà
0: divide perché molti dicono è una favola, non va in profondità, però sono 2 ore di musica totale meravigliosa, quindi vedetelo.
1: Esatto, tiene benissimo perché al quinto weekend ha superato ampiamente il 1.000.000 di euro, 1.113.000 e qualche cosa di rotte, volando ad un totale di oltre 23 milioni di euro.
0: E cosa vogliamo dire del Diavolo Veste Prada, che è arrivato a superare abbondantemente i 30 milioni e adesso punta Barbie, che aveva chiuso con 32 milioni e spiccioli.
1: Ce la farà secondo te?
0: Sì, secondo me ce la fa. Mi fa piacere vedere che anche il nuovo di Pedro Almodovar è comunque nella top 10. Marga Navidad è stato presentato a Cannes, come mi hai detto tu prima, e Almodovar si vede, ha un po' diviso anche questo tra capolavoro e film cringe, ma si deve assolutamente vedere.
1: E quindi c'è la nostra grande musica adesso, dopo aver dato un'occhiata alle cose più importanti che noi, tutti noi, abbiamo visto nelle sale, nei grandi schermi italiani. C'è il ritorno di Maroon 5, Harry.

0: Un altro momento splendido di questa mattina di lunedì su Radio Monte Carlo, con tutto quello che un uomo di Sergio Cammariere.
1: Balli, Filippo?
0: Certo che ballo.
1: Balliamo
0: tutta
1: insieme
0: la vita,
1: perché...
0: qualsiasi cosa.
1: Grazie, perché
0: prego.
1: C'è questa bellissima notizia di Focus Scienze che dice: ballare in coppia sincronizza i cervelli. Se facessimo insieme un tango, basterebbero 200 millisecondi per diventare un unico sistema.
0: Senti, ma scusa, e quelli che vanno fuori tempo,
1: quelli che pestano i piedi, quelli sono cervelli
0: portano,
1: in fuga,
0: esatto, ti portano fuori tempo, cioè proprio c'è da essere il radar antipestone, no?
1: Sì, è bellissima vedere la foto.
0: Dovevi andare a sinistra.
1: No, scusa, ma sei stato a destra. È bellissima la foto che si vede dei ballerini che hanno monitorato mettendogli delle cuffiette tipo quelle da pallamano con gli elettrodi sopra, dove effettivamente gli scienziati dell'Università di Colorado Boulder hanno messo a punto questo, che se si balla insieme ci si sintonizza ed è come se fosse un cervello unico.
0: Un cervello unico, poi questo... questo braccialetto, esatto, già quella è la cosa fondamentale, no? Il braccialetto è indossabile e l'obiettivo futuro può essere esteso anche rispetto ad altre cose importanti anche dal punto di vista scientifico e medico, no? Laddove la comunicazione, la coordinazione non è non verbale, è vitale, lo sport di squadra per esempio, questa è un'ottima cosa.
1: Può essere, diciamo, un'applicazione.
0: Un aiuto in più, certo.
1: Però è bello pensare che effettivamente quando si è su una pista da ballo ci si guarda negli occhi, ci si sincronizza un cuore, un cervello, un'anima e si va. Aia, ti ho detto che dovevi andare a destra.
0: No, ma se c'è il braccialetto ad un certo punto vibri come un martello pneumatico sulla pista.
1: Questo è Prince.

0: galleggiare di qua e di là con i cervelli in sincrono. C'era The Most Beautiful Girl in the World di Prince su Radio Monte Carlo. Due come noi, due
1: come noi. Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Gloria Gaynor, in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica a Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande ed esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro. In regalo solo domani, con la Gazzetta dello Sport.
8: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
12: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
13: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: Corri da Troni! Cambia TV! Fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
21: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
17: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
22: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
17: Ma non ho nemmeno l'acqua.
22: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
17: Che forte Cystiset Forte!
22: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
23: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
24: Ciao da Tamara Donà
25: e da Giancarlo Cattaneo.
24: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
25: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
26: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Hungry Eyes, Eric Carmen su Radio Monte Carlo, sono le 11:30 minuti.
1: Nessuno mette baby in un angolo.
0: Mai, non lo devi fare mai, ok?
1: E invece qualcuno è stato messo all'angolo, oggi qualcuno non sarà andato a lavorare per non ricevere gli sfottò degli amici che tifano per altre squadre, perché l'ultima giornata di Serie A ha dato i verdetti anche per quanto riguarda la Champions League. Per esempio a Roma ieri sera c'erano fuochi d'artificio.
0: Sì, abbiamo visto.
1: Eh sì, perché ce l'ha fatta alla fine, diciamo proprio ieri in ultima giornata, la Roma e il Como, battendo rispettivamente
0: Monica Sala,
1: Verona e Cremonese. Sì, c'era,
0: l'ho sentito,
1: è stata sportiva, si è presentata.
0: Ciao, Monica.
1: Che ovviamente giocheranno la Champions insieme alle già qualificate Inter e Napoli. E la notizia è questa: che sia il Milan, che ha perso malamente in casa in modo clamoroso contro uno straordinario, uno strepitoso Cagliari, è fuori dalla Champions League, e anche la Juventus. Quindi sono tanti i tifosi un po' attappirati in questa giornata.
0: E quindi Roma e Como oggi se la festeggiano. Hanno proprio battuto sia rispettivamente Verona e Cremonese in trasferta. Quindi grandissimi risultati per la Roma, è la prima qualificazione in 8 anni, mentre per il Como è in assoluto la prima.
1: Cioè, ma adesso bisogna mettere a punto lo stadio, ragazzi, perché sai che per partecipare alla Champions League ci vuole uno stadio con una certa capienza, quindi oppure si deve giocare da qualche altra parte, però sicuramente qualcosa di storico dal punto di vista sportivo, perlomeno
0: bellissimo, no? E quindi senza lo stadio Como come si fa?
1: Si farà perché è un traguardo bellissimo. Complimenti quindi a quelle che hanno ricevuto soddisfazioni da questo campionato, alle altre si dice sempre che domani è un altro giorno e si vedrà, si può rifondare, si può ripartire. Sì.
0: Certo. Sì, vabbè, grazie della conferma.
1: Prego.
0: Crediamoci tutti, ci si creda tutti.
1: Ma come sei malmostoso questa mattina, c'è Opalite di

0: unico in assoluta della disco dance, Gloria Gaynor, la signora di Never Can Say Goodbye e di tante altre canzoni. E noi di Radio Monte Carlo siamo molto felici di essere la radio ufficiale dell'unica data per l'Italia di Gloria Gaynor.
1: E questo è il vostro momento, quindi al primo che invia un messaggio vocale al 342-4141-762 indicando il proprio nome e la propria città e dicendo io ascolto Radio Monte Carlo, i biglietti per il concerto, come diceva Rosaria, di Gloria Gaynor lunedì 29 di giugno di quest'anno al Parco della Musica di Milano.
0: Siete pronti per scatenarvi non soltanto in pista? E allora aspettiamo i vostri messaggi vocali al 342-4141-762. Due come noi, due come
2: noi, due come noi. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
5: Che confusione sarà.
6: Le leggi le parole? No!
7: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: Super conveniente Natale.
15: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
16: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
17: Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
20: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
21: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
17: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: nostri amici più cari, Nick Rhodes e Simon Le Bon.
1: E gli altri due che ci hanno fatto?
0: Ma non sono venuti.
1: Ah, non sono venuti l'ultima volta che li abbiamo intervistati, però fanno anche loro parte dei Duran Duran. Sì, sì, carino.
0: Sì, sì, ci avevano spaventato. Probabilmente incontrerete delle persone abbastanza antiche. Sono stati gentilissimi, carini da pazzi.
1: È vero, è vero. È stato un bellissimo incontro qui su Radio Monte Carlo, da dove vi giungono freschi, vivaci le voci di Filippo Firli e Rosaria Renna. Sembravamo in un'altra epoca, invece torniamo nel 2026, perché con grande gioia Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell'unico appuntamento italiano il 29 giugno al Parco della Musica di Milano con questa signora che è diventata, Filippo, un simbolo di forza, di rinascita, una carriera straordinaria costellata di premi, soddisfazioni, collaborazioni internazionali.
0: E allora, se tutto quello che ha detto Rosaria non può che coincidere con un nome e con un cognome, The Queen of Disco, the one and only Gloria Gaynor. E adesso abbiamo messo in palio i biglietti per il 29 di giugno al Parco della Musica. Radio Monte Carlo è radio ufficiale dell'unica data di Gloria Gaynor. Vogliamo sentire chi vince?
1: Dai, sentiamo.
2: Ciao, sono Ima da Sanremo, io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Un'altra città musicale, Sanremo. Allora, Milano ti aspetta il 29 giugno al Parco della Musica, la gioia di poter cantare e ballare tutti i grandi successi di Gloria Gaynor in una serata che sarà sicuramente da incorniciare e da ricordare.
0: Anche perché si dice sempre, no, che ci sono degli artisti molto fortunati che hanno quel timbro di voce lì e quello rimane e rimarrà per sempre, e la stessa magia capita anche a Gloria Gaynor, che ha esattamente quel tipo di timbro, cioè non ha invecchiato mezzo, mai.
1: Quindi buon divertimento con Gloria Gaynor. Abbiamo Tommaso Paradiso che sta preparando l'estate 2026 live. Questa è la sua I Romantici.

0: di Light My Fire, quella di Will Young, decisamente più recente rispetto a quella dei Doors. Eravamo intorno al 2003 in questo lunedì mattina su Radio Monte Carlo.
1: E a proposito di qualcuno che ha incendiato i fuochi delle tastiere dei pianoforti su Radio Monte Carlo, Billy Joel.

0: la ragazza dei quartieri altri era la sua bellissima supermodel Christine Brinkley, Billy Joel di Uptown Girl.
1: Su Radio Monte Carlo l'appuntamento con le news con TGCom 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Mattia Benini. Trattative a oltranza fra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra. Teheran ammette che progressi sono stati fatti, ma avverte che l'accordo non è imminente. Per il segretario di Stato americano Rubio, l'intesa è possibile già oggi. In caso contrario, valuteremo altre opzioni. Resta in osservazione in terapia intensiva Marco Basoccu, il 36enne tifoso della Juventus, ferito negli scontri fra tifoserie ieri prima del derby della Mole. Secondo i primi accertamenti, sarebbe stato colpito per errore da una bottiglia lanciata da un altro sostenitore bianconero. Tragedia stamattina a Roncoferraro, nel Mantovano, dove due giovani di 24 e 26 anni sono stati investiti da un furgone mentre andavano a lavoro in bicicletta. Operai di un allevamento, per loro non c'è stato nulla da fare. Richiesti gli accertamenti tossicologici sul 68enne conducente del veicolo. Colpi di pistola nella notte a Palermo. Tragedia sfiorata per una 22enne colpita di striscio alla testa. Portata in ospedale, dovrà essere operata, ma non è ritenuta in pericolo di vita. Dalle prime ricostruzioni, gli spari sarebbero partiti al culmine di una rissa. Indagano i carabinieri. Seconda giornata di elezioni amministrative in 894 comuni chiamati a scegliere il sindaco. I seggi resteranno aperti fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. L'ultimo dato sull'affluenza di ieri sera alle 23 registrava un calo al 46,31%. Calcio, i verdetti dell'ultima giornata di Serie A: Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League. Si salva il Lecce, retrocede invece in Serie B la Cremonese. Formula 1, a Monreal, quarta vittoria di fila per Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica mondiale. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, certo.
5: Eh beh, ma i nostri controlli.
6: No, no, non
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV-Line!
5: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Constant Craving, lunedì mattina con Filippo Figli e Rosaria Renna su Radio Monte Carlo, grazie agli amici di TGCom 24. E adesso lo vedete questo siamo alla radio, comunque stiamo sorridendo perché magari dal punto di vista calcistico a livello mondiale subiamo delle batoste e delle delusioni da un po' di anni, però negli altri sport, vedi il tennis, vedi la Formula 1, ci prendiamo le nostre soddisfazioni. E oggi, ma già ieri, la soddisfazione più grande si chiama Kimi Antonelli e parliamo di Formula 1, ovviamente.
1: È stato veramente molto bello vederlo festeggiare dopo una bella battaglia, giovanissimo, siamo già al quarto Gran Premio vinto uno dopo l'altro.
0: Ed è un record, nel senso che per la prima volta che qualcuno inanella i primi quattro successi in carriera, e quindi questo fa ben sperare ovviamente per il futuro di Kimi Antonelli, sperando sempre che la pressione su di lui non sia troppa, come già qualcuno comincia a sottolineare. Però evidentemente lui ci ha messo il talento, il carattere, e certo gli è andata anche bene perché il suo rivale principale, il compagno di Mercedes, George Russell, ma è uscito nel Gran Premio del Canada che lo ha visto trionfare per la quarta volta. Il circuito tra l'altro è intitolato a un grande campione molto amato in Italia per i suoi anni alla Ferrari, Gilles Villeneuve, e ha fatto un balzo in avanti naturalmente nel mondiale piloti. Poi siamo felici per questo illuminato Lewis Hamilton che è arrivato secondo con la Ferrari, finalmente era il caso di dire.
1: Sì, esatto, per andare all'altra Ferrari Leclerc praticamente si posiziona quarta, e non è un risultato proprio così tremendo. E poi
0: no, già basta che stiano comunque nelle prime posizioni, però certo vedere Lewis Hamilton al secondo posto è il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato lì, certo, a Maranello. Però ovviamente diciamo che noi italiani abbiamo gli occhi che brillano per il talento incredibile di questo ragazzo che compirà 20 anni ad agosto, Kimi Antonelli.
1: E calcolate che ce ne sono ancora moltissime di tappe da fare, no? Cioè,
0: sì, esatto. Ha soltanto appena cominciato, come dice qualcuno, però che inizio folgorante, quanti sogni che sta regalando a tutti i tifosi di questo sport della Formula 1.
1: A Maranello la sapranno questa storia?
0: Era troppo giovane per loro, era troppo acerbo, quindi la sapevano
1: storia. No, perché viaggia su Mercedes, quindi insomma va bene così, stiamo scherzando, ci mancherebbe altro. Si merita tutti i complimenti del mondo per questi grandi risultati. Su Radio Monte Carlo ora Ray, quella di Where the Hell is My Husband?

0: Not That Kind of Girl, Anastasia, grandissima su Radio Monte Carlo. Benvenuti, buon lunedì mattina. Siamo Rosaria Renna e Filippo Firli, sono le 12:15 minuti e voi siete su Radio Monte Carlo.
1: È vero, è tutto corretto . E noi ci stavamo dicendo come faranno i divi di Hollywood, quelli che sono più in forma degli altri, a mantenersi eternamente giovani. Voi direte si aiutano con la chirurgia, quello può esserci, ma sicuramente bisogna avere uno stile di vita adeguato e ne parliamo perché in questi giorni è uscito il manuale pratico di longevità, che è scritto da un biologo molecolare che si chiama Aurelio Stingi, che ci dice che sta tutto in questa semplice parola kiss. Che vuol dire però?
0: Dai, non bacio. Rimandacelo che guariamo da qualsiasi tipo di cosa. Kiss è l'acronimo di inglese di keep it super simple. Significa che non bisogna essere perfetti, ma bisogna cercare di...
1: Cioè mantieni sul semplice quello che devi fare.
0: Sì, mantieni sul semplice. I piccoli gesti quotidiani, quelli buoni, devono trasformarsi in abitudini, perché come si sa, lo dice la scienza da sempre, la genetica influisce, ma lo stile di vita può fare veramente la differenza per cercare di non sprofondare in malattie croniche.
1: Certo, insomma. Ma lui dice che probabilmente se si parla di sport, tipo uno pensa mamma mia mi devo allenare tipo per fare una maratona, la gente si spaventa, invece i piccoli passi, quelli sono più importanti e ci portano più lontani. Le regole sono poche e semplici e diciamo che in realtà già lo sappiamo, ma la cosa difficile è trasapere e mettere in atto.
0: Sai che sono importantissimi secondo me i post-it mentali, i reminder.
1: Allora il reminder la longevità è mangiare in modo equilibrato, muoversi regolarmente, dormire a sufficienza e gestire lo stress.
0: Ma la bibita zuccherata, ogni tanto un tortellino?
1: Ogni tanto, hai detto la parola giusta.
0: Vabbè.
1: Però nell'insieme diciamo delle cose, tutto questo, io sai dove casco?
0: Sì.
1: Nella gestione dello stress, perché ok, dormire, ok, muoversi regolarmente, ok, cercare di mangiare in modo equilibrato, tranne quando proprio mi voglio concedere qualcosa di speciale, ma lo stress, quella è la gestione dello stress, è il mio problema principale. Il tuo?
0: Stai attenta al cortisolo!
1: Mamma mia,
0: allora, quando vai in palestra ti dicono che devi cercare di, soprattutto a una certa, di alzare l'introduzione di proteine e quindi ti affidi alle barrette proteiche.
1: No, che sono guarda, ha detto il biologo molecolare... Sono buone, quindi fatti una domanda: sono così buone perché non fanno bene? Fa bene invece la grande musica di Radio Monte Carlo, anche quella di Zucchero, che è attesissimo nella prossima edizione di Umbria Jazz, e Wonderful World.

0: Tanti inglesi, tantissimi inglesi e tanti italiani di stanza a Londra l'hanno applaudito alla Royal Albert Hall, grandissimo successo. Ricordate questa data, sabato 11 di luglio 2026, Arena Santa Giuliana, l'abbiamo appena riascoltato, Radio Monte Carlo, radio ufficiale, Zucchero ad Umbria Jazz con Wonderful World, qui su Radio Monte Carlo.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati senza uso di antibiotici.
11: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
15: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
14: Basta un penny.
16: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
17: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
18: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17 al giorno. Con almeno 20 euro di spesa ricevi un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 31 maggio con carta payback in tutti i Carrefour aderenti.
19: Carrefour.
20: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

0: Giorno e 31 su Radio Monte Carlo con Seal, Future Love Paradise. E il futuro sembra essere di questa ragazza inglese che sta vivendo un momento incredibile e che ha incantato qualche sera fa, ce lo conferma anche il nostro Giulio Bartolomei, che è stato entusiasta di essere al suo concerto venerdì sera
1: oggi
0: a Milano.
1: Ci ha dato il titolo della notizia, sì, con evidenziato in giallo fluo.
0: Confermo, è stata una dea, una serata incantevole. Stiamo parlando di Olivia Dean, che stiamo per ascoltare. È un po' il suo momento dopo i 4 Brit Award e anche e soprattutto il Grammy Award come miglior artista esordiente. Non aveva neanche 27 anni, che ha compiuto da pochissimo.
1: Tutti i milanesi e tutti quelli che sono stati lì al concerto sono impazziti per il suo tour, per questa Dada Live di Art of Loving, tour europeo. Lei è una delle ragazze in assoluto più amate e attese nel nostro paese. È diventata famosa per questa combinazione bellissima di semplicità, di fragilità. Non ha nessun tipo di voglia di fare la diva, è proprio una ragazza tranquilla, semplice, e che racconta le sue esperienze di adesso.
0: Molti nel pubblico erano ispirati proprio al suo modo di vestire, le ragazze per esempio con abiti neri e pois bianchi, con gonne satinate, abbigliamento minimal ed elegante, ed effettivamente è stato così.
1: Quando il pubblico praticamente rispecchia l'artista, no?
0: Sì, cioè, viceversa. L'amore per se stessi, per gli amici, per la famiglia, per chi ha cresciuto lei e comunque le persone con grandi sacrifici, questo è stato al centro del suo racconto. Ha parlato molto di amore, dicendo che ha capito di cosa si tratta, ma anche del fatto che lei se lo meriti.
1: Come ha fatto Ray, noi spesso ve lo raccontiamo, come fanno anche tanti artisti adesso, anche Adele, no? Nella sua residency a Las Vegas. Lei, Olivia Dean, anche lei non si limita soltanto a cantare, ma è molto performer, è anche molto entertainer, no? Nel senso
0: racconta un po' la sua vita,
1: le sue cose, per cui ha il momento dedicato alle sue canzoni più belle, ma anche il momento del racconto personale parlato.
0: E ha detto che vigeva una sola regola stasera: ballate, divertitevi, piangete, io vi darò tutto quello che, e così è stato. Un pezzettino però è rimasto per condividerlo su Radio Monte Carlo ed è la sua So Easy to Fall in Love, Olivia Dean.

0: Dal Village di New York è stato molto famoso grazie ad un paio di grandi successi. Questo è quello con cui lo abbiamo conosciuto su Radio Monte Carlo, Chariot di Gavin DeGraw. Due come noi, due come noi,
1: due come noi. Dalle 13 non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo domani con la Gazzetta dello Sport.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
12: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
15: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
16: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
17: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
16: Gio, ma che dici? Sono un disastro.
17: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
18: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
19: Wow.
18: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
20: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
21: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
22: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
23: Poltrone e sofà,
24: solo divani di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
25: Che confusione!
0: Le leggi le parole? No.
2: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
19: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.

0: Time Pass Jazz, la grande musica di Radio Monte Carlo con Al Stewart, è un piccolo anticipo della boutique della musique che dalle 13 in poi vi rapirà con la musica del nostro Andrea Munari. Siete ancora con Filippo Firli e Rosaria Renna e queste tra le cose belle che sono successe nel weekend, stavamo guardando una foto appetitosa del Ponte delle Torri di Spoleto che ha ospitato una gara certificata dai giudici del Guinness World Record.
1: Sì, perché lunga 195 metri, realizzata con 2003 fette di pane umbro tostato per un peso di 60 kg e condita con fantastico olio extravergine di oliva umbro, sul Ponte delle Torri di Spoleto è praticamente stato fatto il record della bruschetta più lunga del mondo.
0: Mamma mia, il colpo d'occhio è magnifico, è stato un evento aperto a tutti durante una giornata per riconoscere i migliori produttori di olio evo, che sarebbe l'olio extravergine di oliva, e però è bellissimo vedere questo pane, diciamo che era la merenda semplice di una volta, il pane con un filo d'olio, un pizzico di sale, proprio se volevi fare una cosa lussuosa, un pomodoro schiacciato sopra.
1: Basta Rosaria, però anche una foglia di basilico non ce la metti, però anche due pomodori secchi, dai.
0: Anche senza pomodori ha il suo perché, come certo. In questo caso con la bruschetta che è ufficialmente entrata da Spoleto nel libro che certifica i record in giro per il mondo. Sicuramente sottolinea anche uno stile di vita, perché sono prodotti che fanno bene alla salute e anche
1: con aglio o senza tu.
0: Senza, possibilmente, grazie.
1: E questa è Bossa Nostra su Radio Monte Carlo, c'è Gaia.

0: Man Who Can't Be Moved di Script su Radio Monte Carlo per chiudere, sigillare il nostro appuntamento di inizio di settimana. Siamo Rosario Arena e Filippo Firli, grazie per essere stati con noi, vi aspettiamo domani mattina ancora alle 10.
1: Sì, stiamo per trasferirci a Monte Carlo con Andrea Munari, non prima di aver ringraziato la squadra di Due Come Noi: Luca Onere in regia a Milano, Chicco Allotta a Roma, Giulio Bartolomei in redazione, Monica Tonini al centralino. Un abbraccio, c'è TGCom 24 domani alle 10. Ciao!
0: Ciao Ro! Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Sull'Iran Rubio è minaccioso, accordo possibile già oggi o risolveremo in altro modo, garanzie a Israele. Per gli USA fondamentale il no all'atomica di Teheran e la riapertura di Hormuz, gli Ayatollah vogliono la cancellazione delle sanzioni. L'UE accoglie la richiesta di Tajani sulle sanzioni a Ben-Gvir. Rientrati gli italiani della flottiglia per Gaza rilasciati da Israele. Racconti di abusi sessuali e pestaggi. I PM di Roma acquisiranno il video del ministro che deride i partecipanti inginocchiati e a mani legate. Per le comunali, seggi aperti fino alle 15, alle 23 di ieri affluenza è in calo al 46,3. L'eventuale ballottaggio nei comuni con oltre 15.000 abitanti il 7 e 8 giugno. Occhi puntati su Venezia e Reggio Calabria. Si va al rinnovo in 894 municipi. A Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici, morti sul colpo due indiani 25 anni. Il veicolo si è ribaltato in un fosso, il conducente è rimasto ferito. Accertamenti tossicologici sull'autista di 68 anni. Si chiama Marco Basoccu ed è un commercialista, l'ultra juventino ferito negli scontri pre-derby di ieri. L'ipotesi: colpito con una bottigliata alla testa da un altro tifoso bianconero. Operato nella notte e in prognosi riservata. Presentata Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone XIV. Il pontefice si batte per disarmare l'intelligenza artificiale. Scritta a un anno dalla sua elezione, reca la data del 15 maggio, 135esimo anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
7: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
3: la boutique de la musique.
0: Eccoci, un sorriso per tutti con il nostro benvenuto boutique riaperta. Io sono Andrea Munari, vi sto parlando dal Principato di Monaco. 26 gradi, cielo azzurro, mare spettacolare, sempre più bello. Prove generali per l'estate, lunedì 25 maggio, e stiamo benissimo. Rosario Renne e Filippo Firli vi hanno accompagnato fino qui. Adesso cerchiamo anche noi di farvi stare bene, anzi benissimo. Collaborano il music designer Marco Follone, poi c'è Giulio Corbelli che è la regia, Claudia De Rio che come raccoglie curiosità su artisti e canzoni. E allora, amiche e amici di Radio Monte Carlo, che sia un bellissimo momento per ognuno di voi qui nella boutique della musique. Il mio regalo è questa canzone per te, e puoi dirlo a tutti che è la tua canzone. Spero non ti dispiaccia che io abbia messo per iscritto quanto è meravigliosa la vita finché ci sei tu al mondo. Vi piace? Sono parole che fanno bene a chi le dice e anche a chi le riceve, e sono in una canzone, nella tua canzone. Your song.

Voce e musica di Elton John, parole di Bernie Taupin, e siamo già in volo con la boutique della musique di Radio Monte Carlo. Dai, che qui a volte si raddrizza una giornata cominciata a zigzag. Motivo in più per provarci, se accade già di lunedì, vero? Capita per una storia d'amore, e allora perché non dovremmo farlo con una giornata un po' più complicata? Darsi sempre una seconda possibilità. In amore si chiede un cambio di rotta, in inglese turn your love around, e George Benson lo dice così.

George Benson vince il Grammy Award con questa canzone firmata da Bill Champlin dei Chicago, Steve Lukather dei Toto e anche il chitarrista e produttore Jay Graydon, un trisdassi. Questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo, dove la musica incontra anche il cinema. Nel film Ragazze Vincenti, A League of Their Own, con Tom Hanks e Gina Davis, recita anche Madonna, e nella colonna sonora c'è This Used to Be My Playground, che parla del tempo che passa e di ciò che perdiamo quando l'infanzia finisce.

Questa è proprio la voce sovrana di Aretha Franklin con i cori gospel delle leggendarie Sweet Inspirations, che sono le stesse che hanno accompagnato Elvis Presley negli anni 70. Ma questa è un'altra storia. Invece la curiosità è che l'originale di Walk On By è di Dionne Warwick, è di pochi mesi prima rispetto a questa versione di Aretha Franklin, e non è che siano andate ad amore d'accordo le due regine della musica. Stessa cosa per David Gilmour e Roger Waters, che se le dicono e se le suonano dagli anni 70 praticamente. Forse è anche questo che porta a comporre musica geniale. Nella boutique della musique di Radio Monte Carlo ci sono i Pink Floyd.

0: Comfortably Numb, che finalone lo scambio tra David Gilmour, Roger Waters, poi c'è questo assolo di Gilmour, insomma, la grande musica è qui in boutique, tra poco ancora.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Permesso? Che bel parquet!
12: Ha visto?
11: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
12: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
11: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
12: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
11: Ma che fa, mero bel mestiere?
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
16: È Evolutia,
15: la nuova cucina arredissima.
16: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
15: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
16: Veramente?
15: Arredissima, dove la vita è issima.
17: Arredissima.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
20: Sai che suono ha la serata perfetta?
21: Deliveroo!
20: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
22: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
23: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
24: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Radio Monte Carlo, La boutique della musique.
0: Uno, dos, tres, cuatro.

The Bottle, ma anche quella maledetta bottiglia, perché Jill Scott Heron ha messo in musica il problema dell'alcolismo di gente di colore povera e disperata che vive nelle metropoli americane. E diamo voce alla musica oltre ad ascoltarla, perché questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo, come quando rivediamo un pezzo della nostra vita in una canzone, la spensieratezza della prima gioventù e poi, da adulti, solitudine, magari tristezza per un amore perduto. Il resto lo lasciamo dire a Celine Dion. All by myself.

solo due versioni, questa di Celine Dion e poi l'originale di Eric Carmen, ed emozionano sempre entrambe. Questa è la boutique della musique, dove si ascolta la musica più bella di Radio Monte Carlo. È per questo che ci ritroviamo tutti qui, giusto? E allora, se vi fa piacere, ditelo in giro, dove siete a quest'ora, da lunedì a venerdì, per 60 minuti. Ditelo che fa tutto la musica, poche parole, solo l'essenziale e soprattutto una canzone più bella dell'altra. E quella che arriva è un viaggio insieme ad un astronauta, il maggiore Tom, e a David Bowie. C'è Space Oddity.

E nei cori c'è pure Michael Jackson, e lo fa per Stevie Wonder in questa magnifica All I Do. Questa è Radio Monte Carlo, la boutique della musica. Adesso ci porta una canzone piena di amicizia, di amore, di complicità. Siamo a fine anni 70 e a guidare quella nuova formidabile onda musicale è Pino Daniele.

0: Io sto vicino a te, che bel modo di dirsi ti amo ed essere pronti ad aiutarsi quando la salita si fa ripida. La poesia e la voce di Pino Daniele in boutique, ancora una volta per tutti noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Campeggio a 4 a 5 stelle! Certo, con Sandaia! I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi, spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su slunga.it.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
10: Ah, però!
9: Quando ti dicono che è misura.
10: Ah, però!
9: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro.
16: Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: 1, 2, 3,
18: perché
17: 4,
18: fermarsi?
17: 5, 6.
18: Nell'Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
19: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
20: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
21: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
20: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
21: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
0: Siamo riusciti a iniziare bene la settimana anche in boutique? Perché la soddisfazione più grande è sapere che siete e siamo stati bene insieme. Hanno collaborato Marco Fullone, Claudia De Rio in regia, Giulio Corbelli che ringrazio, e continuiamo a stare bene perché tra poco ci sono Isabella Liodori e Claudio Di Leo e il pomeriggio qui si chiama Happy Together. Prima ascoltiamo l'attualità con le breaking news di TGCom 24. Ciao a tutti dal Principato di Monaco, da Andrea Munari. Domani siamo qui alle 13 e vi aspettiamo.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
13: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
22: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
23: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Parla Trump, l'accordo con l'Iran sarà grandioso o non ci sarà? Il regime ribatte ancora divergenze. Per gli USA fondamentali, il no all'atomica di Teheran e la riapertura di Hormuz. Gli Ayatollah vogliono la cancellazione delle sanzioni. Due attivisti italiani della flottiglia arrestati in Libia, così Tajani, sono a Bengasi al lavoro per rimpatriarli. Erano in un convoglio umanitario che puntava a Gaza passando per la Cirenaica. Da ieri si erano persi i contatti. Trattati come clandestini, potrebbero essere espulsi oggi. L'Università di Genova cancella dal sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino, tra i 5 sub morti alle Maldive. Gli studenti protestano, si apprende di passate ricerche condotte anche oltre gli 80 metri di profondità, circostanza risaputa dalla comunità scientifica. Si chiama Marco Basoccu ed è un commercialista 36enne, l'ultra juventino ferito negli scontri pre-derby di ieri, con 8 arresti e 11 DASPO emessi. L'ipotesi: colpito con una bottigliata alla testa da un altro tifoso bianconero, operato nella notte e in prognosi riservata alle Molinette di Torino. Nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, i legali di Sempio depositano le consulenze su DNA e impronta 33. Così la difesa, il piede di Andrea non è compatibile, resa una memoria con documenti per contestualizzare i soliloqui intercettati, ma non quella personologica. Presentata Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone XIV, il Papa si batte per disarmare l'intelligenza artificiale. Scritta a un anno dalla sua elezione, reca la data del 15 maggio, 135esimo anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

Idealmente, perché siamo a distanza, io e Isabella Leodori ci siamo ballati un lento su questo Hearts to Be in Love. Gino Vannelli, 14:06. Salutiamo e ringraziamo Andrea Munari, la sua boutique della musica. Torna domani puntuale alle 13. Adesso invece la prima parte del pomeriggio è con Happy Together.

0: si capisce come mai ogni 15 anni tornano torna la moda, anzi ogni 10 anni
1: tornano
0: della zampa d'elefante, no? I jeans con la zampa d'elefante, ma i lenti no. Ma com'è sta storia? I lenti morti proprio alla fine degli anni 70 e poi che è successo? Sarebbe tanto caruccio.
1: I lenti mi ricordo le feste delle medie, vedi? Poi in discoteca mai, praticamente.
0: Vediamo se i nostri ascoltatori, voi vi ricordate i lenti, no, eravate giovani, insomma, nelle discoteche si mettevano le canzoni che facevano ballare, la musica, e poi tre lenti almeno di fila, no?
1: Ah sì, per... c'era proprio il momento lento.
0: Come facevate? Cioè, poi, vedi, non si è più acchiappato poi in discoteca. È quello il problema. Salutiamo la nostra squadra. Giulio Corbelli in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresa Foglia centralino. Noi chi siamo?
1: Isabella Leodori che è a Milano, Claudio Di Leo qui a Roma. Per le prossime due ore sarà Happy Together e poi ci siete voi sempre i benvenuti al 342-4141-762 che è il numero che vi mette in contatto con noi di Radio Monte Carlo.
0: No, hai detto tutto, perfetto, devo
1: dire. Basta così.
0: Eccoci. Incognito, Joy Rose, It's About Time.

0: che sei così lontana. Non posso farlo ora.
1: Ti ho voluto bene veramente, Marco Mengoni. Poi come tutte le cose, sai com'è? Ciao.
2: Poi mi hanno proposto un lento in discoteca e ciao.
1: Sì, mi hanno pestato i piedi, esatto. Sai com'è? Allora, questa cosa dei lenti, vedi che abbiamo scoperchiato un vaso, perché, sì. Perché effettivamente ci sono tantissimi ricordi da parte dei nostri ascoltatori, ascoltatrici, soprattutto. Per esempio, c'è una nostra amica che dice: come no, io aspettavo il momento dei lenti, era un momento veramente bellissimo per noi ragazzi, anche perché quando si avvicinavano, io insomma...
2: Lei si avvicinava piano piano a quello che gli piaceva.
1: C'era il ragazzino, perché ai tempi, amici, non so, adesso proprio non si usa più chiedere di ballare, eccetera, uno va e balla e ciao. Ma esistono ancora le discoteche a proposito? Tu che sei tutto.
2: Qui a Roma veramente molto poche.
1: Vedi, anche sì. Quelle sono finite, vabbè. E quindi era sempre il ragazzo a chiedere, mai la ragazza, ci mancherebbe altro.
2: Non si fa. C'è anche il nostro amico Maurizio da Varese, anche lui si ricorda la bellezza del mondo. Momento dei lenti che ballava
1: How
2: con le ragazze,
1: ad
2: esempio. E poi c'è un amico che si chiama Alberto, dice metà anni 90, uh-huh. E ci dà qualche titolo che ballava in discoteca. Io però, che metà anni 90 già in realtà ci lavoravo anche in discoteca,
1: già facevi già danni a quell'età
2: e non c'erano i lenti, non si ballava.
1: Erano già finiti da sì, vero.
2: Hai voglia.
1: Bello, bei ricordi, vi abbiamo sbloccato dei bellissimi ricordi e abbiamo anche la musica qui su Radio Monte Carlo, sull'Asylum con Runaway Train.

0: Asylum Runaway Train. Vedi, parlando di lenti, il nostro amico Flavio ci racconta dei lenti, dei balli a casa. Ecco, questi me li ricordo, tipo Festa delle Medie, ma anche lì ero quello che cambiava le cassettine mentre gli altri combinavano robe. E vabbè, e poi però non ho fatto un lavoro, quindi va bene così.
1: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Gloria Gaynor, in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica a Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande ed esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
9: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
13: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Il leader dei compro oro supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta, adoro.
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
20: Ops.
19: Ops.
20: Ops.
19: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
20: Ops.
19: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
21: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
1: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
20: Prossimamente live, in concerto.
21: Martedì 2 giugno, The Rolling Stones, Paint It Black con Ezio Guaitamacchi, Folco Orsele, Andrea Mirò e Brunella Boschetti. Mercoledì 3, The Wayne Scoffery Quartet. Giovedì 4, Rosalba Piccini featuring Elodie Bandini Trio. Venerdì 5, Celebrate Cuba. Sabato 6, Chicago Blues Night. Domenica 7, Catfish Row Quartet featuring Greta Panettiere.
20: BlueNoteMilano.com.
22: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
23: Super conveniente Navidad.
24: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
25: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: Did We Almost Have It All con Whitney Houston su Radio Monte Carlo a proposito di lentoni. Salutiamo anche Bruna da Milano. Bello quello che ci dice. Voi di Radio Monte Carlo siete la colonna sonora della mia vita ormai da tempo immemore, quindi ti abbracciamo e grazie davvero.
1: Allora, grazie mille Bruna. Allora,
0: è lunedì, ma noi siamo già proiettati sul fine settimana, è vero?
1: Il prossimo tra l'altro sarà un fine settimana piuttosto lungo perché? Chi può... potrà legare il weekend con la festività del 2 giugno e quindi farsi un bel ponte di bei 4 giorni. Ma dove se ne va la gente? Dove se ne va, Isa?
0: Le mete preferite? Allora, sono l'Emilia-Romagna, hai capito? Sì. Risulta la più cercata in assoluto per quello che riguarda un ultimo sondaggio importante. Seguono Toscana, Campania, anche queste molto molto molto richieste, mentre Veneto, Sicilia, Liguria, Lazio, Puglia, Sardegna e Lombardia completano la top 10. Cioè, praticamente per quello che riguarda ovviamente le vacanze in Italia, poi si può prendersi un aereo, se ne va per 4 giorni, si può
1: buon
0: per lui appunto. Ma
1: attenzione
0: mai
1: perché
0: una gioia,
1: perché quelli che dicono allora venerdì partiamo, prendiamo il treno, prendiamo l'aereo, no, dovete prendere la macchina, perché il 29 di maggio è previsto uno sciopero generale, quindi niente, non ci si muove, dovete attrezzarvi con tra l'altro gasolio e benzina nettamente aumentati all'inizio di questa settimana, dovete attrezzarvi con la vostra auto perché,
0: e quindi cioè della serie, metteteci in conto anche di fare delle code, immagino, quindi cercate di fare una partenza intelligente senza dirlo a nessuno, sennò non è più intelligente, mi raccomando.
1: Partenza intelligente per me tipo le 3 di mattina, quella è la partenza intelligente.
0: L'hai detto, adesso tutti partiranno alle 3 del mattino, non sarà più intelligente.
1: Io rimango qua, dobbiamo lavorare.
0: fate voi.
1: Non andiamo da nessuna parte. C'è Teddy Swims adesso.

0: Everlasting Love, Jamie Cullum su Radio Monte Carlo. Jamie Cullum che il 16 luglio sarà sul palco di Jazz Open Modena 2026 insieme a Joe Stone per questo doppio meraviglioso concerto in quello che è il programma di Jazz Open Modena, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale. Tra l'altro noi ci vedremo lì perché io sarò per tutta la settimana in diretta da Piazza Roma a Modena.
1: È bravo il nostro Claudione, ma Radio Monte Carlo è anche la radio ufficiale dell'unica data per l'Italia di Gloria Gaynor.

0: beh, che meraviglia. La regina della disco, dopo anni di assenza dalle scene italiane, è una delle voci più riconoscibili in assoluto, come dicevamo, un'icona della disco music anni 70. Tra l'altro questa è una delle canzoni motivazionali più potenti al femminile, sì. I Will Survive, qui su Radio Monte Carlo. Ma attenzione, come dicevo prima, Gloria Gaynor è proprio, verrà in Italia a suonare, verrà, ovviamente a Radio Monte Carlo, è radio ufficiale. E attenzione, perché
1: sì,
0: che succede?
1: Perché al primo che invia un messaggio vocale, mi raccomando, con il proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo, ci sono i biglietti per il concerto di Gloria Gaynor in programma il lunedì 29 giugno al Parco della Musica di Milano. Quindi forza, 342 41 41 762, il vostro messaggio vocale con nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
10: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
17: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
20: Prendiamo 2 prodotti Luxury
19: e teniamo lo scontrino.
20: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
19: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
22: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
23: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. DanetaEx0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Carlo Venditti, benvenuti in paradiso. E anche lui, come me e come tutti i romanisti, ieri sera ha vissuto una gran bella serata. Antonello Venditti, che tra l'altro dopo ogni partita fa delle dirette su Facebook,
1: hai capito?
0: Nella quale commenta con l'andamento della partita ogni volta che gioca la Roma. Allora, abbiamo dato i biglietti per Gloria Gaynor. A questo punto c'è rimasta una curiosità. Chi è che ha vinto?
1: Sentiamo.
2: Ciao, sono Rossella della provincia di Pavia. Io ascolto Radio Monte Carlo.
1: E brava, ti divertirai come una matta al concerto di Gloria Gaynor. Complimenti, complimenti. Lo ricordiamo in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica di Milano. A proposito di cose belle, dici.
0: No, dicevo, pensa a fare il trenino con I Will Survive mentre lei canta. È una cosa,
1: bellissimo.
0: Sogno praticamente.
1: C'è una cosa molto bella da ascoltare insieme. Pensate che sta ottenendo veramente un successo pazzesco Harvey con questo nuovo singolo. Oltre 2 miliardi di stream globali. Ha questa energia magnetica che buca addirittura lo streaming. Questo interprete lo ascoltiamo con Lie to Me.

0: Revival con gli America. Siete su Radio Monte Carlo.
1: Adesso le novità al cinema e poi la breaking news del TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Si chiudono i seggi per le comunali. Alle 23 di ieri, affluenza giù di 4 punti al 46,3%. Ballottaggi nei comuni con oltre 15.000 abitanti il 7 e l'8 giugno. Occhi puntati su Venezia e Reggio Calabria. Al rinnovo in 894 municipi, un capoluogo di regione e 17 di provincia. 6.600.000 gli aventi diritto. Si chiama Marco Basoccu ed è un commercialista di 36 anni, l'ultra juventino ferito negli scontri pre-derby di ieri, 8 arresti e 11 DASPO emessi. L'ipotesi: colpito con una bottigliata alla testa da un altro tifoso bianconero. Operato nella notte e in prognosi riservata e in coma farmacologico alle Molinette di Torino. Bimbo di 3 anni muore travolto da un trattore guidato dal padre. È accaduto a Nurri, nel Cagliaritano. L'uomo sarà indagato come atto dovuto per omicidio stradale. Il mezzo è stato sequestrato. A Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici. Morti sul colpo 2 indiani di 25 anni. Il veicolo si è ribaltato in un fosso. Il conducente 68enne è rimasto ferito. Accertamenti tossicologici su di lui. Parla Trump, l'accordo con l'Iran sarà grandioso o non ci sarà. Il regime ribatte ancora divergenze. Per gli Stati Uniti fondamentali il no all'atomica di Teheran e la riapertura di Hormuz. Gli Ayatollah vogliono la cancellazione delle sanzioni. Presentata Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone XIV, il Papa si batte per disarmare l'intelligenza artificiale. Scritta a un anno dalla sua elezione, reca la data del 15 maggio, 135esimo anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
14: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: George Michael, che meraviglia riascoltare questa Fast Love, che nonostante l'atmosfera festaiola in realtà racconta una storia di profondo dolore vissuta in quel periodo proprio. Da George Michael, e così riapriamo Happy Together, Isabella Leodori, Claudio Di Leo, fino alle 16, giusto?
1: Detto sì, tutto? Giustissimo, non hai aggiunto Antofa Caldo.
0: È vero.
1: Perché amici, si parla un po', è diventato l'argomento un po' di tutte le conversazioni. Si parla sempre del tempo qua, non si ha niente da dire, ma in questo caso però c'è di che dire. Perché noi già ce ne siamo accorti, soprattutto al nord è arrivato questa ondata di caldo, ma ancora non ha raggiunto l'apice, voglio dire, prepariamoci psicologicamente, non solo, spero abbiate fatto durante il fine settimana il cambio degli armadi, amici, perché questa ondata di caldo estivo sta colpendo l'Italia, ma non solo, anche buona parte dell'Europa, vero?
0: E infatti è quello il problema, colpirà una parte dell'Italia e il centro di questa perturbazione di caldo, non so se si possa dire o meno,
1: colpirà, una calamità.
0: Arriverà al metà settimana, soprattutto nel centro-nord Italia, perché è un anticiclone che arriva dalla penisola iberica, sta sfiammando e infiammando la Francia e arriverà poi anche nel nord Italia. Al sud pochino meno invece.
1: Molto meno, ecco, rispetto al solito, perché in genere è molto più caldo quando si parla di Calabria, Puglia, Sicilia, eccetera, le temperature sono sempre molto molto alte, ma in questo caso staranno meglio di noi gli amici di Palermo e perché noi avremo anche tra martedì e mercoledì qui a Milano sono previsti tra i 36 e i 37 gradi.
0: Mamma mia.
1: Poi si aggiungi l'afa, si aggiungi il ribollimento, non so se si dice così, dell'asfalto, del cemento, eccetera, insomma, ecco,
0: io mi godo la mia bella aria condizionata qui nello studio, ecco, che sono da solo, non
1: chiediamo,
0: devo rendere conto
1: alla
0: a nessuno
1: radio, dormiamo qua.
0: quindi me la metto come voglio alla temperatura che decido io e nessuno dice niente.
1: Voi siete pronti amici per questa ondata di caldo? Come
0: no.
1: Siete organizzati? Lo so, tu non sarai mai
0: pari,
1: ma nemmeno io.
0: Mai.
1: 342 41 41 762, vi aspettiamo, c'è Bruno Mars con Risk It All.

0: Veramente, Mario Venuti su Radio Monte Carlo. Vediamo un po' i nostri amici come si preparano al caldo. Un saluto a Daniel, ti abbraccio forte forte. Qui ad Aprica, si sta benissimo, caldo ma c'è un'arietta. Beh, insomma, è un po' più alta Aprica, no?
1: Sì.
0: Voglio dire, si sta bene lì per forza, se non si sta bene ad Aprica c'è da preoccuparsi. Qualcuno dice, ma è tempo suo, deve far caldo.
1: Esatto.
0: A parte che ancora non è cominciata l'estate, manca un mese. Scarso, ma manca quasi un mese. E sì, non è che lo dico io, che è un
1: dicono gli esperti del meteo, che è un'ondata
0: così
1: anomala
0: perché arriva un po' presto per essere,
1: esatto,
0: così calda. Queste sono temperature agostane e lugline.
1: Lugline
0: come
1: agostane.
0: Si dice? Agostane, agostane, ok. Ma per quando si vogliono citare le temperature
1: di luglio.
0: Perché, di luglio?
1: Facciamo di luglio, tagliamo la testa al toro. Tu dici come vi preparate a questo caldo? C'è la nostra amica Sandra,
0: sì,
1: dal Canavese, che dice che prepara il preistorico camper per scendere in Riviera Ligure per la prima abbronzatura del 2026.
0: Allora,
1: quindi
0: tu mi dici preistorico camper, vuol dire che è uno di quelli che bisogna avere, insomma, il marito benzinaio per
1: esatto, per questo periodo.
0: Quanto
1: sì
0: costa, quanto ti costa di carburante un preistorico camper? Non voglio nemmeno pensarci.
1: A proposito di caldo che tu soffrirai, sì, da qui ai prossimi giorni lì a Milano, è già arrivato invece, ce lo racconta Rudy, ad Olbia, dove ci sono ben 38 gradi in questo momento e fa molto caldo.
0: Si arriva dalla penisola iberica, per forza passare da
1: Olbia. Arriva prima lì e poi
0: la so anch'io, amico.
1: Ti arriva a Milano, via che ti arriva a Milano.
0: Arriva, sì, sì,
1: preparati.
0: Sì, arriva, mi preparo. E come?
1: Cioè, così. Non c'è modo, non c'è modo di prepararsi.
0: Sto già prendendo il magnesio da mo, da mesi. Certo, mi sto preparando, no?
1: Funziona?
0: Non lo so.

0: Colonna sonora di un film con Liza Minnelli, questa Arthur's Dream, Christopher Cross, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
8: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
11: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
13: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
14: Mi hai detto che ami l'Islanda.
13: Ma vivo in Italia.
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Per molti il futuro è solo incertezza.
16: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
18: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
19: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
20: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
21: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: La differenza tra cantare e interpretare, anche con un filo di voce, anche con un modo di fare anche molto confidenziale, questa Let's Stay Together, questa meraviglia, questa perla di Al Green su Radio Monte Carlo, mamma mia la bellezza. Adesso però svegliati, cioè, siamo tutti svegli, dicevo, sicuramente, ma ci siamo, come dire, no? In qualche maniera abbiamo immaginato cose belle ascoltando questa canzone, adesso torniamo sulla terra. Ecco,
1: torniamo con
0: senso.
1: I piedi per terra.
0: Esatto, perché volevo proporti un termine nuovo che a te
1: no, ti prego, no.
0: Sì.
1: No, l'inglesismo, un altro.
0: Questo è il momento dell'inglesismo per Claudio Di Leo. Allora, si parlava prima di Palermo, del fatto che in questi giorni il clima sia sicuramente molto più sopportabile, molto più bello, ecco, rispetto al nord. E devi sapere che Palermo sta emergendo come una delle città italiane più attrattive per il cosiddetto, preparati, South Working.
1: Ma perché South?
0: Ma perché sì?
1: Ma perché no? Ma perché usare l'inglese? Si dice lavorare al sud. Lavorare al sud.
0: Viviamo in un'epoca così. Che
1: comunque,
0: ci posso fare io?
1: Ecco. Tanti i lavoratori nomadi digitali, quelli che lavorano da remoto, vanno proprio nel comune di Palermo a lavorare. Perché? Allora, anzitutto il mare. D'inverno c'è un clima mite. Il costo contenuto degli affitti e anche i crescenti investimenti nel digitale. Quindi anche dei grandi professionisti che hanno la possibilità di lavorare da remoto scelgono la città di Palermo, che è la più scelta tra quelle italiane per lavorare. E devo dire che anche d'inverno è sicuramente una scelta per chi non ama il freddo, è da mettere in considerazione, perché il clima invernale a Palermo è comunque mite, no?
0: Certo, direttore, ma South Working per noi sul mare?
1: No,
0: chiedo.
1: È montagna.
0: Ma non sarebbe male. In Siberia.

0: James Bay con Hold Back the River dal 2015, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Tra le montagne innevate del Sichuan, in Cina, è tornato a farsi vedere uno degli animali più rari e misteriosi del pianeta. Nuove riprese dell'area di Wolong, nel cuore del Parco Nazionale del Panda Gigante, mostrano l'unico panda bianco selvatico conosciuto mentre si muove attraverso la neve e le sterminate distese di bambù. Il rarissimo panda gigante albino, documentato per la prima volta nel 2019, appare ora in ottima salute.
2: Negli ultimi anni questo panda albino è diventato un fenomeno virale sui social e nei motori di ricerca dedicati proprio agli animali rari e alla fauna selvatica cinese. Le nuove immagini stanno rapidamente conquistando il web, accendendo la curiosità e l'interesse di milioni di utenti in tutto il mondo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
12: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
13: Deliveroo!
12: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
17: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
18: Tutti per Oro Cash.
19: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
21: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
22: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
23: E se fosse solo colpa mia?
24: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
23: Cosa è cambiato?
24: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Never Ever con All Sense, amici di Radio Monte Carlo, ancora buon pomeriggio da Claudio Di Leo, Isabella Eleodori. Si parlava prima di South Working, ovvero il lavoro da remoto fatto da una città del sud come Palermo, visto che ha molte qualità per fare questo tipo di lavoro. Salutiamo anche il nostro amico che scrive: c'è solo un problema a Palermo, il traffico.
1: No, salutiamo anche Alessandro che giustamente prima abbiamo detto facciamo lavoro da remoto in montagna, giustamente ci fa notare che siamo Radio Monte Carlo e non Radio Monte Bianco, quindi non possiamo.
0: Guarda,
1: ha ragione lui.
0: L'unico privilegiato che trasmette da lì è Andrea Munari, anche Maurizio Di Maggio,
1: esatto.
0: Voglio dire, loro sono fatti così, noi siamo figliastri.
1: Sì, però
0: figli e figliastri, Vabbè, tornando a noi, sempre per quello che riguarda South Working, tu che sei di una regione su cui si fa ironia così anche gratuita, no?
1: Perché si dice che non esista il
0: Molise,
1: non invece esiste.
0: Ma
1: esiste,
0: che state
1: come?
0: Dicendo? È un posto meraviglioso, visto che abbiamo un molisano, lo spremiamo ben bene, ci racconti un po' come sarebbe fare il South Working proprio dal Molise.
1: Vabbè, da casa mia facile, perché ho la legnaia sotto casa, mi metto lì, è meglio di lì,
0: fresca.
1: È anche ben

0: intorno e okay. non guardando giù. Insomma, senti, è un posto dove potrei andare a lavorare da remoto.
1: Allora io ti assumo la proloquo del Molise, okay, guarda, ma subito, veramente. Complimenti.
0: Va benissimo. C'è Cesare Cremonini su Radio Monte Carlo, ora che non ho più te.

0: Rod Stewart, This Old Heart of Mine. Rod Stewart che sarà live a Bassano del Grappa il 2 luglio. Radio ufficiale dell'evento è Radio Monte Carlo.
1: E con chi lui... se no?
0: Certo. Con lui chiudiamo l'appuntamento di oggi di Happy Together, Isa.
1: Sì, grazie di essere stati con noi. Salutiamo Giulio Corbelli, regia, Serena Mazzone, redazione, Teresa Foglia al centralino, da Claudio Di Leo, Isabella e Leodori. Per oggi è tutto, appuntamento a domani, ma chi c'è tra poco?
0: C'è Chiara Lorenzutti con Se la vi. Prima però ci sono le breaking news del TG Com 24. A domani!
1: Ciao!
0: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Ester Roletto. L'affluenza alle amministrative è di quasi 61% quando sono arrivate metà delle sezioni, in calo di oltre 4 punti percentuali rispetto ai precedenti. Dagli exit poll a Venezia, Arezzo e Reggio Calabria, avanti il centrodestra. L'ex governatore campano De Luca trionfa a Salerno. L'accordo con l'Iran o sarà grandioso o non ci sarà. Si tornerà sul fronte di battaglia a sparare, ma in modo più massiccio e intenso che mai, e nessuno lo vuole, afferma Donald Trump sul suo social Truth. Ghalibaf Farakci in Qatar per i negoziati che, secondo il presidente americano, stanno procedendo bene. Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flotilla fermati in Libia. Si tratta di Domenico Centrone e di Leonardo Alberizia, parte del convoglio che cerca di raggiungere Gaza via terra. Il ministro Tajani assicura che la loro vicenda è seguita dal governo, come ha già fatto nel caso di Israele, e auspica che si possa risolvere in maniera positiva. Per la prima volta Leone XIV presenta la sua enciclica. Disarmiamo l'intelligenza artificiale, restiamo umani, e su Big Tech ammonisce troppo potere di pochi. Nella sua magnifica Humanitas il Papa mette a fuoco i rischi su guerra, lavoro, democrazia, informazione. Il pontefice critica il transumanesimo. La procura ha aperto un fascicolo sugli scontri tra tifosi prima del derby della Mole Torino-Juventus nei pressi dello stadio Sabaudo, in cui è rimasto ferito in modo grave un supporter bianconero. 6 agenti contusi, arrestati 8 ultra di Viking. Il questore ha inoltre emesso 11 DASPO. Rivoluzione in casa Milan. Dopo la mancata qualificazione Champions sarà probabilmente addio per molti, se non per tutti. Gerry Cardinale, ancora nel capoluogo lombardo, si è visto con Ibrahimovic, figura centrale per Red Bird, insieme al consigliere d'amministrazione Calvelli. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 €. Scopri di più su conad.it.

Per dire che questa canzone, così all'inizio del nostro appuntamento con C'est la vie, sembra un po' un abbraccio, ma devo dire, preferiamo manifestazioni d'affetto, sì, ma con poco contatto fisico in queste ore, perché fa caldo, fa tanto, tanto, tanto caldo. Buon pomeriggio, amici, le 16:08 minuti, questa è Radio Monte Carlo. Un saluto a Ese e Claudio che tornano domani dalle 14 con Happy Together. E benvenuti a voi da parte mia. Io sono Chiara Lorenzutti con il nostro C'est la vie, quindi insieme fino alle 18. C'è anche Gabriele Lubianco in regia, Giulio Bartolomeo in redazione, Teresa Foglia al centralino. Ci godiamo la grande musica dal potere refrigerante di Radio Monte Carlo e un sacco di belle notizie che ci faranno viaggiare un po' con la fantasia, e magari ci viene anche voglia di viaggiare davvero, chi lo sa. Un po' di spunti arriveranno sicuramente. Subito Fulminacci con la sua Stupida sfortuna.

Ci sono i Kin con la loro This is the last time. Questa è Radio Monte Carlo, 16:15, pomeriggio del lunedì, il primo pomeriggio caldo di questa settimana, ma non lo ripeto più perché altrimenti ci suggestioniamo. Poi va bene così. Allora, belle soddisfazioni per quanto riguarda la nazionale di volley femminile italiano. Insomma, sta facendo un po' le prove generali in vista degli impegni che saranno molto importanti, quella della VNL, quindi la Volley Nation League, che comincerà i primi giorni di giugno, e poi in vista anche degli europei successivamente. C'è stato questo bel quadrangolare a Genova, dove è stata battuta poi anche la Polonia ieri sera dopo le vittorie contro Serbia e Turchia, quindi queste quattro squadre, non dico fra le più forti al mondo, ma quasi, insomma, si sono incontrate in questa prova generale prima delle altre competizioni, e l'Italia ne è uscita assolutamente vincitrice, quindi ennesimo successo per le azzurre, che hanno vinto al tiebreak contro le polacche, quindi prestazioni così, ma hanno saputo, come dire, trarre il meglio da quel che è accaduto. E poi il nostro coach, appunto Velasco, ha detto: non abbiamo giocato bene ma abbiamo vinto. Io dico che bisogna anche saper giocare il male talvolta, stare sul pezzo anche quando non siamo al massimo. Siamo riusciti a vincere due partite così, insomma, quindi anche un ritmo piuttosto serrato. Le giocatrici erano anche alcune alla loro primissima convocazione nazionale, si sono distinte molto molto bene, e poi una grande Kate Antropova che ha cambiato ruolo per l'occasione, quindi vedremo due bocche di fuoco quest'estate insieme, Paolo Egonu e lei, sarà qualcosa di incredibile. Subito Lionel Richie.

0: Siamo agli inizi degli anni Ottanta, ma è una di quelle canzoni senza tempo che mette sempre un po' di, non so, quel buon umore di cui abbiamo bisogno lunedì pomeriggio. Lenny Ritchie con la sua All Night Long e questa è Radio Monte Carlo.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Super conveniente della vita.
5: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro. In regalo solo domani, con la Gazzetta dello Sport.
11: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
12: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
13: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
15: La scelta giusta è il futuro.
16: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
15: La scelta giusta è l'attenzione.
16: I polli allevati senza uso di antibiotici.
15: In quanto siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
17: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
18: Wow.
17: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
19: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
20: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
19: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
21: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it. C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola.
0: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
18: Basta un Penny!
22: E se fosse solo colpa mia?
23: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
22: Cosa è cambiato?
23: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
24: Tamara Donà
25: e da Giancarlo Cattaneo
24: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
25: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
26: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

That's the way love goes. Janet Jackson con la sua That's the way love goes. Quanta sensualità in questa canzone, 16:30 nel pomeriggio del lunedì. Vogliamo per un attimo a Mexico City, perché insomma sappiamo che c'è un programma culturale molto intenso che accompagnerà poi il Mondiale 2026 di calcio, lacrimuccia, va bene, ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico, quindi anche Mexico City sarà una delle città protagoniste di questa competizione, ricordiamo, in programma dall'11 giugno al 19 di luglio, quando poi dovremo far finta di non pensarci più di tanto. C'è stata quest'opera di oltre 200 metri quadrati che per celebrare poi la storia del calcio messicano è stata svelata proprio in questi giorni. Realizzata interamente a pennello, ha ottenuto, per il fatto appunto di avere questa tecnica un po' particolare, soprattutto i materiali, il Guinness World Record come murale più grande del mondo, dipinto con una tecnica appunto particolare. Gli artisti hanno detto all'inizio volevamo fare qualcosa di completamente diverso poi dall'arte urbana tradizionale, ed è stata la scelta di abbandonare le classiche tecniche, quelle di street art a spray, per utilizzare poi esclusivamente pennelli e colori acrilici, ed è stata proprio questa scelta che ha permesso loro poi di ottenere questo Guinness World Record. Tutti molto contenti. Si ripercorre la storia del calcio messicano attraverso palloni d'epoca, vecchi scarpini con i lacci, maglie storiche della nazionale, poi ci sono anche tanti simboli della capitale come il Palazzo delle Belle Arti, l'Angelo dell'Indipendenza, la Basilica di Guadalupe, insomma piace tutto questo. E quindi Stati Uniti, Canada e Messico si stanno attrezzando per questa manifestazione. Ecco, basta, non diremo altro. Pensiamo ad altri sport, riparleremo anche di tennis, lo faremo volentieri, lì sì che abbiamo tante soddisfazioni, quindi ci sono il Roland Garros che sta appunto per partire. Subito Ella Langley con la sua Choosing Texas.

0: Torniamo indietro di qualche anno per riascoltare una delle tante canzoni meravigliose che ci ha regalato Samuele Bersani con la sua Cattiva, qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
7: Basta un Penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
8: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su Penny.it.
7: Basta un Penny.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cistiset Forte.
11: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Che confusione sarà perché...
19: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
20: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
19: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
21: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.

My Heart, Joe Cocker qui su Radio Monte Carlo. Che energia, che sentimento forte, bello. 16:49 pomeriggio con C'est la vie. C'è un viaggio molto bello che vorremmo tutti fare per intanto celebrare la bellezza del Giro d'Italia. C'è una tappa molto spettacolare dal fascino un po' vintage, ma anche dal significato molto profondo, e ne parlo volentieri perché tocca al mio Friuli Venezia Giulia. Si può vivere il giro salendo a bordo del treno storico a vapore che attraversa il Friuli Venezia Giulia con carrozze d'epoca, e si tocca poi una delle tappe più simboliche dell'edizione di quest'anno, perché il 30 maggio, in occasione della 20ª tappa, Gemona 76-26, quindi si potrà raggiungere Gemona del Friuli partendo da Gorizia a bordo delle storiche carrozze italiane, quelle 100 porte.

un po' il debole per i treni storici, non ci sono ancora stata, ma prima o poi un giro da quelle parti soprattutto me lo vorrei fare con grande gioia e anche con la sensazione, insomma, di celebrare un momento storico davvero importante. Subito Somber con la nuova canzone, si intitola Potential.

0: TLC con la loro Red Light Special. Questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la Vie. Tra poco Breaking News e TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Elezioni comunali, prime proiezioni. Il trionfo di De Luca a Salerno con il 58,5%. Centrodestra in vantaggio a Venezia, Reggio Calabria e Arezzo. Il centro-sinistra tiene a Prato. L'affluenza definitiva alle urne del 60,06%, in calo di quasi 5 punti. Sospetti casi di Ebola in Lombardia. Due comaschi in isolamento al Sacco di Milano in attesa dei test, i cui esiti arriveranno in serata. Si tratta di due cooperanti rientrati dall'Uganda con la febbre. Attivato il protocollo sanitario a Lurate e Cacivio e a Bulgaro Grasso, da dove provengono l'uomo e la donna, trentenni, sotto osservazione. 8 ultra dei Viking arrestati per gli scontri prima del derby Torino-Juventus nei pressi dello stadio del capoluogo sabaudo, ultima partita di Serie A della stagione. Emessi 11 DASPO, in prognosi riservata al tifoso bianconero ferito. Progressi con gli Stati Uniti, ma l'accordo non è imminente, puntualizza l'Iran. Il presidente Pezeshkian avverte: non cederemo a richieste eccessive. Trump: l'intesa o sarà grandiosa o non ci sarà. Nessuno vuole tornare a combattere, sottolinea il capo della Casa Bianca. Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale. Il Papa parla della necessità di disarmare la tecnologia per sottrarla ai monopoli delle big tech più influenti dei governi. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini e Matteo Berrettini a Roland Garros di Parigi. L'attesa per Jannik Sinner in campo domani nella sessione serale contro la wildcard di casa Clément Tabur. Prima toccherà ad Arnadi ed Arderi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade sull'A22, un incidente causa 6 km di coda tra San Michele e Degna ora verso il Brennero. Lungo l'A4 in direzione di Trieste code per traffico tra Cormano e Milano Est. Anche sulla 7 verso Genova rallentamenti tra il Bivio A7 A12 e il Labivio A7 A10 Genova Ventimiglia. Sulla 1 verso Milano 6 km di coda tra Magliano, Sabina e Orte per tratto chiuso. Sempre in autosole altri 2 km di colonnamenti tra Valdarno e Cisareggello per un incidente. In direzione Napoli invece 3 km di coda per un incendio tra Reggio Emilia e il Labivio A1 A22. Sulla 11 verso Pisa traffico rallentato tra Pistoia e Montecatini Terme. Infine lungo la strada statale 19 delle Calabrie, senso unico alternato per lavori tra gli incroci Cosenza, Rogliano Grimaldi e A3 Salerno Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Cher con I Want to Know What Love Is. Questa Radio Monte Carlo, 17 e 8 minuti 9 in questo istante, pomeriggio con Se la vi, con me Chiara Lorenzutti, in questo lunedì 25 di maggio, l'ultima settimana, cioè poi maggio è volato via, ma proprio un soffio, non ce ne siamo neanche accorti. Non so se a voi ha fatto lo stesso effetto, ma almeno la mia percezione del mese di maggio è stata incredibilmente volatile per tanti motivi, ma così è andato. Quindi in attesa poi del prossimo weekend, molto lungo sicuramente per tanti amici fortunati, e insomma sarà una gioia per noi potervi accompagnare con la grande musica di Radio Monte Carlo, anche e soprattutto nei giorni dedicati un po' allo svago, magari al mare, alla famiglia, alla montagna, al dolce far niente sacrosanto. Di tanto in tanto va così. Chissà quanti amici magari si dedicheranno anche alla visita di qualche città d'arte. Spicca ovviamente Firenze tra le nostre città meravigliose. Parlo di Firenze perché il Ponte Vecchio verrà restaurato, e lo sappiamo, è famoso in tutto il mondo, non è soltanto uno dei simboli poi di Firenze più conosciuti, ma è un luogo che racconta davvero la storia e l'identità di una città meravigliosa come Firenze. Lo dice appunto la sindaca: è l'unico ponte sopravvissuto alla barbarie dei bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi l'avvio del suo primo grande restauro conservativo per quanto riguarda la sua storia rappresenta poi un momento molto importante, una rappresentante, anzi una responsabilità nei confronti dell'intera città. Quindi come sappiamo non sono manovre semplici quelle che riguardano monumenti storici appunto della nostra Italia, quindi a partire poi dal fiume verranno montati, diciamo, delle impalcature molto particolari, con insomma un progetto molto attento per questo restauro conservativo molto importante, molto dispendioso, ma direi che questo vecchio signore se lo merita, quindi insomma vale un po' di sacrificio il fatto di poterlo vedere risplendere, simbolo poi di Firenze, uno tra i simboli più importanti di Firenze per tutto il mondo. Quindi buon lavoro. Subito Giorgia con Tiziano Ferro, la loro canzone è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger con Let Her Go, questa è Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato del prossimo weekend, il ponte del 2 giugno, ma dove andremo? Dove vorremmo andare noi italiani? Intanto qual è il profilo del viaggiatore italiano? Quello che emerge poi dalle ricerche è molto preciso. L'italiano medio vuole partire, ma cerca prima di tutto soluzioni convenienti e facilmente prenotabili. Insomma, abbastanza scottato, ci sta. Questo ponte si prepara a essere soprattutto una grande prova generale dell'estate, ne parlavamo anche qualche giorno fa. Sicilia e Isola di Ischia guidano le intenzioni di ricerca, quindi il mare resta poi la parola chiave dominante per chi vuole staccare qualche giorno prima dell'inizio ufficiale delle vacanze estive. Quindi mare, mare, mare, mi sento di condividere molto tutto questo perché per me è un richiamo assolutamente irresistibile, ma ci andrò più avanti, diciamo.

0: Quando si parla di classe e di eleganza anche nel mondo della musica, beh, spicca indubbiamente Brian Ferry, 1993 con la sua I Put a Spell on You, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
14: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
15: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
16: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual, you want to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

con la loro Too Hot 1979 per una canzone insomma che oggi direi è perfetta per il clima che si respira soprattutto su Milano. Radio Monte Carlo con me Chiara Lorenzutti, il nostro C'est la vie. Allora, c'è una produzione antica quasi come il mondo, c'è una pratica che si tramanda da secoli, che è diventata insomma soprattutto per i paesi che affacciano sul mare Mediterraneo un'espressione poi del legame di tutta l'area con un prezioso prodotto che è l'olio. Quanto potrebbe raccontare l'olio? Sapete che adesso insomma ci sono delle nuove frontiere per quanto riguarda il mondo della degustazione, che non si limita più solamente al vino, ma adesso insomma si espande un po' anche ai formaggi, all'olio soprattutto, ma anche alla birra. Insomma, perché limitarsi ad una cosa buona quando ne produciamo tante e possiamo diventare esperti anche in altri settori? Ebbene, c'è una libreria molto particolare che è nata in Turchia e non è solamente aperta ai professionisti del settore, ma a tutti noi, quindi curiosi e appassionati, ed è una vera e propria biblioteca dell'olio. Quindi diciamo che le ampolle che contengono l'olio di tantissimi paesi del mondo, soprattutto appunto quelli dell'area mediterranea, ma non solo, vengono trattati come dei volumi, come se fossero appunto i libri che appartengono ad una biblioteca, quindi catalogati con ordine, con cura, con attenzione, capaci di raccontare la loro storia, il loro territorio, ma anche pronti ad essere degustati. Quindi ci piace moltissimo, quindi funziona come una biblioteca tradizionale, ma se tu prenoti una visita da quelle parti possono veramente raccontarti tutto dell'olio, un prodotto così antico ma anche così capace allo stesso tempo di parlare e di raccontare il territorio e soprattutto il lavoro degli uomini e delle donne insomma che si sono applicati perché diventasse il prodotto di eccellenza che tutti ben conosciamo. Mi piace molto la biblioteca degli oli, credo la frequenterei con una certa frequenza. Subito Adele qui su Radio Monte Carlo.

0: Gary Go con la sua Wonderful qui su Radio Monte Carlo. Cari amici all'ascolto, nonostante il caldo siate veloci al 342-4141-762. Perché? Perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della Blue Note di Milano, quindi al primo tra voi che invia ora un messaggio vocale dicendo il proprio nome e la città e io ascolto Radio Monte Carlo andranno i biglietti per il concerto di The Wayne Scofri Quartet in programma mercoledì 3 giugno alle 22.30 al Blue Note di Milano, quindi insomma grande musicista da non perdere. 342-4141-762.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici, e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000unionebuddista.it.
7: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
8: Bravo Carlo!
9: Sono venute bene?
7: In realtà, no, direi proprio di no.
9: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
7: Flyer Alarm.
9: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
10: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17

0: vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente...
2: Buono, veramente.
3: Quando ti dicono che è misura.
2: Veramente?
3: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
5: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99 €. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49 €. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49 €. Resistenza e assorbenza incredibili.
4: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
8: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
9: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Ligabue con la sua Ho messo via qui su Radio Monte Carlo 17:49 e insomma, qualcuno si è messo via due biglietti per un concerto molto bello scrivendo velocemente un messaggio, anzi inviando la propria nota vocale al 342-4141-762 qui su Radio Monte Carlo. Perché? Perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano e assegniamo due biglietti per il concerto di The Wayne Escoffrey Quartet in programma mercoledì 3 giugno alle 22:30 al Blue Note di Milano. Quindi sentiamo chi è stato l'amico più veloce.
1: Ciao, Orazio da Milano, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Orazio, complimenti a te, sarà una serata bellissima, sentirai dal vivo questo sassofonista americano d'origine poi inglese di nascita, uno dei tanti talenti riconosciuti e al momento tra i più richiesti dai principali artisti del jazz internazionale, quindi insomma non perderti questa serata veramente speciale. Stavamo dimenticando, parlando insomma del lunedì, che oggi si festeggia anche il World Aperitivo Day, come, cioè della serie, rendiamo un po' più carino il lunedì, cerchiamo di apportare un beneficio a una giornata che magari nasce già un po' svantaggiata rispetto agli altri, arrivando poi dopo il weekend, e devo dire insomma

0: inviando la propria nota vocale al 342-414-1762 qui su Radio Monte Carlo. Perché? Perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano e assegniamo due biglietti per il concerto di The Wayne Escoffrey Quartet in programma mercoledì 3 giugno alle 22.30 al Blue Note di Milano. Quindi sentiamo chi è stato l'amico più veloce.
1: Ciao, Orazio da Milano, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Orazio, complimenti a te, sarà una serata bellissima, sentirai dal vivo questo sassofonista americano d'origine poi inglese di nascita, uno dei tanti talenti riconosciuti e al momento tra i più richiesti dai principali artisti del jazz internazionale, quindi insomma non perderti questa serata veramente speciale. Stavamo dimenticando, parlando insomma del lunedì, che oggi si festeggia anche il World Aperitivo Day, come cioè della serie, rendiamo un po' più carino il lunedì, cerchiamo di apportare un beneficio a una giornata che magari nasce già un po' svantaggiata rispetto agli altri, arrivando poi dopo il weekend, e devo dire insomma che questo caldo sicuramente non aiuta. Però si può festeggiare questo rito italiano che ha cambiato un po' il nostro modo di bere, non solamente in Italia ma un po' in tutto il mondo. Quindi si parla ovviamente dalle origini a Torino, con il vermouth, fino allo spritz e poi il Negroni, insomma sono diventate un po' delle icone assolutamente globali, quindi c'è una storia molto bella da conoscere e da celebrare soprattutto quest'oggi, di un rito che ha reso poi l'Italia, anche questo momento della giornata, un po' famosa in tutto il mondo, come ci piace. Subito Jessie Ware.

0: James Morrison insieme a Nelly Furtado con Broken Strings, canzone che chiude il nostro appuntamento, il primo della settimana con C'est la vie. Grazie per l'attenzione, grazie per esserci stati, vi lascio in ottime mani con Giancarlo Cattaneo e Tamara Donà e loro Take It Easy ad accompagnarvi sino alle 20. Grazie anche a Gabriele Lubianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, le ultime notizie, breaking news del TGcom 24 e poi Autotraffic. Noi ci sentiamo domani martedì, sempre tra le 16 e le 18 con C'est la vie qui su Radio Monte Carlo. Buona serata da Chiara Lorenzutti, a domani.
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buonasera da Esther Oletto. Rallentano i progressi su un accordo tra Iran e Stati Uniti. Le due parti hanno irrigidito le loro posizioni sul programma nucleare e gli aiuti finanziari a Teheran. Pezeshkan avverte: non cederemo a richieste eccessive. Per Trump l'intesa o sarà grandiosa o non ci sarà. Elezioni amministrative, il centrodestra verso la vittoria a Reggio Calabria al primo turno, avanti a Venezia, possibile ballottaggio ad Arezzo, trionfa Vincenzo De Luca a Salerno, il centro-sinistra tiene a Prato, affluenza definitiva del 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Papa Leone XIV ha promulgato la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, documento incentrato sul lavoro, guerra e informazione, il no al potere degli algoritmi in mano a pochi che dominano l'umanità. Casi sospetti di Ebola in Lombardia, si tratta di due cooperanti comaschi rientrati dall'Uganda con la febbre. Attivato il protocollo sanitario a Lurate Caccivio e a Bulgarograsso, da dove provengono l'uomo e la donna trentenni posti in isolamento all'ospedale Sacco di Milano. Le indagini sul giallo di Pietracatella in Molise, dove sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. La procura di Larino nomina consulente il direttore del centro antiveleni di Pavia, lo stesso che ha rinvenuto la presenza della proteina tossica nel sangue delle vittime, sospetti su una donna vicina alla famiglia. Gli scontri tra tifosi prima del derby della Mole Torino-Juventus, in cui è rimasto ferito in modo grave un supporter bianconero. 6 agenti contusi, arrestati 8 ultra dei Viking, emessi 11 DASPO. Rivoluzione in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions. Sarà probabilmente addio per molti, se non per tutti. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: Eh
5: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line,
5: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 coda di 7 km tra Magliano Sabina e Orte per lavori di ripristino a seguito di un incidente in direzione di Milano. Sempre in autosole, questa volta verso Napoli, un incendio provoca incolonamenti per 3 km tra Reggio Emilia e il bivio per la 22. Un incidente sulla 4 causa 3 km di coda tra il bivio per il raccordo di Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Trieste. Sulla 12 invece incolonamenti in uscita per lavori a Rapallo in entrambi i sensi di marcia. Infine sulla statale 73 Senese Aretina, traffico rallentato per un incidente all'incrocio Le Ville in direzione della statale 1 Aurelia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Tra poco, Take It Easy. con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo, alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, Love and Money, Hallelujah Man. Un bacio a Chiara Lorenzutti, buon lunedì anche a lei, ma tornerà domani a partire dalle 4 del pomeriggio con Se la Vie. Sarà martedì, ma adesso è lunedì per Take It Easy.
1: Oh, mamma mia.

0: Un buon pomeriggio, un buon lunedì a tutti voi, benvenuti. Ciao, buon lunedì a te, a Giancarlo Cattaneo.
1: Buonasera a Tamara Donà.
0: Ma buonasera al nostro Gabriele Lobianco in regia.
1: Eccolo.
0: Buonasera a Serena Mazzone in redazione. Buonasera anche alla nostra Teresa Foglia al centralino.
1: Eccola.
0: Allora, mettiamo a posto le cose.
1: Allora,
0: tu sei molto abbronzato.
1: No, molto no, dai.
0: Hai preso complimenti da tutti. Cioè, proprio veramente nei corridoi, anche dalle nostre sister radio, uscivano DJ, speaker, anche molto belli. Che bello che sei oggi. Già abbronzato.
1: In realtà c'era Cristina, una nostra collega, ha detto: hai preso un chilo? Ho detto: ma no, in realtà no. Ma
0: sono abbronzato e rilassato.
1: Esatto, forse perché un po' più rilassato. Tu invece no.
0: No, io per niente. Io e Teresa Fogli siamo rimasti a Milano e si vede.
1: Niente,
0: Gabriello Bianco, anche lui ha preso il sole.
1: Ma lui è diventato biondo poi. Cioè, sabato e domenica è diventato biondo improvvisamente. No, ma nature, nel senso che ha preso.
0: Quando fai belle cose.
1: No, ha preso sole.
0: No, ha preso sole e si è sbiondato per quello.
1: Si è sbiondato. Vabbè.
0: Mi sono schiarito i capelli per questo. Quando fai belle cose è così.
1: Ma che meraviglia. Vedi? Ci siamo rilassati in questo fine settimana. Tu che sei color latte?
0: No, io per niente. Tra l'altro la mia settimana inizia in salita perché non ho cambiato la password del computer lavoro.
1: L'avevo capito.
0: E adesso è tutto bloccato. Ma vai avanti tu.
1: Allora, tragedie del lunedì.
0: Sì,
1: le vogliamo sapere anche un po' le vostre.
0: Esatto,
1: questa è ovviamente tragedie tra super virgolette.
0: Certo.
1: La musica di Radio Monte Carlo. Questa è la nostra promessa.
0: Sì.
1: Sempre mantenuta. Poi una sfida Fogli. Scelta la nostra Teresa Fogli.
0: Sì.
1: Che vuoi? Sfida Fogli. Sì, quindi una sfida tra due brani. E poi avremo una lettura.
0: Certo.
1: E poi avremo tante notizie.
0: Sì.
1: E poi
0: No? Ma io devo cercare la Pasqua. Che passo metto? Giancarlo
1: Tamara Donà 73. Cioè, che credo che sia quella più comune,

0: ai, è proprio il caso di dirlo. Vento del sud, sempre bello questo brano, Tiro Mancino, qui sì, su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Grazie per averci scelto anche in questa settimana, lunedì 25 maggio. Lui è Giancarlo Cattaneo, io sono Tamara Donà.
1: E già l'abbiamo detto. Allora, lo so. No, siccome non hai messaggi perché non hai risolto la questione della password, io saluto Frank da Roma. Ieri è stato il suo compleanno, ci scrive, dice proprio: non eravate in onda, volevo dirvi che però è stato il mio compleanno e sono dal 1966 con voi, con Radio Monte Carlo.
0: Tanti
1: quindi
0: auguri.
1: Siamo contenti. Antonella dalla provincia di Padova, grazie. C'è anche uno scatto di cinghiali in giardino. Susi ce li ha.
0: Non davvero? Ho capito.
1: Sì, in questo momento sta cercando
0: domestici?
1: Di sono arrivati a trovarlo.
0: Ah,
1: perché
0: ok,
1: forse
0: non sono domestici. Ho
1: amiche e amici, partiamo con l'attualità. Questa mi piace tantissimo. È arrivata poco fa perché si è concluso finalmente il più ampio sondaggio mai realizzato tra i fisici.
0: Sì.
1: La scienza. La scienza è un insieme di teorie, ipotesi in continuo divenire. Questo sondaggio, cosa dice? Rivela una totale mancanza di accordo sulla stragrande maggioranza delle grandi domande aperte sull'universo, ma è bellissimo.
0: Come fra me e te, quella cosa lì, cioè non siamo mai d'accordo.
1: Sole e luna,
0: è la scienza uguale.
1: La scienza uguale.
0: Bellissimo.
1: Quindi i risultati evidenziano la mancanza di accordo su tutto, anche su temi che spesso in ambito divulgativo ci troviamo a raccontare come fossero delle verità assolute e verità assodate.
0: Cioè, per esempio, il Big Bang. Non sono d'accordo su questo, non c'è neanche mezzo punto, non c'è niente in comune. Ma è molto bella questa cosa, la scienza contro o comunque la scienza che si interrogano
1: esatto.
0: E non si danno risposte,
1: niente,
0: è il bello.
1: Non sanno niente, cioè sanno tutto ma non sanno niente, perché
0: è
1: tutto in divenire,
0: certo.
1: Ovviamente si affacciano sempre nuove teorie e l'articolo, leggo testualmente perché mi sembra giusto così, cita le parole del cantautore e poeta Leonard Cohen: c'è una crepa in ogni cosa, è da lì che entra la luce. È bella questa,
0: ma è bellissima. Grazie per averla letta.
1: Bellissimo.
0: Anche così bene, peraltro.
1: No, vabbè, non l'ho detto io, lo diceva la
0: crepa.
1: La crepa? Sì,
0: sì.
1: Sopra la panca, com'era?

0: Una delle canzoni sicuramente più allegre dell'inizio degli anni 90, Crowded House, Weather With You, all'ascolto di Take It Easy. Quanti messaggi, non abbiamo dato il numero.
1: È vero.
0: Lo faccio subito, se vi va, se volete partecipare, scriverci, 342-414-1762.
1: Permettimi di ringraziare, non l'abbiamo fatto prima, il nostro regista Gabriele Lobianco, che da Palermo ha portato quei famosi biscottini con sopra il sesamo e le reginelle, che sono tipici della, insomma, della zona, buonissimi. Sono sia dolci che salati, in realtà sono quel mix che vanno bene sia a colazione che a cena.
0: Adesso domani mattina una con il caffè latte. Allora voi dovete sapere che fuori onda abbiamo discusso 20 minuti su questo caffè latte. Lei insiste, io domani non lo prendo.
1: Provali.
0: Non lo voglio.
1: Ma apriti a nuovi
0: ma
1: gusti.
0: I biscotti sì, il caffè latte no, solo il caffè.
1: Caffè,
0: ma perché devi governare sempre?
1: Va bene, allora fai come vuoi.
0: Mamma mia, che sguardo che mi ha fatto.

0: Ma ora immergiamoci, grazie a Franco Rosso e all'ente del turismo egiziano, nel meraviglioso Sea Club Gran Rotana Resort e Spa a Sharm el Sheikh.
1: Circondato da ampi giardini impreziositi da cascate che si affacciano su meravigliose calette, offre sport, relax e un'enorme piscina all'aperto. Potete dedicarvi allo snorkeling e al diving e dopo una sessione di fitness con i Frem Pro concedervi una coccola presso la lussuosa Spa.
0: Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: È permesso?
7: Prego.
6: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
7: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
6: Gliel'ho consigliato io.
7: No, il manutentore è anche carino, sa?
6: Pure.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo due prodotti Luxury
10: e teniamo lo scontrino.
11: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
13: Wow.
12: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
18: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro. In regalo solo domani con la Gazzetta dello Sport.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Alice Simply Red qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy al 342 41 41 762. Un po' di messaggi, facciamo gli auguri a Michela, festeggia 30 anni di matrimonio. Mamma mia, tanti tanti auguri, complimenti.
1: Nozze
0: stoica.
1: di perla
0: dice
1: stoica.
0: Lei.
1: Non sempre è facile aggiungere, ma quando si vive un amore così a lungo direi che davvero abbiamo trovato un tesoro, brava Michela.
0: Sì.
1: Donc ti faccio una domanda.
0: Vai.
1: C'è una persona in qualche ambito alla quale affidi il compito di, ovvero un esperto, un'esperta, cioè come se
0: diversi.
1: Tu dicessi tanto per questa cosa c'è Aglaia, tanto per questa cosa c'è Elena,
0: c'è.
1: Perché c'è la notizia, pensateci anche voi, cioè io mi affido totalmente a Frank se bisogna parlare di economia, per esempio, o a Roberto ancora di più, un amico, adesso sto dicendo nomi che possono sembrare a caso, ma non
0: amici,
1: lo sono,
0: esatto.
1: L'etichetta può dire tanto di un vino, ma bisogna saperla leggere. La notizia è questa, perché l'etichetta, se sai leggerla appunto del vino, ti racconta tante cose.
0: Quindi bisogna affidarsi a questo, ci sono degli elementi importanti che possono essere l'annata, il grado alcolico, il volume della bottiglia, una serie di altre cose. Ma la devi saper leggere.
1: E io per questo ho Chiara Lorenzutti. Quindi se ho un problema dico: Chiara, allora etichetta no, prendi questo o prendi l'altro. Poi a prescindere dal gusto.
0: Comunque è vero, lei è molto affidabile su questo, anche perché conosce bene, insomma, appassionata di vini. Io mi affido a mia sorella Luana quando si parla di commercialisti, fatture, tasse, eccetera.
1: Giustamente,
0: per fortuna, perché
1: ma va bene,
0: è bravissima.

0: Arriverà anche l'11 luglio all'Arena Santa Giuliana, Perugia, Umbria Jazz, il concerto di Zucchero con Radio Monte Carlo, nel senso che noi saremo
1: che
0: ovviamente
1: bello,
0: lì
1: sì,
0: per tutta la manifestazione meravigliosa. Zucchero ascoltato proprio su Radio Monte Carlo con la sua Occhi. C'è il momento della sfida a fogli.
1: Attenzione, potete scegliere voi un brano che andrà in onda fra poco qui su Radio Monte Carlo, fra due, attenzione, tra due.
0: Che uno dice, chi è Fogli? Per chi non lo sapesse,
1: certo,
0: è la nostra Teresita Fogli,
1: sì,
0: che al centralino sceglie anche i brani poi da mettere in sfida. Allora quest'oggi lei ha pensato all'estate,
1: oh,
0: alle vacanze, bravo, al sole,
1: sì,
0: all'amore,
1: qualcosa
0: quindi
1: di fresco.
0: Tra le due, qual è la canzone che in qualche modo vi fa sentire maggiormente in vacanza? Vi proponiamo Lover's Holiday Change. Questo è il numero uno.
1: Sì.
0: Numero due. Oh no! Quando ero piccolo dicevo guaglio! Dreadlock Holiday 10cc. Più o meno siamo lì. Questa è del 78, quella di prima dell'80. Quindi il numero uno per i Change,
1: sì?
0: Numero due 10cc.
1: Ma che bella sfida! Votate, votate,
0: brava,
1: votate
0: Tere,
1: al nostro numero. Molto brava la nostra Teresa. 342 41 41 762. Scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.

0: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
6: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
6: Sì.
4: Biscotti Privolat. Senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura. Gustati il benessere.
7: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
8: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
10: Grazie Carlo, fa vedere. Sono perfette.
9: Gio, ma che dici? Sono un disastro.
10: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.

0: Ma che bel brano, Lover's Holiday Change, qui su radio Monte Carlo, Take It Easy, brano bellissimo del 1980 che voi ascoltatori avete scelto. La sfida fogli termina qui ma tornerà domani sempre qui su radio Monte Carlo.
1: Ma questa è per intenditori.
0: Hai capito.
1: Cioè, ma
0: certo.
1: Come avete... Bravi. Che i Tensi sì, forse un po' più...
0: No, invece no.
1: Brava Fogli.
0: Sì.
1: La sfida tornerà domani, come hai detto tu, in Take It Easy. Adesso, allora, questa trasmissione di leggerezza,
0: certo,
1: a volte si interroga anche non tanto su questioni scientifiche,
0: ma
1: quanto su alcuni metodi. Ti è mai capitato di aprire una bottiglia di bollicine?
0: Sì, certo.
1: E la nonna magari ti ha suggerito...
0: Il papà Mario.
1: Di mettere il cucchiaino al posto del tappo.
0: Lo facevamo.
1: Bene,
0: non serve a niente.
1: A niente.
0: Avevo il sospetto, dicevo, lo lascio fare, se è contento lui. Invece non serve assolutamente.
1: Una volta aperta la bottiglia, la pressione cala, il gas inizia a liberarsi sotto forma di bollicine che salgono in superficie. L'unica è mettere un tappo.
0: Sì, ma di quei tappi però... di un certo tipo.
1: Ah beh, certo, il tappo di Chiara Lorenzutti, diciamo. Torniamo
0: sempre
1: lì.
0: Spendi questo tappo, spendi.
1: Spendi.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Ester Roletto. Elezioni amministrative. Il centrodestra verso la vittoria al primo turno a Reggio Calabria e Venezia. Avanti anche ad Arezzo. Trionfo dell'ex governatore campano De Luca a Salerno. Pistoia torna al centro-sinistra che è in vantaggio anche a Prato e Chieti. Affluenza 60,1%, in calo di 5 punti. Preparava un attentato per lo Stato Islamico, lo ha confessato il 22enne italiano con origini marocchine, arrestato dalla polizia di Reggio Emilia e Bologna. Armato di coltello, voleva colpire in un centro commerciale. Il giovane è anche accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. L'accordo con l'Iran o sarà grandioso o non ci sarà. Si tornerà sul fronte di battaglia a sparare, ma in modo più massiccio e intenso che mai, e nessuno lo vuole, afferma Donald Trump sul suo social Truth. Pezeshkian avverte: non cederemo a richieste eccessive. La Russia annuncia nuovi raid non solo sulle industrie della difesa ma anche sui centri decisionali ucraini. Mosca esorta quindi stranieri e diplomatici a lasciare Kiev per proseguire la rappresaglia dopo l'attacco mortale sul dormitorio studentesco nell'Luhansk. Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale. Il Papa parla della necessità di disarmare la tecnologia per sottrarla ai monopoli delle big tech più influenti dei governi. Calcio: tra Allegri e il Milan è finita, rottura immediata dopo la Champions sfumata. L'esonero è stato comunicato dalla società sul sito, in cui si annuncia anche lo stop del rapporto con la Di Furlani, DS Tare e direttore tecnico Moncada. Scontri prima del derby Torino-Juventus, restano gravi le condizioni del tifoso bianconero ferito. Arrestati 8 ultra dei Viking. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: eh beh, ma i nostri controlli.
4: Oh,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line,
3: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Monte Carlo, meteo. Con
7: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ultima settimana di maggio all'insegna dell'alta pressione sull'Italia e con un caldo da piena estate, ben oltre la norma. Il suo picco si dovrebbe toccare intorno a mercoledì con valori intorno ai 35 gradi al centro-nord. Più nel dettaglio, martedì sarà una giornata prevalentemente soleggiata con qualche velatura sottile e passeggero e una nuvolosità pomeridiana in sviluppo sulle aree montuose con brevi e locali rovesci sulle Alpi e sull'Appennino della Calabria. Temperature stazionarie o in un ulteriore lieve aumento con caldo estivo ovunque, più diffuso e intenso al centro-nord. Venti molto deboli, mari calmi o al più poco mossi. Giornata estiva anche nel Principato con sole e 30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 8 km di coda per un veicolo in avaria tra Magliano Sabina e Attigliano in direzione di Milano, per un altro mezzo in avaria, rallentamenti sulla A11 tra Alto Pascio e Monte Catini Terme in direzione di Firenze, un incidente invece sulla A22 provoca incolonnamenti per 2 km tra Trento Nord e San Michele verso il Brennero. Infine sulla statale 553 di Atri è chiuso per frana all'incrocio di Silvi Marina con la statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Mad About You. Uberphonic qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, la trasmissione che preferite, lo show di Radio Monte Carlo.
1: Ma che
0: preferite a quest'ora, perché insomma è questo siamo.
1: Sembrava quindi, la pubblicità della Cedrata di un tempo. La trasmissione che preferite. Buonasera, benvenuti.
0: Tutti i giorni dalle 18 alle 20 con Giancarlo Cattaneo,
1: Tamara Donà
0: e il nostro Gabriele Lobianco in regia.
1: C'è ancora Teresita Fogli al centralino, noi siamo ben contenti. C'è Serena Mazzone come sempre in redazione. E allora fino alle 8 con voi, dandovi ancora un bel po' di attualità. Allegri.
0: Allegri.
1: No, scusa, Allegri. Era il Milan. No, stavo leggendo una notizia all'ultima ora. Hanno fatto fuori una serie. Sì, diciamo la proprietà. Va bene.
0: Ok.
1: No, ma vabbè, lasciamo perdere lo sport, il calcio. Conte se n'è andato, l'allenatore del Napoli. Andiamo
0: quindi,
1: avanti.
0: Diciamo che è tutto in divenire.
1: È tutto
0: in
1: divenire.
0: Sì. C'è tutto un cambiamento. Come
1: noi.
0: La vita,
1: come noi, diciamo.
0: Esatto.
1: Allora, in divenire anche i vostri messaggi al 342-4141-762. Vi ringraziamo sempre perché ci scegliete, siete sempre più. Qualità della vita.
0: Mi piace questo, è molto interessante. Un report che arriva tutti gli anni. Sono dei dati statistici. Tanto una cosa interessante è che 4 giovani italiani su 5 dichiarano di essere soddisfatti della propria vita.
1: Bello.
0: E questo è molto interessante. Le priorità principali non sono denaro e carriera, ma salute mentale, relazioni affettive, tempo libero. E questo è interessante.
1: Tant'è vero che per la prima volta, come elementi che sono entrati in questa considerazione, in questo report, ci sono proprio le relazioni sociali,
0: sì,
1: e anche la presenza dei servizi raggiungibili a piedi in meno di 15 minuti, ne parlammo già. E quindi Firenze al primo posto per il benessere dei bambini, grazie proprio ai servizi e alle strutture. Bolzano è la provincia migliore per i giovani, favorita da bassa disoccupazione.
0: Vedi.
1: E Trieste domina per gli anziani. È una città apprezzata soprattutto per la qualità dei servizi, la partecipazione sociale e l'assistenza.
0: Qui ci dà una fotografia di un'Italia un po' diversa rispetto al solito, insomma, diciamo così. Beh, è importante, sono cose molto importanti, quindi
1: certo,
0: è bene che le città si attrezzino anche per questo.
1: Sì.
0: Arriva un brano che personalmente
1: sì,
0: mi piace,
1: sì,
0: è molto allegro. Noemi Bianca.

0: Amy Winehouse qui su Radio Monte Carlo in Take It Easy. Salutiamo Orietta da Cittanova Istria in Croazia.
1: Wow, buonasera, ci ascolta con l'applicazione di Radio Monte Carlo.
0: E vi ricordiamo che se vi va ci potete anche guardare, soprattutto i video, perché questo è lo show di Radio Monte Carlo, per cui siamo anche in TV.
1: E se volete ci potete sentire anche dallo spazio, con l'applicazione di Radio Monte Carlo.
0: Ehi, baby, sei sicura di questa affermazione?
1: Sì.
0: Dovremmo chiederlo a Christina Koch, che astronauta della NASA, protagonista della missione Artemis 2, che ha raccontato la sua esperienza vissuta durante il viaggio verso la Luna e ha dato anche una particolarità. Ha parlato della quotidianità, sì, ma anche della nanna.
1: Sì.
0: E dice che si dorme benissimo, perché dormire in assenza di gravità è un'esperienza straordinaria. Il corpo non avverte pressione, ma neanche dolori o fastidi, per cui la tua cervicale,
1: mia
0: mal di schiena,
1: niente, non senti niente, trovi la posizione perfetta, l'insonnia non esiste su Artemis 2 probabilmente,
0: esatto.
1: Insomma, la missione quella lei l'ha fatta e ha detto che ha dormito benissimo. La cosa molto bella che lei ha detto, che il vero cambiamento non consiste tanto nell'essere la prima donna a fare queste cose e anche a dormire nello spazio bene senza dolori, ma nel vedere interi gruppi femminili contribuire concretamente a queste grandi missioni spaziali.
0: Ma c'è un posto dove hai dormito veramente male nella tua vita?
1: Mi è capitato quando ero giovane, ma perché non ero abituata la prima volta in tenda. Dopo mi sono abituata e mi è piaciuto, però quella prima notte lì in quel campeggio in Toscana, mamma mia.
0: Allora io se ci ripenso adesso, ed ero ragazzo, no, dico, come ho fatto?
1: Davvero.
0: Però all'epoca mi piaceva tantissimo.
1: No, molto bello, sì sì.
0: Oggi
1: però
0: non lo farei mai.
1: Ma figurati, non mi alzo più.
0: Piuttosto vado nello spazio.

0: Tears for Fears qui su Radio Monte Carlo. All'epoca della gioventù il dormire era solo una piccola pausa fisiologica di giorni e notti vissuti tutte intensamente con grande desiderio. Tra i messaggi è arrivato anche questo,
1: molto
0: e come
1: bello.
0: Non essere d'accordo. 342-4141-762.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Priorità di oggi. Chiudere il burger. Smarcare i tacos. Rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
9: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
13: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
14: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
13: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
14: Veramente?
13: Arredissima, dove la vita è issima.
15: Arredissima.
16: Super conveniente abita.
17: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
18: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
19: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
11: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
11: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
11: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Parlavamo di luna prima, si dorme meglio sulla luna. I nostri ascoltatori ci dicono che per la luna mi sto organizzando. Intanto un saluto dal Ruanda, Africa.
1: Kigali, wow.
0: Kigali, è proprio oggi tra l'altro la giornata mondiale dell'Africa. Si festeggia Fantastico. Proprio questo continente meraviglioso. E quindi insomma grazie per i vostri messaggi. Ci ascoltano chiaramente con l'applicazione di Radio Monte Carlo.
1: Noi li ringraziamo. Sai che mi piacerebbe prima o poi parlare di gesti involontari. Mi spiego, controlli la tasca se hai il portafoglio, sì, le chiavi. Quanti gesti involontari facciamo? Oramai il gesto involontario più conosciuto è quello di controllare il telefonino con o senza notifiche, perché la cosa che a volte avviene è proprio questa, che tu prendi il telefono, non hai sentito alcuna notifica, ma devi controllare, perché oramai siamo allenati a questo. E quindi rientrato proprio tra i gesti involontari.
0: È vero, ancora peggio quando credi di averlo sentito, magari o suonare oppure arrivare appunto un messaggio.
1: Sento le voci.
0: E invece non è vero per niente. E quindi sì, è un po' quella cosa, il dispositivo della ricompensa.
1: Sempre
0: è proprio quello, no?
1: Guarda,
0: sì. Si chiamano anche vibrazioni fantasma. Tu credi che si sia mosso il cellulare, in realtà invece non si è mosso assolutamente.
1: Alleniamoci al bello, che è meglio.
0: Bravo.
1: E alla grande musica di Radio Monte Carlo, per voi arriva anche Olivia Dean, So Easy. I could

0: Che bella voce, che dolcezza, Jack Johnson qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Se anche voi come noi avete voglia di imparare, intendo dire proprio come esseri umani, tu no?
1: No.
0: Tra poco sei già andato imparato. Tra poco no. Un testo bellissimo che leggeremo qui su Radio Monte Carlo.
1: Sono piatto, diverso.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
15: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati senza uso di antibiotici.
16: In fondo siamo quello che scegliamo.
17: Scelta giusta, Fileni.
18: È permesso?
19: Ah, proprio lei!
18: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
19: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
18: E risparmia sulla bolletta.
19: Posso metterlo io?
18: È meglio applicato da un professionista.
19: Come lei?
18: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
21: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
22: Coccolatevi Bloom Alcohol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
21: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
23: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
24: Prendiamo due prodotti Luxury.
23: E teniamo lo scontrino.
24: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
23: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
25: Matteo!
26: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
27: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
28: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
29: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
30: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
31: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
30: Ma non ho nemmeno l'acqua.
31: Non serve. Cystiset Forte
0: forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte, Cystiset forte!
0: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
2: Cystiset forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Sì. Allora, questo è proprio il senso del testo: imparare è un dovere, non solo un diritto, e soprattutto ci si può liberare dall'ignoranza e imparare ti dà la libertà.
1: Bertolt Brecht con Elogio dell'imparare.
0: Impara la cosa più semplice, per quelli il cui tempo è venuto non è mai troppo tardi. Impara l'ABC, non basta, è vero, ma imparalo, non avvilirti.
1: Comincia. Devi sapere tutto. Tocca a te assumere il comando. Impara, uomo all'ospizio. Impara, uomo in prigione. Impara, sessantenne. Tocca a te assumere il comando.
0: Frequenta la scuola senza tetto. Procurati sapere, tu che hai freddo, affamato. Impegna il libro, è un'arma. Tocca a te assumere il comando.
1: Non temere di chiedere. Non dar credito a nulla. Controlla tu stesso.
0: Quello che non sai di tua scienza, in realtà non lo sai. Verifica il conto, tocca a te pagarlo.
1: Poni il dito su ogni voce. Chiedi cosa significa.
0: Tocca a te assumere il comando.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: John Lennon 1971, Radio Monte Carlo, Jealous Guy. Grazie Irene, tra i tanti commenti, bellissima questa lettura di Brecht e proprio il modo con cui affrontare la vita.
1: Vero.
0: Salutiamo anche Mario da Milano, Giusi da Milano, tanti amici che affollano il 342 4141762. Grazie perché ci avete scelto anche oggi. Take it easy, torna domani come sempre con leggerezza dalle 18. Grazie a voi, a Tamara Donà.
1: Ma grazie di cuore a te, a Giancarlo Cattaneo,
0: Gabriele Lobianco in regia, Serena Mazzoni in redazione, Teresita Foglia al centralino.
1: Le breaking news di TGCOM 24 a seguire in viaggio con Di Mangia domani. Ciao!
0: Ciao belli!
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Take It Easy con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buona serata da Federica De Boni. Le elezioni amministrative, spoglio ancora in corso. Il centrodestra verso la vittoria al primo turno a Reggio Calabria. Avanti anche ad Arezzo e Venezia. A Salerno Vincenzo De Luca trionfa. Per l'ex governatore della Campania è la quinta volta da sindaco della città. Alla centrosinistra Prato e Pistoia, affluenza in calo al 60%. Sospetti casi di Ebola a Milano, 2 persone rientrate dall'Uganda con la febbre si trovano ricoverate all'ospedale Sacco. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31, entrambi cooperanti della provincia di Como, i loro familiari sotto sorveglianza. A Bologna fermato un 22enne con origini marocchine, accusato di terrorismo. Stava preparando un attentato per lo Stato Islamico. Il giovane aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. È stato arrestato. Raggiunte intese su molte questioni, ma un accordo tra Stati Uniti e Iran non è imminente, anche se i negoziati proseguono. Lo conferma Donald Trump sul suo social e chiarisce: o sarà una grande intesa o non ci sarà. Ancora divergenze, riferisce Teheran. 8 tifosi juventini arrestati grazie alla visione delle immagini del drone in seguito agli scontri prima del derby tra Torino e Juventus. Emessi anche 11 DASPO. In prognosi riservata il 36enne rimasto ferito da una bottiglia. Per il padre è stato un lacrimogeno. Aperta una inchiesta per lesioni gravi. Calcio tra Allegri e il Milan è finita, rottura immediata dopo la disfatta con il Cagliari, costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il proprietario del club cardinale azzera tutta la dirigenza, via la Di Furlani, il DS Tare e il direttore tecnico Moncada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
15: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
16: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ultima settimana di maggio all'insegna dell'alta pressione sull'Italia e con un caldo da piena estate, ben oltre la norma. Il suo picco si dovrebbe toccare intorno a mercoledì con valori intorno ai 35 gradi al centro-nord. Più nel dettaglio, martedì sarà una giornata prevalentemente soleggiata con qualche velatura sottile e passeggero e una nuvolosità pomeridiana in sviluppo sulle aree montuose con brevi e locali rovesci sulle Alpi e sull'Appennino della Calabria. Temperature stazionarie o in un ulteriore lieve aumento con caldo estivo ovunque, più diffuso e intenso al centro-nord. Venti molto deboli, mari calmi o al più poco mossi. Giornata estiva anche nel Principato con sole e 30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di un chilometro tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per un incidente in direzione Napoli, sempre in autosole un veicolo in avaria causa 9 chilometri di incolonnamenti tra Ponzano Romano e Attigliano verso Milano. Un altro veicolo in avaria, questa volta sulla A13, provoca un chilometro di coda tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. Prestare attenzione per ostacoli in carreggiata sulla A7 tra Serra Valle Scrivia e l'allaccio con la diramazione Predosa Bettole verso Milano. Infine, sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro, traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Nola per la A30 in direzione della statale 7 via Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Erano i Police con Every Breath You Take.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra, dove era vacanza oggi, è lunedì di Pentecoste, festivo anche nel Principato di Monaco, in Germania e mezza Europa. Io ho passato un bellissimo fine settimana in Valprino, alle spalle di Imperia, Dolcedo, tra Bellissimi e Lecchiore, che sono frazioni sparpagliate sulle colline dell'entroterra ligure, quelle coperte di ulivi e di boschi di leci. Bellissimi ha un nome e una storia che vi racconterò. Ho passato il sabato sera a Bellissimi con una mongolfiera. Ma intanto saluto Tamara Giancarlo e Rick Brambilla in regia a Milano. La playlist l'ha compilata Beppe Ungaro e parte con Post Malone featuring Jelly Roll. Questa è Losers.

0: I'm Your Baby Tonight da Whitney Houston, che era bellissima a quell'epoca. E tra poco vi dico perché un paesino in Liguria si chiama Bellissimi. Ma quanto vale? Chi non si è mai fatto questa domanda davanti a un album di francobolli, un gioiello, un orologio di famiglia, un quadro ereditato dalla nonna? Aste Bolaffi, la casa d'aste numero uno in Italia, con i suoi esperti, effettua valutazioni gratuite in tutto il paese. Chiamatelo 011 0199 101 o andate su astebolaffi.it. Scoprite tutti i dipartimenti e prenotate il vostro appuntamento. Aste Bolaffi dà giusto valore ai vostri oggetti preziosi.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Gloria Gaynor. In programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica a Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141 762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande ed esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Ad Tab, amarsi è facile. Ad-tab.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: 1, 2, 3,
15: perché
14: 4,
15: fermarsi?
14: 5, 6.
15: Nell'Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
16: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
17: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

Shakira Ice House qui su Radio Monte Carlo. E questo fine settimana ho imparato a fare il torrone alla moda di Dolcedo grazie a Iose. Ho imparato a manipolare l'argilla con Carola e ho scoperto le erbe con Natalino. E dopo una camminata alle pendici del Monte Faudo, dove ero stato al casone dei partigiani, siamo in Liguria alle spalle di Imperia, scendendo per una mulattiera sono arrivato a Bellissimi, un agglomerato di case, e ho ascoltato la storia del paesino da Daniel, che fa il cantastorie, fa il maestro ma anche il cantastorie del posto. Una ricca famiglia aveva deciso di investire nella cultura dell'ulivo in quella parte della vallata. Ci volevano all'inizio braccia per costruire le fasce, sapete, i terrazzamenti su cui poi piantare gli ulivi. La Liguria è verticale, il terreno coltivabile bisogna strapparlo alla pendenza e fare in modo che poi non scivoli giù a valle. Per questo ci vogliono quei meravigliosi muretti a secco. La famiglia di possidenti erano i Bellissima, che hanno dato il nome alla località e dato lavoro a braccianti e raccoglitrici di olive, le ragazze che venivano da Sassello e dall'Appennino, le chiamavano sciacelline, e oltre alle olive da terra, se andava bene, tiravano su anche un marito. Oggi Bellissimi può contare su un'associazione che si dà un gran da fare. Gli amici di Bellissimi, capitanati da Giovanna, hanno recuperato l'asilo che fu donato al paese per raccogliere i bimbi dei lavoratori e hanno recuperato la tradizione delle mongolfiere di carta. Ho visto come si costruiscono e come si gonfiano, sono piccole, alte 4-5 metri, coloratissime, e si tengono con una corda, ma alla festa di settembre della Madonna della Misericordia qualche mongolfiera di carta vola via lontano. A Bellissimi, un paese di balui. Parleremo ancora di Dolcedo Valprino, ma adesso sentiamo Sienna Spyro, la mia preferita, con Material Love.

0: Marina Rei qui su Radio Monte Carlo è uno dei miei incubi di viaggio, soprattutto quando sono seduto nelle file davanti in aereo. Non è che l'aereo cada perché è pesante e non può andare in aria, non ho quella paura irrazionale. No, piuttosto penso, e se un matto aprisse il portello dell'aereo mentre si è in volo? Ed è successo, un po' di tempo fa, ve lo racconto tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
6: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
5: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
6: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
7: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
10: Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Cioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore,
16: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
19: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
10: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

abbiamo ascoltato Marvin Gaye con What's Going On. Allora, e se durante il volo qualche pazzo provasse ad aprire uno dei portelloni dell'aereo? Ci ho pensato, forse perché è venuta anche a me voglia di farlo, ma non lo faccio, no. Più che altro pensavo fosse impossibile. E invece è successo in Corea del Sud un paio di anni fa. Il volo si trovava a circa 200 metri da terra, pronto ad atterrare in 2-3 minuti, quando un passeggero si è alzato ed è riuscito a spalancare lo sportello. Raffiche di vento violentissime hanno investito le persone sedute nelle prime file. La velocità di atterraggio dell'aereo si aggirava intorno ai 260 km orari. E meno male che tutti avevano per l'atterraggio le cinture allacciate. Il pilota ha effettuato comunque il landing e, nonostante il portellone sia rimasto aperto per tutta la durata della discesa finale, i 194 passeggeri e i 6 membri dell'equipaggio sono rimasti illesi. Un po' di problemi di respirazione, perché avere il vento in faccia a 300 all'ora per un paio di minuti non deve essere piacevole, e poi lo spavento di una situazione così. Il pazzo che ha aperto il portello non è stato risucchiato nel vuoto, però non ha saputo spiegare il suo gesto. Comunque ho chiesto a degli amici piloti: in quota durante il volo non sarebbe possibile che si apra il portello, e per la differenza di pressurizzazione, e anche perché il portellone è disabilitato. Il tipo è riuscito ad aprirlo perché il portellone era armato, cioè già predisposto per l'atterraggio con gli scivoli di emergenza attivi. Erano a 200 metri di quota e avrebbero toccato terra, ve lo ricordo, in un paio di minuti. Va bene, comunque è uno dei miei incubi quello. E adesso sentiamo Harry Styles con la nuova, con American Girls.

0: E con Robbie Williams, che era qui in Costa Azzurra al Festival di Cannes, siamo arrivati al segnale orario. A seguire Breaking News e Meteo.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 20:59.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Umberto Cascone. Ancora in corso lo spoglio per le elezioni amministrative. Centrodestra verso la vittoria al primo turno a Reggio Calabria e Venezia, avanti anche ad Arezzo. A Salerno trionfo per Vincenzo De Luca per la quinta volta sindaco della città. Al centro-sinistra Prato e Pistoia, affluenza in calo al 60%. A Milano sono risultate negative ai test per l'Ebola le due persone ricoverate all'ospedale Sacco per possibile contagio. Si tratta di due cooperanti della provincia di Como, una 33enne e un uomo di 31 anni rientrati dall'Uganda con la febbre, sotto sorveglianza i loro familiari. È accusato di terrorismo il 22enne di origini marocchine arrestato a Bologna. Secondo gli investigatori preparava un attentato in nome dell'ISIS, avrebbe espresso la volontà di recarsi in centro città armato di coltello per assaltare i passanti. Dopo oltre 3 mesi l'Iran sospende il blocco di internet, proseguono i negoziati con gli Stati Uniti, su molte questioni ci sarebbe l'accordo ma restano divisioni e l'intesa finale non sarebbe imminente. Trump intanto, secondo media israeliani, avrebbe dato l'ok a una nuova vasta operazione di Tel Aviv contro Hezbollah in Libano. Per gli scontri prima del derby tra Torino e Juventus, la videosorveglianza inguaia 8 tifosi bianconeri, per loro scatta l'arresto e messi in totale 11 DASPO, ancora in prognosi riservata al 36enne colpito da una bottiglia, ma per il padre sarebbe stato un lacrimogeno, aperta un'inchiesta per lesioni gravi. Calcio, nel Milan è resa dei conti dopo la disfatta con il Cagliari, costata la qualificazione in Champions ai rossoneri. Il patron cardinale silura l'intera dirigenza, cacciati Furlani, Tare e Moncada, salta anche la panchina con Allegri, rottura immediata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
5: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ultima settimana di maggio all'insegna dell'alta pressione sull'Italia e con un caldo da piena estate, ben oltre la norma. Il suo picco si dovrebbe toccare intorno a mercoledì con valori intorno ai 35 gradi al centro-nord. Più nel dettaglio, martedì sarà una giornata prevalentemente soleggiata con qualche velatura sottile e passeggero e una nuvolosità pomeridiana in sviluppo sulle aree montuose con brevi e locali rovesci sulle Alpi e sull'Appennino della Calabria. Temperature stazionarie o in un ulteriore lieve aumento con caldo estivo ovunque, più diffuso e intenso al centro-nord. Venti molto deboli, mari calmi o al più poco mossi. Giornata estiva anche nel Principato con sole e 30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
7: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Era Sade, la nostra iconica Sade con Kiss of Life. Ci sono canzoni che non passano mai di moda e rimangono icone di classe nonostante il passare degli anni. In questo caso gli anni sono, provate a dire, 34. Era nell'album Love Deluxe, l'album uscito nel 1992. E torniamo noi in questo lunedì che è lavorativo in Italia, ma che è festivo per buona parte d'Europa. E allora, perché Germania, Austria, Francia, Principato di Monaco, anche la Spagna, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo oggi facevano il ponte e noi invece in Italia no? Per effetto di una legge voluta dalla Repubblica Italiana, la 260 del 27 maggio 1949. Va bene, abbiamo altre di feste. E così anche questo lunedì, questo primo giorno della settimana, l'abbiamo portato a casa. Ne restano altri quattro. Però non è un atteggiamento giusto pensarla così. Se si fanno questi ragionamenti, significa che non si ama il proprio lavoro, che è un peso l'impegno, se non si vede l'ora che finisca la settimana lavorativa, no? E sarebbe meglio cambiare lavoro a questo punto, se ci fosse la possibilità, certo, piuttosto che continuare ad essere infelici e sperare che il weekend arrivi presto. È una riflessione da fare. E poi agire di conseguenza, anche se è difficilissimo poter cambiare. Ma è necessario, altrimenti si sarà sempre infelici. Vabbè, la chiudo qui questa disquisizione filosofica da vecchio zio e vi regalo un po' di musica, anzi un po' di leggerezza, con la pesce di Martino, con Splash.

0: E abbiamo ascoltato i Prefab Sprout, una meraviglia questa When Love Breaks Down. E del treno delle meraviglie proprio, vi vorrei parlare tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
11: Wow.
10: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: La scelta giusta è il futuro.
16: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
15: La scelta giusta è l'attenzione.
16: I polli allevati senza uso di antibiotici.
15: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
17: Sai che suono ha la serata perfetta?
18: Deliveroo!
17: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
21: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
22: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
23: Da Tamara Donà
24: e da Giancarlo Cattaneo
23: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
24: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
0: in collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

We Are Family, sempre trascinanti le Sister Sledge con il sound di Nile Rodgers della Chic Organization. Sono Di Maggio e anch'io nel, quando era, il 2021 avevo sostenuto e votato il Treno delle Meraviglie come luogo del cuore, che vinse quell'anno, fra parentesi, spuntandola sul castello di San Mezzano in Toscana. Il treno si chiama delle Meraviglie perché passa nella Vallée des Merveilles, nella Vallata delle Meraviglie, ed è un'opera ferroviaria di quelle che si facevano una volta. Se ci pensate, sono solo 96 chilometri di ferrovia che però portano dal livello del mare a 1000 metri di altitudine, attraversando un territorio bellissimo. È un'opera ingegneristica come poche, che nacque nella mente di Camillo Benso, conte di Cavour, che a metà dell'Ottocento intendeva collegare il Piemonte a Nizza. Nizza all'epoca era lo sbocco sul mare del Regno dei Savoia, e quella ferrovia avrebbe consentito di partire da un porto importante come Nizza, trasportando merci e passeggeri direttamente alla capitale Torino. La ferrovia delle Meraviglie comprende 27 tra ponti e viadotti e 33 gallerie, alcune delle quali si avvitano come un'elica per superare la pendenza. La linea è veramente spettacolare, ma ha bisogno di una manutenzione continua. Da Cuneo a Nizza e viceversa il viaggio dura circa un paio d'ore attraverso questi paesaggi bellissimi che vanno dalla costa mediterranea al Parco Nazionale del Mercator. E adesso sentiamo Teddy Swims con Mr. Know It All.

0: Era Céline Dion e anche il 79esimo Festival di Cannes è stato archiviato con la vittoria di Fjord di Cristian Mungiu, che aveva già vinto, il regista rumeno, nel 2007. È una storia ambientata in Norvegia e vi ricordo che in questa edizione non c'era nessun film italiano selezionato per il concorso di Cannes. Fatti una domanda, dati una risposta.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops!
13: Ops!
14: Ops!
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops!
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
16: Perché scegliere Genertel?
17: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile.
16: Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro.
17: Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
19: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
18: Mi hai detto che ami l'Islanda.
19: Ma vivo in Italia.
18: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
20: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
21: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

Era Alex Britti e io sono Di Maggio e vi ho raccontato molte volte della fioritura delle lenticchie a Castelluccio Norcia, che è cominciata proprio questi giorni sull'altipiano appenninico, sul versante umbro dei Monti Sibillini. In questi giorni si inizia a vedere il giallo della senape selvatica, poi si vedrà il bianco delle lenticchie, il rosso, l'arancione, il violetto e l'azzurro di altre erbe e fiori spontanei come camomilla, papaveri, fiordalisi. La fiorita di Castelluccio è uno degli spettacoli naturali più belli d'Europa. Avrete visto sicuramente, cioè cominciano a circolare in rete anche le foto di quest'anno. Ma vi siete domandati perché c'è tutta quella fioritura lì a Castelluccio, mentre nei campi in pianura non è che si vedano così tanti papaveri e fiordalisi? Perché a Castelluccio non usano pesticidi, dato che l'alta quota e le temperature invernali sotto zero uccidono i parassiti che normalmente sono un rischio per le coltivazioni. E in più, senza diserbanti, accanto alle piante di lenticchie crescono spontaneamente molte altre erbe che al momento della fioritura colorano i campi di tanti colori diversi, creando un paesaggio che è raro vedere in Europa. E adesso ascoltiamo Mark

0: E con questo pezzo bellissimo siamo arrivati alla fine del viaggio. Adesso comincia il volo notturno con Nick the Nightfly. Grazie a Riccardo Brambilla per la regia da Milano e ci sentiamo per cena domani se volete. Buona Monte Carlo Night da Maurizio Di Maggio.
1: Il viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.

0: Ascolta le repliche e il podcast di In Viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

Buona serata e ben ritrovato con la musica di Monte Carlo Nights. Abbiamo aperto la finestra questa sera del mio programma con la musica di questo quintetto soul londinese. Si chiamano Mama's Gun, l'ultimo album, e Dig, dove c'è anche questo brano che si chiama Food for the Flames. Speriamo di averle in Italia quest'autunno sul nostro palco del Blue Note. Un abbraccio da parte di tutta The Night Team, Marco Folone, Beppe Ungro alla programmazione musicale, in regia con me stasera e il nostro Riccardo Brambilla. Ciao Riccardo, e un abbraccio anche a Maurizio Di Maggio che ci ha tenuto compagnia con il suo viaggio fino a questo punto. Il mio compito è quello di farvi volare con la musica di Monte Carlo Nights, e lo facciamo adesso con un brano di The Jackson 5. Il brano è Never Can Say Goodbye, che arriva dagli anni 70, e proprio The Jackson 5, che era Michael e i suoi fratelli. I fratelli hanno prodotto il film Michael che abbiamo visto nelle sale, ed è un film comunque da vedere sulla storia di Michael Jackson. Ad interpretare il brano per noi, il bravissimo cantante della Germania, Jeff Cascaro. So relax, it's night time, the right time for the best music on Radio Monte Carlo. Ascoltiamo Jeff Cascaro che ci canta Never Can Say Goodbye. Nice one.

0: La voce al Monte Carlo Nights che abbiamo ascoltato è quella della cantante inglese Celeste, un brano dal suo ultimo album, anzi il brano è quello che dà titolo al suo nuovo disco dedicato alle donne. Si chiama Woman of Faces e per gli amanti della chitarra fra poco un incontro fantastico con Aldi Meola e Paco di Lucia con uno dei loro brani più celebri da ascoltare.
1: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Gloria Gaynor, in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica a Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande ed esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cistiset Forte.
4: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Campeggio a 4 a 5 stelle.
7: Certo, con Sandaia.
8: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
9: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
10: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
11: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
12: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
13: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
14: Scegli il campeggio su sandaia.it.
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
18: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
19: Deliveroo!
18: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
20: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
21: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
22: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
23: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
24: Prendiamo due prodotti Luxury
23: e teniamo lo scontrino.
24: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
23: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
25: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
26: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro.
27: Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi.
26: Vai in negozio su a2a.it.
27: Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
28: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend. Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
0: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

On Monte Carlo Nights, ecco un brano amato da chitarriste in tutto il mondo, Mediterranean Sundance, un brano dell'album di Aldi Meola, Elegant Gypsy degli anni 70, e insieme con Aldi Meola qui c'è Paco di Lucia, ma l'altra versione celebre di questo brano è stato registrato qualche anno dopo, insieme con Aldi Meola, John McLaughlin e Paco di Lucia, un trio di musicisti davvero fantastici. L'album in questione si chiama Friday Night in San Francisco, Aldi Meola, John McLaughlin e Paco de Lucia insieme. Ci andiamo un po' più giù, andiamo adesso a Los Angeles e andiamo a sentire le musiche nuove di questo bassista produttore Thundercat insieme con la voce di Mac Miller. Il brano si chiama She Knows Too Much.

0: Avete riconosciuto la musica dei Rolling Stones, Miss You, la versione che abbiamo ascoltato è di una bravissima cantante americana, come abbiamo sentito, una voce davvero potente, Lila James, da un suo album di qualche anno fa. E avete sentito anche voi la notizia che arriva questo nuovo album dei Rolling Stones che si chiama Foreign Tongues, è abbastanza antipatico da dire in italiano, foreign e poi tongues sono le lingue, perciò il titolo del loro album vuol dire le lingue straniere, e si può proprio dire nel caso degli Rolling Stones che la musica aiuta a tenersi giovani. In arrivo la voce di Jamiroquai e la voce di Mika Miller, un elegante cantante che arriva da Londra.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo domani con la Gazzetta dello Sport.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino Profumo per Bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
10: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
14: Prossimamente live, in concerto.
0: Martedì 2 giugno, The Rolling Stones, Paint It Black con Ezio Guaitamaki, Folco Orsele, Andrea Miro e Brunella Boschetti. Mercoledì 3, The Wayne Scoffery Quartet. Giovedì 4, Rosalba Piccini featuring Elodie Bandini Trio. Venerdì 5, Celebrate Cuba. Sabato 6, Chicago Blues Night. Domenica 7, Catfish Row Quartet featuring Greta Panettiere.
14: BlueNoteMilano.com.
15: E se fosse solo colpa mia?
16: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina.
7: funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
15: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
8: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Che confusione sarà perché...
17: Le leggi le parole? No!
18: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
19: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
18: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.

Monte Carlo Nights, la voce, la musica di J.K. dal suo bellissimo album di esordio Emergency on Planet Earth, e abbiamo sentito Too Young to Die. Lui sarà in Italia in luglio per un concerto unico ed è un artista da vedere assolutamente. La voce che ascoltiamo adesso arriva da Londra, cantante DJ radiofonica, si chiama Mika Miller e abbiamo avuto il piacere di farla conoscere anche al pubblico milanese dal Blue Note di Milano, e ascoltiamo un brano dal suo nuovo album di quest'anno, si chiama A Little Bit of Me, una piccola parte di me. La voce di Mika Miller.

0: On Monte Carlo Nights è un incontro bellissimo, quello di Diane Shore con Stevie Wonder. Il brano si chiama Finally e fa parte di un album di Diane Shore a qualche anno, si chiama Friends for Sure. E a parte Stevie Wonder c'è anche Ray Charles nell'album, Dave Grusin e altri ospiti che sono amici di Diane Shore. E ricordiamo anche l'altro bellissimo incontro con José Feliciano con il brano By Design di qualche anno fa. Non perdete fra poco una bellissima interpretazione di un brano di James Taylor, Shower the People, con una bellissima voce maschile con un'estensione vocale davvero sorprendente, quella di Phil Perry.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.

on Monte Carlo Nights, una bellissima versione di Shower the People with Love, ovvero inondare la gente con amore, un brano di James Taylor che arriva dagli anni 70, e questa voce sorprendente che abbiamo ascoltato è quella del cantante americano Phil Perry, che ha un'estensione vocale di 5 ottave. È straordinario, e quando senti cantanti così dici: oh, ma come si fa? Non è straordinario la voce umana, quella che si può fare? Poi ognuno ha la sua voce originale. Buona serata, benvenuto dal nostro volo notturno questo lunedì notte. Siamo insieme fino a luna anche questa sera, poi a mezzanotte stasera il nostro omaggio alla musica di Miles Davis, perché domani, il 26 di maggio, sarebbe stato il 100° compleanno di Miles Davis, e come sapete quest'anno in tutto il mondo ci sono celebrazioni del genio di questo straordinario musicista. Adesso ascoltiamo una giovane artista islandese, Löve, con un brano del suo ultimo album di quest'anno che si chiama A Matter of Time, The Final Hour. Il brano di Löve che ascoltiamo si chiama How I Get.

0: Le musiche di Bob Dylan on Radio Monte Carlo, Lei, Lady, Lei, questa bella interpretazione, fa parte di un album del chitarrista blues Mr. Buddy Guy con suo ospite Anthony Hamilton alla voce. Un album di Buddy Guy del 2013 che si chiama Bring 'Em In, Portateli Qui Dentro. La voce in arrivo è quella di Sergio Mendes insieme con Will.i.am degli Black Peas con un loro omaggio alla musica di Jobim.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone

0: una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
9: È permesso?
8: Prego.
9: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
10: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
9: Glielo ho consigliato io.
10: No, il manutentore. È anche carino, sa?
9: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Agua Jibiber on Radio Monte Carlo, un classico di Jobim nell'interpretazione di Will.i.am, e Will.i.am qui è ospite con il leggendario Mr. Sergio Mendes, che non si tirava mai indietro nelle collaborazioni e nel cercare di reinventare la musica, e lui ci ha regalato tanti dischi bellissimi. Adesso ci spostiamo dal Brasile e andiamo a Los Angeles a sentire il nuovo singolo di Bill LaBounty, un cantautore che conosciamo molto bene, l'abbiamo suonato dagli anni 90 nel nostro programma. Il suo nuovo singolo si chiama Love at the End of the World. On Radio Monte Carlo, Bill LaBounty.

0: Si chiama Get Up and Dance, ovvero alzatevi e ballare, una collaborazione con due gruppi dall'Inghilterra, Down to the Bone e Hill Street Soul, con la voce di Hilary Mewewa, che ha cantato questo brano, è una novità di quest'anno dal loro album This Way Forward, un classico on Monte Carlo Nights degli archivi del nostro programma. Fra poco, musica di Burt Bacharach, interpretato da Anita Baker.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
4: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra! Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. John Legend. Tom Jones. It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
12: Inter, i campioni siamo noi. Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro. In regalo solo domani con la Gazzetta dello Sport.

Buona serata e benvenuto nel volo notturno on Radio Monte Carlo, Monte Carlo Night. Qui abbiamo fatto un salto indietro nel tempo, 30 anni fa circa, quando è uscito l'album di Anita Baker, Rhythm of Love. Qui Anita ha interpretato per noi un classico di Mr. Burt Bacharach, uno dei tanti classici che Burt Bacharach ci ha lasciato, The Look of Love. Dal passato al presente, da una giovane interprete inglese che arriva dal sud dell'Inghilterra, da Dorset, una zona molto bella dell'Inghilterra che ho visitato tanti anni fa. Lei si chiama Olive Jones e il brano che ascoltiamo di Olive si chiama Plains, praticamente.

0: E questa voce nella notte di Monte Carlo Nights è quella dell'artista canadese Dominique Filaimé con il suo brano The River. Entriamo in un nuovo giorno, il 26 di maggio, e il 26 di maggio, 100 anni fa, è nato Miles Davis. Fra poco ascoltiamo il suono della tromba di questo leggendario musicista.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: A Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Italiana del Principato di Monaco.

On Monte Carlo Nights, la musica, il suono della tromba, dal genio di Miles Davis. Il brano è Tutu, il brano che dà titolo all'album che ha prodotto Marcus Miller, il celebre bassista, che sarà in Italia quest'anno con un progetto che si chiama We Want Miles, ed è il titolo di un album di Miles Davis, e Marcus Miller porta il gruppo che ha suonato proprio in quell'album insieme con Miles Davis. Come dicevo prima, Miles Davis è nato il 26 maggio del 1926 ad Alton negli Stati Uniti, e quest'anno ci sono altre celebrazioni: John Coltrane 100 anni e anche Tony Bennett 100 anni. E questa sera nel mio programma faremo un viaggio in alcuni momenti e dischi importanti proprio di Miles Davis, come questo album qua, perché Miles aveva sempre questa visione di portare il nuovo nella musica, di reinventarsi, e stupiva sempre con le sue produzioni musicali. Mr. Miles Davis, genio della musica jazz e anche con una vita davvero molto affascinante che ha vissuto, e ci sono anche dei film che raccontano la sua vita, che è stato molto colorito in tutti i sensi. Poi lui era, a parte essere un grande musicista, innovatore musicale, era anche un figo, come si vestiva, come si portava, il suo comportamento, ed era molto fiero di essere un uomo di colore, e la portava avanti anche questo nei suoi dischi e nella sua musica. Adesso ascoltiamo la musica nuova di pianista e cantante Jared Lawson on Radio Monte Carlo con il brano Do What You Got To Do, ovvero fate quello che dovete fare.

0: La musica On Monte Carlo Nights di un grande artista americano che si chiamava George Duke. E George Duke era un amico proprio di scuola di Augereau, che abbiamo ascoltato cantare il brano dal suo amico. Non c'è più insieme con noi né Augereau né George Duke. La voce femminile che abbiamo ascoltato, sì, quella della straordinaria vocalista del jazz Diane Reeves, e il brano è Brazilian Love Affair. A proposito di voci straordinarie e musicisti straordinari, fra poco al Monte Carlo Nights arriva Herbie Hancock con Tina Turner.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
3: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza

On Monte Carlo Nights, ecco una voce che si riconosce subito, quella di Tina Turner, qui insieme con Herbie Hancock, di un album che ha vinto un Grammy Award di Herbie nel 2007, si chiama River the Johnny Letters, un album dedicato ai brani di Johnny Mitchell, di cui Herbie Hancock è innamorato da sempre. Edith and the Kingpin, e c'era anche Wayne Shorter ospite nell'album. L'altro anno ho intervistato il produttore Larry Klein, che ha prodotto il disco, e mi ha raccontato che all'inizio Tina ha detto di sì, poi si è tirato indietro, ha detto: ma io come faccio a cantare questo brano? E l'hanno convinto comunque di farlo, e meno male, perché è un'interpretazione bellissima. La musica che ascoltiamo adesso è del chitarrista, cantante londinese, nuova musica di Tom Misch, il brano è Echo from the Flames.

0: E questa notte, amici di Monte Carlo Nights, vi salutiamo un attimo prima con questo brano Cough Drop del batterista Nate Smith, un album che ha vinto fra l'altro anche un Grammy Award come migliore disco di jazz alternativa. Insieme con lui c'è anche il tastierista Kiefer. Un abbraccio a Riccardo Brambilla con me in regia. E se volete passare a trovarci anche questa sera, abbiamo lo speciale dedicato a Miles Davis. Adesso vi lascio con la redazione di Radio Monte Carlo. The Next Night Flight, nice one, e ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Trasmissione di comunicazione politica.
1: Onorevole Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, parliamo del provvedimento arrivato il 1° maggio sotto il nome, diciamo, di salario giusto.
2: Purtroppo è un provvedimento del tutto insufficiente, vengono confermati dei bonus che c'erano già prima e sul terreno del salario, degli stipendi troppo bassi che sono il vero problema del paese, la soluzione non produce reali miglioramenti, perché il salario giusto proposto dal governo è quello dei contratti nazionali collettivi. Noi volevamo invece il salario minimo in modo da alzare tutti i contratti che sono sotto i 9 euro lordi l'ora e poi volevamo l'adeguamento automatico degli stipendi all'inflazione che avrebbe protetto i lavoratori e le lavoratrici, per esempio in questo momento, dalla crisi inflattiva che si sta verificando a causa della guerra in Iran.
1: Poteva essere un'idea la combinazione dei due disposti, minimo e giusto?
2: Sì, sarebbe stata una buona idea, ma purtroppo questo governo continua a percorrere la strada dei bassi salari, forse perché sono convinti che così si possano fare maggiori esportazioni. In realtà così si stanno deprimendo i consumi interni.
1: Grazie. Onorevole Ilaria Cavo, noi moderati parliamo del decreto del 1° maggio.
3: Beh, è un decreto che ovviamente condividiamo sia per l'entità stanziata, il miliardo, ma anche per l'impostazione. Noi abbiamo sempre parlato, come noi moderati, di salario giusto e questo decreto punta proprio al salario giusto e pone la contrattazione collettiva come riferimento per i limiti salariali, ovviamente sul basso, e quindi dà un ruolo importantissimo nell'alleanza imprese, sindacati e lavoratori.
1: Ecco, le volevo chiedere, qualcuno dice che questo fatto dell'alleanza si può trasformare in una discrezionalità, dice l'opposizione. Cosa risponde?
3: Beh, l'opposizione ha sempre puntato sul salario minimo, che è un qualche cosa di diverso dal salario giusto. Innanzitutto, salario minimo, per come viene posto, è più basso rispetto alla media che invece con la contrattazione collettiva si vuole portare. E poi non c'è discrezionalità, perché se si pone la contrattazione collettiva delle categorie affine come livello e come riferimento, è chiaro che la discrezionalità non c'è. Ci sono invece tanti bonus assunzionali, ricordiamolo, permettetemelo, per donne, imprese e giovani.
1: Grazie. Onorevole Fabrizio Benzoni, Azione, parliamo del disagio giovanile e della vostra proposta di ascolto.
4: Sì, noi crediamo che oggi ci stiamo concentrando molto sulla punizione, quindi il disagio giovanile che sfocia in reati, che sfocia in tanti casi mediatici, ci siamo concentrati sulla punizione, che però non basta e non funziona, perché il tasso di recidiva, le carceri piene di minorenni dimostrano come questo non sia la soluzione. La soluzione è prevenire, è intercettare il disagio, e per farlo ci vuole una proposta come quella dello psicologo di base, fatto dalla medicina generale, che arrivi a tutti gratuitamente e che permetta di intercettare il disagio prima che esploda nei luoghi dove i giovani vivono, le scuole, le famiglie, gli oratori, le associazioni sportive, e solo in questo modo noi riusciamo a prevenire quello che poi è lo sfogo che oggi vediamo e forse salvare la vita di qualche giovane.
1: Quindi si può pensare anche a una domiciliazione, no? Lo psicologo di base che poi possa andare nelle scuole.
4: Deve essere nei luoghi in cui i giovani ci sono, quindi porta a porta.
1: Grazie.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è fatta di piccole felicità insignificanti, simili a minuscoli fiori. Non è fatta solo di grandi cose, come lo studio, l'amore, i matrimoni, i funerali. Ogni giorno succedono piccole cose, tante da non riuscire a tenerle a mente né a raccontarle. E tra di esse si nascondono granelli di una felicità appena percepibile, che l'anima respira e grazie alla quale vive. Banana Yoshimoto, un viaggio chiamato vita.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: E ricordati che ti penso, che non lo sai ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te. Charles Bukowski.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Volevo cambiare il mondo, ma ho scoperto che la sola cosa che si può essere sicuri di cambiare è se stessi. Aldous Huxley.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi non ama la solitudine non ama neppure la libertà, perché si è liberi unicamente quando si è soli. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Il vero amore è una quiete accesa. Giuseppe Ungaretti.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.